0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Bilancia. Giove e Venere in Cancro metteranno alla prova gli animali bilancia nel mese di maggio, unitamente a Marte, Saturno e Nettuno dal veemente Ariete, rendendo relazioni e compiti di educazione e addestramento assai competitivi. I passaggi di Venere, Urano e Mercurio nei complici gemelli, insieme agli ariosi suggerimenti di Plutone in Acquario, tuttavia si occuperanno di voi con fantasia e leggerezza, regalandovi sorprese impreviste, bocconcino o carezza, giochino o libertà. Scorpione. Giove e Venere in planata in Cancro sapranno rifocillare gli animali Scorpione nel mese di maggio. Dolci e zampettanti, sempre pronti a farvi valere con Marte e Mercurio in Toro a mettervi imprevisti tra le zampe. Aguzzerete l'ingegno grazie ai suggerimenti di mamma e papà. Un buon modo per trainarvi sarà tenervi impegnati in giochi di attivazione mentale e problem solving, alla ricerca di cibo nascosto in tubi e contenitori dalle forme più disparate. Matrioska? Sagittario. In maggio, con Venere, Urano e Mercurio posto in gemelli, gli animali Sagittario saranno impegnati a scoprire nuovi modi di comunicare nelle relazioni e in nuovi ambienti e gruppi, dalla gita al parco, dalla spiaggia al fiume. Non puntate le zampine a tutti i costi, con la calma si otterrà tutto. Tra Plutone futurista e i pianeti veloci in Ariete, il vostro passatempo preferito sarà dinamico, fresco, vispo e saltarellante, proprio come voi. A tratti sfiaccati sarà ora di riposare, ma sempre con nasi e orecchie vigili. Parola d'ordine scoprire, per voi musica. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Animali notturni. Questa notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: E ben ritrovati in Radio Bama & Company, I Love Animals, questa mattina insieme a Federica Bertoni, che ha portato il sole stamattina.
2: Eccomi qua, mi vedi, sono proprio il sole.
1: Sei raggiante.
2: Mettetevi gli occhiali da sole anche solo a sentire la mia voce. Così, umile, molto umile.
1: Umilissima. Sì, stamattina leggevo, preparavo le notizie per noi fra i vari argomenti, sì. Ho trovato questa assolutamente improbabile, però non è la prima volta che mi imbatti una notizia del genere, di una coppia che ha adottato un gattino nero, pare che lo abbia trovato adesso, mi pare, sì, trovano questo gattino nero, lo nutrono, lo crescono, a un certo punto, dopo qualche mese, si rendono conto che è un giaguaro nero.
2: Una cosina delicata,
1: una
2: da
1: cosina.
2: Nulla, insomma. Ecco.
1: Allora no, cioè, ma non se ne
2: vista,
1: sono accorti prima,
2: ecco.
1: La domanda vera è, guarda le mie mani. Io ho solo due Maine Coon a casa. Secondo te questi con un giaguaro non avevano dei segni visibili?
2: Magari, sai, essendo una coppia di anziani, ha preso delle misure diverse, diciamo così, no? Può capitare. Però
1: avevano,
2: è carina, cioè,
1: qualche svista. Anni fa avevo letto, tempo fa avevo letto questa invece di due che erano convinti di aver adottato questi cani molto grossi, orientali, e invece alla fine avevano proprio adottato, avevano trovato un orso. Anche,
2: cioè,
1: qui,
2: anche lì,
1: anche qui, ma ragazzi,
2: non ti accorgi della distinzione, insomma. Sono piccolini, sono veramente tutti degli orsettini, quindi forse lì effettivamente magari ti puoi confondere, soprattutto se magari non hai una grande conoscenza anche di questi animali, dai.
1: Mi sfugge la regione, ma qualche anno fa ad un seminario Siwa di Roberto Marchesini, un signore che osservava i lupi ci raccontava di queste signore che la sera portavano il cibo ai cani randagi, e i cani randagi arrivavano, loro lasciavano la pappa e loro avevano imparato a guardarli da lontano, e per fortuna perché erano lupi,
2: sì.
1: Per fortuna perché erano lupi. Tante volte facciamo dei gesti senza saperlo che, insomma, potevano portarci in pericolo. Comunque in questo caso il giaguaro non ha fatto niente di male,
2: no, niente di male,
1: è
2: ma come
1: tutto
2: anche
1: bene.
2: Il lupo è difficilissimo che attacchi l'uomo, diciamolo, anche perché con tutto questa anche hanno disconosciuto l'importanza della protezione per quanto riguarda i lupi, e quindi adesso siamo da animale super protetto diventato animale soltanto protetto. E effettivamente c'è un grande sviluppo dei lupi che è dovuto ovviamente sempre a una malgestione umana, e questo ormai lo sappiamo e lo ribadiamo mille volte, però i lupi è veramente praticamente impossibile che attacchino l'uomo. Ecco.
1: Assolutamente. Vi porto una testimonianza fresca, quando sono stato a Natale a casa di mia nipote, che vive in mezzo al bosco, mi raccontava che nella primavera mia pronipotina, ovvero la figlia di mia nipote, andando in giro in bicicletta, si è imbattuta in un lupo, si è fermata, ha aspettato che lui passasse, come gli abbiamo spiegato più di una volta, lui è andato via, lei è salita sulla bicicletta, è corsa a casa tutta impaurita, chiaramente ha fatto benissimo, ma naturalmente il lupo si è fermato a guardarla, ma non ad un metro, erano molto lontani, si sono guardati in faccia e il lupo se n'è tranquillamente
2: andato.
1: Vedi,
2: e questo è un buon modo per educare i bambini ad avere il rispetto degli animali e capire anche che possono essere sì pericolosi, ma possono tranquillamente anche non esserlo, perché semplicemente loro fanno la loro vita come noi facciamo la nostra. Il problema è che noi interferiamo nella loro, come sempre
1: dobbiamo imparare noi a essere più bravi. Ma di questo vi parleremo in altre puntate qui su Radio Bao & Company.

0: Da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: Welcome back, Music and Pets, sono Davide Cavalieri. Notizie dai social, cose che conoscevi del tuo gatto o dei gatti in generale, ve l'elenco? Mi ha incuriosito questa notizietta. Vado. I gatti hanno una terza palpebra chiamata membrana nittante che serve a proteggere e mantenere umidi gli occhi. Non lo sapevo. Le fusa di un gatto vibrano ad una frequenza che può favorire la guarigione di ossa e tessuti. Questa la sapevo. I gatti hanno un organo speciale chiamato organo di Jacobson che li aiuta ad assaggiare gli odori. Non la sapevo. I gatti possono saltare fino a 6 volte la lunghezza del loro corpo in un solo salto. Questa la sapevo. Ed ancora, i gatti miagolano quasi esclusivamente per comunicare con gli esseri umani. Questa la sapevo. Pare che alcuni gatti siano soliti portare regali ai loro umani. Lo fanno perché pensano che siamo dei pessimi cacciatori e lo fanno per darci sostentamento. Ecco, questa l'avevo letta ma non ci credevo, forse evidentemente è proprio così, pensano che non siamo dei bravi cacciatori. Le vibrisse, ovvero i baffi del gatto, sono larghi quanto il suo corpo e lo aiutano a capire se può passare attraverso spazi stretti e anfratti. Questa è una delle prime cose che ho imparato sul gatto, me l'ha insegnato la mia mamma. I gatti non si strusciano su di noi esclusivamente per affetto, stanno dichiarando ufficialmente che siamo di loro proprietà. Questa la sapevo, così come so che io francamente sono decisamente gattaro. E se hai un gatto anche tu, non occorre che io ti dica quanto amore vi scambiate ogni singolo giorno. Questa è Music and Pets, vi lascio con la più bella musica di Radio Bavin Company, restate in nostra compagnia.
0: Music and Pets ti aspetta ogni giorno dalle 16 alle 18 su Radio Bavin Company.

E rieccoci, Radio Bao ti porta a Parigi a visitare le cimitero du Chien et d'autres animaux domestiques. E questo cimitero è considerata la prima necropoli zoologica del mondo moderno. Aperto dal 1899, qui giacciono sepolti animali famosi come il cane di Edith Piaf e il gatto di Charlie Chaplin o addirittura Rin Tin Tin. Non mancano poi animali esotici come pavoni, pappagalli, serpenti, lemuri e persino un leone ed una scimmia. Le cimitero du Chien è un vero cimitero con lapidi, candele, fiori e sculture funebri in marmo che ritraggono l'animale. Molte persone arrivano a spendere fino a 5.000 euro per dare una degna sepoltura al loro animale domestico e per serbarne per sempre il ricordo. Questo luogo testimonia il legame profondo tra gli umani e i loro animali domestici, riconoscendo il ruolo importante che giocano nella vita delle persone. Questo cimitero è naturalmente una tappa turistica importante per gli amanti degli animali come noi, oltre a essere un luogo ed un momento di riflessione sulla bellezza della relazione tra uomo e animale. È facilmente raggiungibile con la metropolitana in circa mezz'ora, anche se non fa parte dei classici itinerari turistici, e per entrare si paga un piccolo biglietto. Una tappa d'obbligo per quelli che come noi amano gli animali se vi capitasse di visitare Parigi.

0: Questa è sempre Radio Bau & Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno bau. Oggi parliamo di esseri umani. Esseri umani che vivono con animali da compagnia. Siamo sempre bravi? Forse sarebbe giusto che venissimo formati anche noi, semplicemente perché dobbiamo occuparci di entità che non conosciamo bene. Siamo in compagnia di Davide Dadda di ACAD, che ci svela il mistero.
1: Ciao Davide. Ebbene sì, oggi parliamo di obblighi formativi e di obblighi di legge che esistono o forse no. Perché sbagliare è umano, rinviare decisamente molto italiano. L'ultima novità riguarda la formazione obbligatoria per gli operatori del settore animale, professionisti e trasportatori compresi. Il 18 dicembre scorso la conferenza Stato-Regioni ha infatti approvato un nuovo slittamento dei termini. Le eventuali sanzioni scatteranno solo dal 31 dicembre 2026. Una decisione che arriva all'interno di una normativa nata con più di una difficoltà interpretativa. Il provvedimento prevede un corso unico di 18 ore che dovrebbe racchiudere diversi ambiti, benessere animale incluso. Un percorso destinato a titolari o legali rappresentanti con possibilità di delega che si aggiunge ad una lunga lista di obblighi formativi già esistenti, soprattutto per chi opera nel trasporto. Il testo lascia però ancora spazio a dubbi, in particolare quando introduce le esenzioni. I lavoratori subordinati con mansioni ordinarie vengono esclusi dall'obbligo perché non considerati professionisti degli animali. Una definizione che, nella pratica quotidiana, rischia di generare più incertezze che soluzioni, soprattutto sul piano delle responsabilità operative. Per molti il rinvio rappresenta un comprensibile sollievo, ma resta evidente un meccanismo ormai ricorrente. Una norma complessa entra in vigore e emergono difficoltà applicative e il sistema risponde con proroghe successive. Va comunque riconosciuto un aspetto positivo: il passaggio dell'aggiornamento triennale a quello quinquennale con una durata ridotta di 6 ore. Un piccolo passo verso la semplificazione, che però non risolve il nodo principale. Quando un obbligo viene continuamente rimandato, è difficile che venga percepito come un reale valore aggiunto, più spesso come un costo in termini di tempo e risorse. Forse è il momento di una riflessione più coraggiosa. Se una formazione è così difficile da applicare e così poco chiara, vale la pena ripensarla profondamente, soprattutto in una fase in cui le imprese chiedono regole semplici, utili e davvero funzionali.
0: E cosa potrei ancora aggiungere io alle parole di Davide? Vi ricordo, eravamo in compagnia di Davide Dadda, abbiamo commentato ancora una volta regole che non ci sono, corsi che non vengono fatti in funzione del benessere dei nostri amici animali. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio, come sempre, tre libri. Il primo è C'è un mondo oltre la coda che scodinzola, edito da Vallardi e scritto da Antonio Puccio, un educatore cinofilo molto famoso, un vero e proprio pioniere, i cui consigli vengono seguiti da tantissime persone, tanto da essere definito il più bravo dog trainer italiano. Il sottotitolo è Conoscere e capire il tuo cane per rendere felici lui e te. Si tratta di una guida canina grazie alla quale si può costruire un rapporto di fiducia con i nostri amici a quattro zampe, amandoli e rispettandoli nelle loro peculiarità. Perché dietro ogni coda che scodinzola si nasconde un mondo di emozioni, pensieri e bisogni autentici. Così l'autore non si limita all'addestramento pure e semplice, ma crea proprio un metodo Puccio che include strumenti per comprendere davvero il proprio cane, costruendo così insieme a lui una relazione profonda e unica. Con esempi reali, consigli pratici e una filosofia fondata su rispetto, empatia e comunicazione, questo libro supera vecchi schemi ed è un vero punto di riferimento per il proprio cane, innovativo. Il secondo libro è Chiamatemi Signor Gatto di Sanne Vogel, edito da Garzanti con la traduzione di Alessandro Mola. L'autrice è anche un'attrice e regista teatrale olandese e questo libro è ispirato alla sua vita. Signor Gatto è diverso, fuori dagli schemi, ha una buffa testa storta e si trova sempre nei guai, finché Chef lo incontra in un rifugio galleggiante nel cuore di Amsterdam e decide di adottarlo. Per Signor Gatto è scioccante scoprire che la sua umana è una cuoca vegana, devota alle crocchette vegetali. Quindi si ingegna e, seguendo il profumo di cibi degni del suo palato, si intrufola nelle case dei vicini. Conosce così l'acrobata, un ex atleta che custodisce la ricetta di uova in padella super buone, e Messia, un'anziana signora che cucina sempre carne al forno. A tutti, in cambio, Signor Gatto regala la grazia dei piccoli gesti e allevia la loro solitudine. Con la sua presenza insegna che nulla è perduto se lungo la via si incontra un gatto che alleggerisce tutte le vite che incrocia con la sua. Le storie di Signor Gatto sono universali, parlano di tutti noi e di chiunque condivide la propria vita con un felino. Grazie al passaparola, questo romanzo ha conquistato le classifiche internazionali. Emozionante. Il terzo è Coinquilini bestiali, edito da Aboca Edizioni, scritto da Nicola Bressi, naturalista e zoologo, che da anni è punto di riferimento sulla stampa e sul web per l'approfondimento delle tematiche relative alla biodiversità e alle specie aliene. Si tratta di un saggio il cui contenuto è espresso dal sottotitolo Conoscere, resistere o convivere con gli animali che si autoinvitano a casa nostra. Perché in casa non siamo mai davvero soli. I nostri scaffali, bagni, cantine e balconi sono infatti popolati da ragni, formiche, vespe, scarafaggi, farfalline, millepiedi, cimici, che talvolta arrivano per caso, a volte invece trovano nelle nostre dimore un luogo dove fermarsi. Sia i traffici globali sia i cambiamenti ambientali fanno sì che sempre più specie insospettabili e talvolta indesiderate arrivino nelle nostre città e si adattino anche agli spazi domestici. In questa guida sono minuziosamente descritte più di 50 specie e ci sono anche tutti gli strumenti per capire come gestire la loro presenza, spiegandoci che con alcuni può essere facile sia convivere che evitare di farlo, con altri invece sarà meglio, ma non sarà semplice non convivere affatto. Queste pagine sono ricche di entusiasmo e di un profondissimo amore per la natura, ci fanno riconciliare con quella parte di noi più selvaggia, la stessa che anima i bambini quando giocano all'aperto, senza paura di interagire con animali sempre nuovi. Sorprendente. Buona lettura!

Rieccoci, ben ritrovati, sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company e vi porto a Siracusa. Forse in pochi sanno che Siracusa detiene un record. È infatti l'unica città europea in cui cresce il papiro. Diversi esemplari crescono a Ortigia, nel cuore del centro storico, sulle sponde del fiume Ciane. Se la prima testimonianza certa sulla presenza della pianta in Sicilia risale al 1674, le origini di questa presenza sull'isola sono piuttosto incerte. Le scuole di pensiero sono diverse, dai. C'è chi pensa che sia una pianta autoctona, chi invece sostiene che sia stata importata da Tolomeo d'Egitto e chi dagli arabi. La pianta, nota ai siracusani con il nome di papera, pampera o parrucca per la folta chioma, se in un primo momento veniva utilizzata dai pescatori siracusani per intrecciare le corde e dai contadini per legare i covoni, a partire dal XVIII secolo è stata impiegata

per la produzione di carta da papiro, come è molto ben più nota. Ho rubato questa notizia dal Corriere della Sera, sono sicuro che non viene abbiata male, che ultimamente mi piace parlare di piante oltre che di animali. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Vaca. Avete prenotato più di

Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di maggio. Quale sarà il segno più fortunato del mese? Ma naturalmente voi, Toro. Mercurio e Marte nel segno, a maggio, si alleeranno con i dolci Giove e Venere in Cancro per allestire la festa di compleanno degli affettuosi animali Toro. Sì, proprio voi. L'attività più indicata sarà ovviamente legata al gusto. Per voi golosi e divertenti pet, pronti a una caccia al tesoro a base di ricerca olfattiva, con premi sparsi per casa o in giardino, per finire con una torta. Tanti cari auguri, celesti bovi affettuosi, piacevoli e socievoli, in famiglia e con gli amici. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: E rieccoci in vostra compagnia, Federica Bertoni.
2: Solo grandi emozioni con voi e certo, e il nostro buon Davide Cavalieri.
1: Con I Love Animal e oggi vi portiamo in Turchia, dove io andrei a rifare i denti e i capelli, ma invece andiamo a parlare di questa cosa che sta diventando virale, e lo è ormai da diversi anni, le famose macchine che vedete sparse per Istanbul, che si chiamano Pugedon, essendo Turchia sarà Pugedon, che sono le famose macchinette dove la gente mette le bottiglie di plastica che dovrebbero essere buttate, anziché farvi un piccolo accredito di tutta la plastica. Praticamente queste macchine invece mandano fuori le crocchette per gli animali randagi. Generalmente si vedono i gatti, ma secondo me ci sono anche quelle dedicate ai cani. Sono delle iniziative molto importanti, perché praticamente con i soldi della bottiglia di plastica, anziché darli a voi, vengono investiti per comprare le crocchette che vengono messe dentro queste macchine.
2: Ma poi bellissimo, perché tra l'altro c'è anche un comparto dedicato alla raccolta dell'acqua residua che viene convogliata in questo abbeveratoio, quindi possono andare ad abbeverarsi cani e gatti, magari randagi o che sono in giro, insomma, che hanno necessità di farlo. Trovo veramente che sia una cura particolare molto bella per i nostri amici a quattro zampe, no?
1: Senti, ma se ci impegnassimo io e te...
2: Sì.
1: Dici che riusciamo a farne installare una per il gusto di metterla.
2: Ma tu lo sai che con gli amici di Plastic Free questa cosa, secondo me, la possiamo vedere veramente seriamente.
1: Vero.
2: Perché tu pensa che tra l'altro c'è un'assenza di costi diretti per l'amministrazione pubblica, perché il cibo distribuito viene finanziato attraverso la vendita del materiale plastico raccolto e avviato al riciclo. Cioè una macchina che funziona perfettamente. Adesso io sentirò tutti i nostri amici referenti di Plastic Free, sentite, segnate bene, e questa cosa noi la facciamo, caro
1: Secondo
2: Davide.
1: Me si può fare.
2: Secondo me
1: deve
2: si può
1: essere, essendo da noi in Italia, dovrà essere messa.
2: Anzi, guarda, metto via proprio la notizia perché mi ci
1: ha rubato la notizia.
2: Via, basta, teniamola, produciamo, facciamo cose.
1: Da noi in Italia dovrà essere messa in un posto presidiato, che stavo pensando, perché se no ce la portano via con tutti i croccantini.
2: Porca miseria. Chissà perché mi dimentico sempre questo dettaglio dell'Italia, guarda.
1: E questo è sempre Radio Bajo in Company, restate con noi con I Love Animals.
0: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bajo in Company.

0: deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: Welcome back, Music and Pets su Radio Bar & Company. Una bella notizia è quella che a Hong Kong da diverso tempo gli animali domestici possono avere una propria carta d'identità, esattamente come la nostra carta d'identità, plastificata con foto, esattamente come fossero persone. I proprietari possono registrare i loro pelosi con foto, nome, compleanno e persino un importantissimo contatto di emergenza, che insomma, diciamolo. La cosa più importante e più bella di questa operazione è che non c'è limite. Si possono registrare cani, gatti, criceti, conigli, tartarughe. Chiunque faccia parte della famiglia può avere il proprio ID. Ciò che conta a livello legale resta la licenza e il microchip che è obbligatorio per i cani. Un segnale importante è che qualcosa sta cambiando, non solo a parole a mio avviso. Un animale domestico accolto in una famiglia ne diventa un vero e proprio componente con diritti e, perché no, carta d'identità. Letta questa notizia da noi in Italia si fa un po' fatica a crederla, noi che abbiamo ancora qualche problema con l'anagrafe, abbiamo ancora qualche problema con i diritti, eppure sì, nel resto del mondo succede. Questa è Radio Bar & Company, io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica di Music and Pets.
0: Music and Pets ti aspetta ogni giorno dalle 16 alle 18 su Radio Bar & Company.

E ben ritrovati su Radio Ben Company, sono Davide Cavalieri. È stata inaugurata da pochi giorni la riserva naturale Bosco Casale, promossa dalla regione Molise e gestita dalla LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, associazione per la conservazione e la tutela della natura. Finalmente è stata regalata una nuova immagine a questa riserva, nuove panchine, staccionate, insegne per accogliere i visitatori e far conoscere e rispettare la biodiversità di questi luoghi. In questi mesi le fototrappole della LIPU hanno avvistato un raro gatto selvatico, fantastico, e anche dei lupi che giocavano sotto la pioggia e addirittura una cicogna nera. Questo parco si tratta di un luogo prezioso sia per gli animali che per le persone. Si tratta di un risultato importante che arriva a più di 30 anni dall'istituzione della prima oasi naturalistica in Molise. È il simbolo di come si possa gestire e vivere le oasi e le riserve con entusiasmo, esperienza e grande amore per la natura. Ed è esattamente quello che vogliamo trasmettere. www.lipu.it. Io sono Davide Cavalieri, vi lascio la musica di Radio Bau. A fra poco!

0: dear Henry, I've just seen our picture. Breakfast at Tiffany's. This time,
1: with your score.
0: A movie without music is a little bit like an aeroplane without fuel. However beautifully the job is done, we are still on the ground and in a world of reality. Your music has lifted us all up and sent us soaring. Everything we cannot say with words or show with action, you have expressed for us. You've done this with so much imagination, fun, and beauty. You are the hippest of cats and most sensitive of composers. Thank you, dear Hank. Lots of love, Audrey.
2: E rieccoci, Radio Bayern Company, ben ritrovati tutti quanti. È il momento di Davide Dadda, presidente di ACAD. Ciao Davide, benvenuto.
3: Ciao Davide.
2: Oggi con Davide parliamo di professionisti del mondo del pet. Il mondo del pet negli ultimi 20 anni ha avuto una grossa evoluzione. Quanto sono cambiate le figure di riferimento del mondo del pet, i professionisti che lavorano in questo settore?
3: Ma il mondo del pet è cambiato moltissimo negli ultimi 20 anni solamente. Oggi educatori cinofili, toilettatori, pet sitter sono figure molto richieste e molto cercate dalle famiglie, spesso considerate indispensabili. Non si parla più solo di servizi, ma di competenze che incidono sul benessere degli animali e sulla serenità delle persone che li vivono ogni giorno. Eppure questo riconoscimento sociale non corrisponde a un riconoscimento normativo. Qui nasce il problema. La società corre, il legislatore resta fermo. Le norme che dovrebbero inquadrare queste professioni sono spesso assenti, frammentarie o ancorate a un'idea di mercato che non esiste più. In molti casi, semplicemente, queste professioni non erano nemmeno immaginabili quando le regole attuali sono state scritte. Il risultato è uno scollamento evidente tra ciò che i cittadini chiedono e ciò che la politica riesce realmente ad offrire. Il mercato del pet cresce, si diversifica, crea lavoro e crea valore. Le famiglie investono sempre di più nella cura degli animali. Le aziende del settore innovano, aprono, assumono. Ma tutto questo avviene in un quadro normativo rigido, spesso incoerente, che non tutela né chi lavora né chi investe. Regole pensate per altri contesti vengono applicate a forza, con interpretazioni variabili, a una burocrazia che complica invece di accompagnare. A pagare il prezzo più alto sono i professionisti seri, quelli che studiano, si formano, investono tempo e risorse per lavorare bene. Senza un riconoscimento chiaro, sono messi sullo stesso piano di chi improvvisa. Nessuna tutela reale, nessuna identità professionale, nessuna garanzia. Ma ci rimettono anche le imprese del comparto, costrette a muoversi in un sistema che non le rappresenta e non le comprende, tra la concorrenza sleale, incertezza normativa e regole inadatte. Il punto non è creare più burocrazia, ma regole migliori. Regole che partano da una realtà di oggi, non da quella di 30 anni fa. Il settore pet non è una moda passeggera, è un pezzo stabile dell'economia e della società. Continuare ad ignorarlo significa lasciare indietro professionisti, aziende e alla fine non tutelare il benessere degli animali, e questo ormai non è più accettabile.
2: Tutelare il benessere e la salute dei nostri animali dovrebbero essere principi fondamentali, visto che li vogliamo come dei veri e propri componenti della nostra famiglia. Ringrazio ancora tantissimo Davide Dadda di ACAD, e adesso è arrivato il momento della più bella musica di Radio Bayern Company.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri qui, ma udite udite per la 50esima volta. Il primo è Il mio gatto Jugoslavia di Paitim Statovci, edito da Sellerio con la traduzione di Nicola Rainò. I temi sono l'identità, l'accettazione, l'immigrazione, la guerra, l'omosessualità. Racconta la storia di una madre intrecciata a quella del figlio, Bekim, che come unico compagno ha un enorme serpente boa. Ma in questo libro c'è anche un gatto con dei poteri magici, una creatura parlante, capricciosa, affascinante e manipolatrice che guida Bekim in un viaggio sconvolgente nel suo passato verso il Kosovo e i suoi demoni per dare un senso alla storia della sua famiglia. Magico! Il secondo è Il sudore dopo la pioggia di Cedrixa Pendefur, edito da Salani con la traduzione di Francesco Bruno. Questo libro è per chi ama un cane, ma soprattutto un libro sui rapporti, sui sentimenti, sull'amicizia e sull'amore. È il racconto di 10 anni di vita condivisi dall'autore con il suo cane Ubak, un bovaro del Bernese con il quale ha stretto un legame unico e naturale, fatto di gioia, di dolore, di istanti irrepetibili che cristallizzano i rapporti e l'inesorabile scorrere del tempo che li trasforma in ricordi. In alcune pagine sembra addirittura di sentire l'odore tipico e riconoscibile del cane bagnato dopo la pioggia. Commovente. Il terzo è La vita segreta delle api di Marco Valsesia, edito da Longanesi. Ho appena letto che negli Stati Uniti non ci sono mai state così tante api come ora. Dopo anni di declino sono infatti tornate a crescere e oggi hanno raggiunto un record storico, ben 3.800.000 esemplari. Mi sembra una notizia ottima, visto che Albert Einstein disse che se le api scomparissero dalla faccia della Terra, all'uomo non resterebbero che 4 anni di vita. Le api vivono appena 40 giorni, ma il loro contributo alla vita sulla Terra è fondamentale. Il nonno dell'autore era un apicoltore e oggi lui gestisce una 60ina di arnie, alleva api regine e usa i social per raccontare a quante più persone possibili come funziona un alveare, straordinario superorganismo vivente. Un testo ricco di notizie e poesia che racconta la vita segreta delle api, ma anche la loro vita sociale. Appassionante. Buona lettura!

Ben ritrovati amici Radio Band Company, Rosalia torna con Bergheim, un brano incredibile che vede la partecipazione di Björk con un video carico di simboli e riferimenti spirituali, un racconto visivo che parla di colpa, amore e liberazione e che molti hanno letto come una riflessione sulla trasformazione interiore dopo la fine di un amore. Il video inizia con Rosalia che arriva a casa e apre le tende per far entrare la luce. Una statua della Vergine Maria introduce la dualità chiave del video, spiritualità contro desiderio. La casa è rifugio, ma anche prigione, il luogo dove l'anima cerca pace e trova invece il proprio tormento. Anche fuori casa l'orchestra continua a seguirla e non può fuggire dai propri sentimenti. È alienata, disconnessa dal mondo, circondata dalle belle note della musica ma senza pace. Al rientro in casa diventa una sorta di Biancaneve perduta in un bosco artificiale. Un cervo piange sangue, l'innocenza ferita. Un uccellino parla, la coscienza chiede un segno divino. Non è una favola, è un delirio. La purezza non salva, la fede nemmeno. Rosalia con Bergheim, adesso qui su Radio Band Company.

rubi, ti rubi, ti rubi, ti rubi, ti rubi.

Di Radio Bain Company vi do il benvenuto a Giverny, alla casa di Claude Monet in Normandia. L'artista ha vissuto in questa villa a Giverny in Francia per 43 anni, esattamente dal 1883 al 1926. Il mio giardino è l'opera d'arte più bella che io abbia mai creato, era solito dire. E in effetti del giardino Monet se ne occupava personalmente. Il giardino d'acqua ospita un numero incredibile di salici piangenti e fiori, ed è proprio qui che di fronte a questo laghetto Claude Monet ha dipinto le sue celebri ninfee, che si possono ammirare alle Musée de l'Orangerie di Parigi. E queste ninfee le ha addirittura fatte sbocciare. Un piccolo ponte verde, peoni e bambù ricordano il suo amore per il Giappone, un vero paradiso di colori, luci e riflessi che Monet amava tradurre in pittura. Ricoperta di intonaco rosa, circondata da fiori e alberi, la casa di Claude Monet emana un certo fascino. All'esterno, sotto le arcate metalliche dei viali, la flora si sviluppa nel giardino chiamato Clos Normand. Giunchiglia, iris, peonia, cappuccina, rosa e narciso sono soltanto alcune delle varietà di fiori che tappezzano le aiuole multicolore. Vi consiglio di visitare questo luogo in primavera. All'interno l'arredamento è rimasto fedele alla storia. Al pian terreno puoi scoprire la sala atelier per vedere le riproduzioni dei dipinti di Monet, la sala blu e la cucina. Nella sala da pranzo dalle mura gialle potrai ammirare la collezione di stampe giapponesi del pittore. Al primo piano troverai la ricostruzione delle camere, quella di Claude Monet tanto per iniziare, con riproduzioni di quadri degli impressionisti contemporanei appese alle pareti, ma anche quelle della seconda moglie Alice Ochedet e della figlia di lei Blanche Ochedet, allieva di Monet e sposa di suo figlio. Ricostruita nel 2014, presenta una graziosa tappezzeria con motivi floreali e mobili in legno. Stanze di vita e creazione, dove Monet ha vissuto fino a 43 anni, fino a quando si è spento nel 1996. Vi lascio l'indirizzo: Fondazione Monet, Rue Claude Monet 84, Giverny. Oppure potete consultare il sito

0: Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie celesti del mese? Cancro. Giove e Venere in una melodica gradevolezza nel vostro segno, armonici con Mercurio e Marte in Toro, predisporranno voi animali Cancro in allegria, necessaria per poter arginare le fatiche educative o di apprendimento di Nettuno, Marte e Saturno in Ariete. Il periodo sarà indicato per attività di gruppo o cooperazione, mettendo il vostro tartufo fuori dalla solita cuccia. Bocconcini premio, da stanare, in scatole e nascondigli potranno motivarvi come l'inizio della primavera. Leone. Una cascata di emozioni per gli animali leone nel mese di maggio. Dall'energia di Marte, Saturno e Nettuno in Ariete a rendervi assertivi. Ma tenete a bada la dominanza alias baldanza, con Plutone opposto. Ai simpatici Venere e Urano, che insieme a Mercurio in Gemelli solleciteranno le relazioni a 360 gradi. Non starete fermi un attimo, iperattivi e pionieri verso nuovi territori, giochi e relazioni, addestramento con premio, rinforzo positivo, a go go per voi. Vergine. Venere, Urano e Mercurio in passaggio in Gemelli dalla casa 10, quella della realizzazione, chiederanno agli animali Vergine di applicarsi in prove di abilità e concentrazione nel mese di maggio. Lungi dal poltrire su sdraio, amache, letti, puff, anche Marte, Mercurio e Saturno in Ariete vi inviteranno a un apprendimento coinvolgente e profondo, suggellato da un bel Giove di successo in Cancro. Ostacoli e podi saranno per voi ambite e meritate conquiste. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Animali notturni, la notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau. It's everything about you that I like.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: E rieccoci in questa lunga mattinata ai Love Animals con Federica Bertoni.
2: Sono grandi emozioni!
1: Grandi emozioni.
2: Mi sono trattenuta, hai visto che ero...
1: Era lì a scatto. Oggi trattiamo Federica Bertoni come fosse un ospite, come la prima volta che è venuta qui a Radio Bao.
2: Mamma mia, sono passati più di 2 anni.
1: Anche di più forse, non mi ricordo, va bene. E all'epoca te l'avevo chiesto che cosa volevi fare da grande.
2: È vero, sì, me l'avevi chiesto.
1: Ed era passato fra le virgolette. Tu mi hai detto, no, io avevo studiato da...
2: No, è la verità, guarda. Io ero fissata con... Adesso cioè, ci vogliono quelli dei nostri anni per ricordarsi di questi cartoni animati e telefilm. C'era per esempio Vobinda. Tu te lo ricordi, Vobinda?
1: Assolutamente,
2: ecco,
1: sì.
2: Vobinda, che era una serie TV.
1: Aiutami.
2: Vobinda, in seguito. Cioè, così. Sono già esaltata, hai capito?
1: Me la cantava sempre
2: mio papà. E lui era un veterinario. Lui era un veterinario in Australia. E lui salvava tutti questi animali selvatici di tutti i tipi. Poi aveva questo... Era questo signore, capito, che... proprio ti dava sicurezza, ti dava credibilità.
1: Affascinante a livello di stabilità,
2: esatto,
1: emotiva, certo.
2: Ma io, guarda, da quando ho avuto un anno o due sapevo che avrei lavorato con gli animali e volevo fare la veterinaria. La prima cosa che ho detto è che volevo fare la veterinaria. Poi purtroppo il palco mi ha fregata,
1: assorbita.
2: E assorbita, e non, pur avendo studiato veterinaria, come sai, non l'ho fatta, però ho sempre voluto far quello. E un po' adesso, con i miei salvami, i miei progetti per il futuro, ritorno comunque alle origini, alle radici, che è la cosa che mi appartiene di più e mi fa stare meglio. Però io sono andata matta, proprio Vobinda. Poi c'era anche un altro, c'era Lucy May.
1: Poi c'era un cartone animato che si chiamava Flo.
2: Ma Flo, quella che andava nell'isola.
1: Cioè, che presente. Erano tutti.
2: Fantastica.
1: Noi siamo cresciuti con dei telefilm e con dei cartoni animati che.
2: Era un po' la storia dei Robinson che si perdevano nell'isola.
1: Sì.
2: C'era tutta la famiglia, era fantastico.
1: Ci davano dei grandi input nei confronti del rispetto,
2: sì,
1: del benessere degli animali.
2: Cioè, ti davano proprio dei sogni, hai capito? Ti regalavano dei sogni. Per esempio, c'era Lucy May. Lei era in Australia, voleva fare la veterinaria e lei curava i koala, curava i dingo, curava i canguri. E quindi, comunque, io a 4-5 anni, quello che volevo fare è che. Volevo veramente partire per questa Australia, hai capito? Cioè, io fino ai miei 11-12 anni volevo andare in Australia. Perché secondo me il fare la veterinaria era più soddisfacente in Australia rispetto che in tutto,
1: sì,
2: il resto del mondo.
1: Sì, vabbè, certo, perché avevamo questo grosso messaggio. Ma se ti ricordi c'è anche il famosissimo Nata Libera, che poi una trasposizione di una storia vera.
2: Sì.
1: Che è incredibile. Di queste cose se ne parla sempre meno negli
2: ultimi
1: anni.
2: No, ma lì poi ne successero parecchie.
1: Cavolo, eh.
2: Ne successero parecchie, mamma mia.
1: Adesso insomma se ne parla sempre meno,
2: sì.
1: Ed è un peccato, e del resto si vede, perché la violenza sugli animali per esempio da noi in Italia sta aumentando tantissimo, si stanno facendo tantissime manifestazioni, partecipate se avete modo. Io sono poco convinto che queste manifestazioni servano, perché alla fine tutto il nostro voler bene agli animali, tutto quello che abbiamo io e Federica e altre persone come noi, perché non siamo gli unici, non siamo ipocriti, noi non siamo gli unici, mi pare che alla fine ottengano l'effetto contrario. Ho un po' questa paura, però io continuo a fare quello che ho sempre fatto.
2: Senti, ma invece tu che cosa volevi fare da grande, Davide?
1: Raffaella Carrà.
0: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bao & Company.

0: Da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: Music and Pets su Radio Wow e Company. Alcuni animali pare che siano così intelligenti da superare gli esseri umani in diversi ambiti. Dobbiamo ammetterlo, sì, è vero. Gli scimpanzé, che condividono il 99% del DNA con noi, hanno una memoria a breve termine spesso migliore di quella degli adulti e sanno creare strumenti e strategie complesse. Pensate che i delfini hanno cervelli molto sviluppati, addirittura 4 o 5 volte più di quello che si possa pensare, riconoscono se stessi allo specchio e possono dormire con metà cervello sveglio. Ecco, sarebbe da imparare anche per noi. Parliamo dei corvi, che sono in grado di risolvere puzzle complessi, costruiscono strumenti, ma la cosa che ha sorpreso tutti è che sono in grado di ricordare i volti umani per anni, arrivando persino poi a vendicarsi. Il polpo possiede addirittura 9 cervelli, attenzione, uno centrale più uno per ogni tentacolo, e riesce ad aprire barattoli, a fuggire da acquari chiusi e modifica il proprio DNA in tempo reale. Gli elefanti, oltre ad avere un cervello più grande tra tutti gli animali della Terra, ha una memoria straordinaria, oltre a una sensibilità incredibile, al punto che mostrano veri rituali di lutto per i loro morti. E che dire ancora? I maiali sono intelligenti quanto un bambino di 3 anni, possono imparare a giocare ai videogiochi e provano emozioni complesse. Lo ricordo spesso, lo so, la grande Margherita Hack in un'intervista ci ricordò che ogni animale ha l'intelligenza che gli occorre, e a giudicare da quanto vi ho appena raccontato, noi esseri umani no, non siamo più intelligenti degli altri. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Wow & Company, restate con noi per altre divertenti notizie dal mondo degli animali. Musica.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Ben ritrovati su Radio Band Company, vi porto in Egitto, sulla riva occidentale del Nilo, a 4 km. Ben ritrovati su Radio Band Company, vi porto in Egitto, sulla riva occidentale.

della maternità, della musica e persino delle miniere. Tra i suoi antichi misteri custodisce anche un ospite speciale a quattro zampe. E sì, si tratta di Cece, una gatta guardiana silenziosa che osserva ogni angolo del tempio con sguardo critico e portamento regale, come ogni gatto che si rispetti del resto. Beh, una bizzarra coincidenza se pensiamo alla venerazione che gli antichi egizi avevano per i gatti. Cece è senza dubbio la sovrana indiscussa di questo tempio. C'è chi si azzarda addirittura a pensare che sia la reincarnazione di un'antica dea egizia, oppure è semplicemente una gattina. Ma una cosa è certa, il tempio di Dendera non sarebbe lo stesso senza la sua affascinante presenza.

Happy Running. Ogni mattina il momento speciale da condividere con il tuo cane. Tu, lui e la musica di Radio Bau. Happy Running. Sunny,

0: Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Ariete. Con Giove e Venere in Cancro, a scornare con Marte, Saturno e Nettuno nel vostro segno, a suggerire maretta tra le mura domestiche, per gli animali Ariete, maggio sarà il mese ideale per stemperare gli attriti in una gita, viaggio o progetto da affrontare insieme alla famiglia umana. Mercurio e Marte in Toro, nella vostra casa 2, suggeriranno pause bucoliche, passeggiate ricche di odori e colori, mai noiose. Venere, Urano e Mercurio dagli amici gemelli per un tocco di brio amichevole. Non male alla fine della fiera. Gemelli. Venere, Urano e Mercurio nel vostro segno illumineranno il maggio degli animali gemelli, pronti a un restyling delle cucce, così come a qualsiasi novità in merito a giochi, toilettature, corse sfrenate, ovunque ci sia una pista sufficiente da conquistare. Marte, Saturno e Nettuno, dal dinamico Ariete, vi predisporranno alla collaborazione e comunicazione tra specie differenti. Largo a voi! Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Radio Bau News.
3: Arrivederci Carlo. Ci ha lasciati la mente più lucida dell'ambientalismo milanese lombardo, il punto di riferimento assoluto per una generazione di ecologisti e di amici degli animali, ma anche una persona gentile e pacata. Carlo Monguzzi ci ha mostrato per oltre 30 anni che la politica per l'ambiente e per gli animali non è urlata, ma va vissuta giorno per giorno, con idee, progetti e con determinazione, e che deve convincere per vincere, con gentilezza unita a fermezza. Nel lontano 1993 Carlo Monguzzi, come assessore regionale all'ambiente della regione Lombardia, ha promosso la prima legge sulla raccolta differenziata dei rifiuti mai fatta in Italia e il primo piano aria contro lo smog mai realizzato in Italia. È stato uno dei fondatori di Legambiente e anche uno dei fondatori di Mondogatto di Milano. Non poteva che essere un amico di Gaia Animale Ambiente, delle sue volontarie e dei suoi volontari e anche di Radio Bau. Quanti cortei contro la caccia, contro la vivisezione, contro l'abbattimento di alberi, ma soprattutto quanto lavoro per una società più rispettosa delle vite, più verde, più bella e più accogliente. Tutto sempre con onestà e con fermezza su alcuni valori. Grazie di tutto, Carlo. Salutaci il tuo fido Bertacchio che ti stava aspettando scodinzolando da qualche mese. Per Radio Bau, Edgar Meyer, presidente di Gaia.

0: Ben ritrovati, questa è sempre Radio Man Company, io sono Davide Cavalieri. È ora di dire stop all'allevamento di animali per la produzione di pellicce e al commercio di prodotti di pellicceria in Europa. Questo l'appello che l'organizzazione Human War for Animals ha lanciato a Roma in occasione dell'evento L'insostenibilità economica dell'industria europea della pelliccia. L'evento ha visto la partecipazione degli eurodeputati Cristina Guarda, Alleanza Libera Europa, Caroline Morace, la sinistra, Brando Benifei, Alleanza Progressista, e del consigliere comunale di Roma Capitale Daniele Daco, Movimento 5 Stelle. Su iniziativa degli onorevoli Guarda, Benifei e Moraci, come annunciato durante il convegno, 53 europarlamentari hanno inviato una lettera aperta a Oliver Varely, commissario europeo per il benessere animale, chiedendogli di rispettare la volontà degli oltre 1,5 milioni di persone che hanno aderito all'iniziativa dei cittadini europei For Free Europe e si aspettano entro marzo una risposta favorevole all'implementazione di un divieto europeo. Nella lettera gli europarlamentari esprimono preoccupazioni riguardo le problematiche etiche, ambientali e sanitarie direttamente collegate all'industria della pelliccia nell'Unione Europea. Altresì ne sottolineano l'insostenibilità economica. Human War for Animals opera a livello globale per porre fine all'industria delle pellicce, con un focus su Unione Europea, Regno Unito, Nord America e Cina. Le loro attività includono campagne rivolte a governi, industrie e aziende, collaborazione con designer e marchi di moda, indagini sotto copertura e iniziative di sensibilizzazione. Il loro impegno ha contribuito a una riduzione costante del numero di animali coinvolti in questo orribile commercio. Mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau, io spero di potervi dare presto altre buone notizie. Sentite come man mano viene vietato l'utilizzo di pellicce e l'allevamento di animali da pelliccia. Sono veramente felice di questa notizia.
1: Radio Bau News.
0: E rieccoci, ben ritrovati su Radio Bau Company. Il Senato apre le porte a una rivoluzione che potrebbe cancellare per sempre la carne di cavallo dai menù italiani. Una proposta bipartisan sostenuta da 5 Stelle, AVS e Noi Moderati punta a vietare la macellazione di cavalli, asini, muli e bardotti, riconoscendoli finalmente come animali d'affezione al pari di cani e gatti. Cosa rischia chi trasgredirà questa nuova legge? La tolleranza sarà zero. Il disegno di legge prevede sanzioni durissime per chi allevasse equini a scopo alimentare, multe da 30.000 a 100.000 euro, carcere da 3 mesi a 3 anni, pene aumentate di un terzo se la carne oltretutto finisce sul mercato. Spinta dalle campagne animaliste come quella di Animal Equality Italia, che ha raccolto oltre 247.000 firme, fra le quali la mia, la politica risponde a un cambiamento culturale già in atto. I numeri parlano chiaro: dal 2012 al 2025 la macellazione in Italia è crollata da 4.600 a circa 2.000 capi l'anno. L'Italia potrebbe così seguire l'esempio della Grecia, che ha vietato questa pratica già nel 2020. So che è una notizia che divide, ma so anche che tutte le persone che hanno un cavallo e che lo amano sanno che è praticamente impossibile mangiare carne di cavallo, così come quando abbracciamo il cane e pensiamo che non vorremmo mai mangiare il nostro cane, il gatto, il furetto. Pian piano questo si allargherà per tutti gli animali. Questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali. Mi sento una...

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. Il veterinario Mauro Guerra è stato definitivamente radiato dall'Ordine dei Medici Veterinari il 5 febbraio 2026 dalla Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie, che ha respinto il suo ricorso. La radiazione diventa così inappellabile, impedendogli di esercitare ancora la professione veterinaria. Ammesso che sia mai stato un veterinario. Guerra è imputato in un processo penale ancora in corso per una serie di reati, tra cui maltrattamento e uccisione di animali, oltre a una lunga serie di altri illeciti relativi alla gestione dell'ambulatorio e alle documentazioni veterinarie. Tra i maltrattamenti contestati dalla Procura di Ravenna ci sono eutanasie non giustificate e pratiche senza anestesie, causando sofferenze inevitabili. Animali soppressi con modalità non conformi alle norme di sicurezza e alle linee guida veterinarie, irregolarità nella gestione di farmaci e rifiuti pericolosi, falsificazione di cartelle cliniche e altri documenti. Sembra non finire mai questo elenco. La procura ha chiesto complessivamente 13 anni e 4 mesi di reclusione, di cui 6 anni e 4 mesi per i reati in danno degli animali, con una multa di 100.000 euro, mentre il procedimento penale prosegue e si attende la sentenza di primo grado. Non ho parole, non ho neanche fiato per commentare questa notizia. Spero che non si possa assolutamente tornare indietro, che questa persona non possa mai più esercitare la professione di veterinario, ma non possa neanche avvicinarsi a qualsiasi genere di animale. Sono Davide Cavalieri, vi lascio con la più bella musica di Radio Bau, spero di portarvi il sorriso.

0: Radio Bau News.
1: Gli amici cavalli non si mangiano. Alla Camera dei Deputati ho partecipato, come presidente ad interim dell'Associazione Gaia Animale e Ambiente, alla presentazione di una proposta di legge che vuole riconoscere lo status dei cavalli come animali d'affezione. E a cascata vieta la macellazione e il consumo dei cavalli su tutto il territorio nazionale, e a cascata vieta di usare gli equidi nei pali, cioè in spettacoli, in manifestazioni che comportino l'esecuzione di esercizi pericolosi e stressanti, e a cascata vuole vietare la trazione animale, che significa vietare le cosiddette botticelle, per esempio dalle strade, dalle piazze di Roma, ma non soltanto di Roma. Contro le botticelle mi sono battuto lungamente quando a Roma gestivo la delega al benessere animale del Campidoglio, ma non era possibile vietarle perché un comune non può vietare la trazione animale, necessitava di una legge nazionale. Ecco, la legge nazionale, la proposta di legge nazionale ora c'è. Con la proposta di legge dell'onorevole Michela Vittoria Brambilla si può fare una scelta di civiltà e di rispetto dopo secoli di sfruttamento. Speriamo che questa proposta di legge non si impantani in qualche meandro del Parlamento e possa invece procedere speditamente. Per Radio Bau, Edgar Meyer, presidente ad interim di Gaia Animali e Ambiente.

Sei su United Music e questa è Radio Bau & Company, canale 751.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. Il nucleo di polizia ambientale della polizia locale di Prato ha denunciato un 60enne italiano per abbandono del proprio gatto. Attenzione, perché adesso arriva la parte più gustosa. Grazie alle telecamere di sorveglianza, gli agenti hanno ricostruito la dinamica di questo brutto fatto. L'uomo, fermatosi per gettare dei vetri nell'apposito contenitore, ha prelevato dal bagaglio dell'auto un trasportino, liberando il povero gattino in strada prima di allontanarsi a bordo del suo veicolo velocemente. Oltre alla denuncia penale nei confronti della persona, è scattata la sospensione della patente fino a un anno, misura prevista per chi utilizza il veicolo per abbandonare. La sospensione della patente da 6 mesi a un anno e la revoca in gravi casi per chi abbandona animale è stata introdotta nel sistema penale e del codice della strada con la legge 25 del novembre 2024 numero 177, entrata in vigore verso la fine del 2024, se ben ricordate. Questa normativa ha inasprito le pene per abbandono su strada, modificando il vecchio articolo 727 del codice penale. Ulteriori inasprimenti: la legge 6 giugno 2025 numero 82 ha ulteriormente aumentato le ammende da 5.000 a 10.000 euro per il reato di abbandono. Ovviamente io, per il simpatico sessantenne di Prato, mi auguro che gli diano 100 anni e 100.000 euro di ammenda, perché non si abbandonano gli animali, specie dopo che li hai accolti. Non si fa. Questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. Il Tribunale Amministrativo ha ribadito un principio fondamentale. La caccia a specie protette non può essere un'abitudine. La deroga prevista dalla direttiva Uccelli è un'eccezione straordinaria che richiede prove rigorose. La giunta regionale della Lombardia aveva autorizzato l'uccisione di una quota spropositata e illegittima di 97.637 fringuelli e 36.552 storni tra il 1 ottobre e il 30 novembre. Quindi già l'anno scorso il Consiglio di Stato aveva sospeso la delibera regionale accogliendo le tesi ambientaliste, ma lo stop è arrivato a stagione inoltrata e purtroppo migliaia di uccelli protetti erano già stati uccisi. Vincere al TAR oggi è fondamentale per il futuro, non certo non restituisce la vita a migliaia di individui uccisi per colpa di questa politica che ignora deliberatamente la legge. Denunciamo inoltre la volontà di diverse regioni di voler riaprire le deroghe anche per l'anno in corso, nonostante la chiarezza dei tribunali. Si tratta di un cortocircuito istituzionale che espone l'Italia a onerose procedure di infrazione europea pagate da tutta la collettività. Di questo ne parliamo sempre troppo poco. Quando si concede la caccia in deroga, noi cittadini, anche quelli contro la caccia, paghiamo delle tasse oscene alla comunità europea. Le associazioni LAC, unitamente a EMPA, LAV, LIPU, Lega Nazionale del Cane, WWF Italia, diffidano formalmente la Regione Lombardia e le altre amministrazioni da riproporre per la prossima stagione provvedimenti fotocopia. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e non una merce di scambio politico. Mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau, come di consueto vi ricordo www.abolizionedellacaccia.it per approfondire questa notizia e firmare tutte le petizioni del caso.

0: Lau & Company, naturalmente.
1: Astrobau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Bilancia. Giove e Venere in Cancro metteranno alla prova gli animali bilancia nel mese di maggio, unitamente a Marte, Saturno e Nettuno dal veemente Ariete, rendendo relazioni e compiti di educazione e addestramento assai competitivi. I passaggi di Venere, Urano e Mercurio nei complici gemelli, insieme agli ariosi suggerimenti di Plutone in Acquario, tuttavia si occuperanno di voi con fantasia e leggerezza, regalandovi sorprese impreviste, bocconcino o carezza, giochino o libertà. Scorpione. Giove e Venere in planata in Cancro sapranno rifocillare gli animali Scorpione nel mese di maggio. Dolci e zampettanti, sempre pronti a farvi valere con Marte e Mercurio in Toro a mettervi imprevisti tra le zampe. Aguzzerete l'ingegno grazie ai suggerimenti di mamma e papà. Un buon modo per trainarvi sarà tenervi impegnati in giochi di attivazione mentale e problem solving, alla ricerca di cibo nascosto in tubi e contenitori dalle forme più disparate. Matrioska? Sagittario. In maggio, con Venere, Urano e Mercurio posto in gemelli, gli animali Sagittario saranno impegnati a scoprire nuovi modi di comunicare nelle relazioni e in nuovi ambienti e gruppi, dalla gita al parco, dalla spiaggia al fiume. Non puntate le zampine a tutti i costi. Con la calma si otterrà tutto. Tra Plutone futurista e i pianeti veloci in Ariete, il vostro passatempo preferito sarà dinamico, fresco, vispo e saltarellante, proprio come voi. A tratti sfiaccati sarà ora di riposare, ma sempre con nasi e orecchie vigili. Parola d'ordine scoprire. Per voi, musica. Un saluto dalle stelle di Astrobau. Ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: E rieccoci su Radio Bau & Company, ben ritrovati tutti quanti. Che cosa ne pensate se vi offrissero di andare in vacanza gratis in cambio delle solite vostre prestazioni? Vabbè, se siete una parrucchiera forse non vi conviene, se siete un meccanico ancora meno, specie se siete un pet sitter, un dog sitter o un cat sitter. Vi danno una grande villa, in cambio dovreste guardare semplicemente gli animali. Ne parliamo in compagnia di Davide Dadda di ACAD e gli passo la parola.
3: Ciao Davide, è vero, è proprio così. Soggiornare gratuitamente in una tenuta australiana, in una villa con piscina a Sorrento o in un appartamento elegante a Parigi o in una casa a vista oceano in California non è un'illusione da brochure. È una possibilità reale, sempre più diffusa, basata su uno scambio semplice, una casa accogliente in cambio della cura degli animali domestici mentre i proprietari sono via. Il funzionamento è chiaro. I padroni di casa partono per lavoro o vacanza e affidano i loro animali ad una persona selezionata che vive nell'abitazione per tutto il periodo necessario. I protagonisti sono soprattutto cani e gatti, ma non mancano richieste per conigli, pesci, tartarughe, galline, cavalli, pecore e anche animali meno comuni. L'impegno richiesto è quello della vita quotidiana. Presenza, attenzione, rispetto delle abitudini dell'animale e della casa e perché no, qualche coccola. L'incontro tra proprietari e pet sitter avviene tramite la piattaforma internazionale Trusted Out Sitter, che si basa su profili verificati, recensioni e accordi trasparenti. La fiducia è centrale perché in gioco ci sono sia un'abitazione sia esseri viventi. I numeri confermano il successo del modello. Nel solo 2025 si contano 243.000 abbinamenti andati a buon fine e 4.800.000 giorni trascorsi dai pet sitter nelle case di tutto il mondo. Un sistema che funziona perché risponde a esigenze concrete per chi parte e per chi ama viaggiare in modo diverso.
2: Certo, il lavoro bisogna saperlo fare comunque, perché essere cat sitter o dog sitter, come abbiamo sentito, pet sitter per altri generi di animali, comunque richiede la professionalità subito dopo l'amore, perché a volte si scambia questo punto. Io voglio tanto bene ai cani, voglio tanto bene ai gatti, quindi sarò un bravissimo pet sitter. Non è esattamente così, bisogna fare dei corsi. Grazie a Davide Dadda di ACAD ad essere stato in nostra compagnia. Io vi lascio come sempre con la più bella musica di Radio Bau & Company.

Ben ritrovati amici Radio Van Company. La sua carriera inizia nel 2008 con il musical di Broadway 13, confermando poi il suo successo grazie al ruolo di Cat Valentine nella sitcom di Nickelodeon Victorious nella stagione 2010-2013 e il suo spin-off Sam and Cat 2013-2014. Nel 2011 ha firmato il suo primo contratto discografico con l'etichetta Republic Records, con la quale pubblica il suo album di esordio Your Truly nell'estate del 2013. Il disco sale in vetta alla Billboard 200, permettendole di raggiungere per la prima volta la top 10 della Billboard Hot 100 con il suo singolo The Way, lanciandola nello scenario dell'industria musicale internazionale. È vegana e vive con 10 cani raccolti in varie parti del mondo, fra cui il mitico Toulouse, un meticcio beagle chihuahua, adottato nel 2013 con cui ha posato sulla copertina di Vogue, immortalata da Anne Leibovitz. Ma è Coco, un mix tra un bassotto e un pastore tedesco che appare nel video musicale di Position. Adesso qui su Radio Van Company con Ariana Grande, se non l'avete ancora capito.

0: amico di Radio Bau, non perdere Pets and Friends, il pomeriggio con tutti gli amici di Radio Bau.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.
1: You used to call me on my. You used to.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Il diritto di abbaiare, edito da Santelli e scritto da Samuele Viganò. Si tratta di una raccolta di biografie umane e canine, nelle quali un ruolo centrale è ricoperto dalle attiviste che pongono al centro le vite di animali soli e sofferenti, restituendo loro il diritto di abbaiare. Da un lato ci sono così 5 ragazze tenaci, le attiviste di Free Animals, Bianca, Linda, Maria, Alessia e Sara, e dall'altro decine di animali che senza di loro rimarrebbero invisibili, mentre hanno tutto il diritto di far sentire la loro voce. L'autore non dà giudizi né sentenze, ma stimola il lettore nel comprendere quanto buio ci possa essere nelle loro esistenze prima della salvezza, avvalendosi anche di un espediente narrativo, ossia un secondo narratore, il cane Artù, una sorta di rappresentante politico della sua specie. Importante. Il secondo libro è L'Hotel dei Gatti di Virginia Rabosio e Massimo Persichino, edito da Giunti. Gli autori tornano in libreria dopo il loro Come ti miagolo la vita con una nuova storia di gatti umani che si salvano vicenda e di un hotel dedicato ai felini. Alex è un interior designer e vive a Milano con il levriero Duke e con Franga, una gatta brillante e talvolta dispettosa. Duke muore all'improvviso e, come si può immaginare, Alex è disperato. Franga decide allora di aiutarlo, rompendo il patto con la natura che regola le relazioni tra uomini e animali, per poter dialogare con lui. Sembra infatti l'unico modo per consolarlo. Franga ha anche un sogno, quello di conoscere il mondo e altri felini. Così i due aprono un hotel per gatti che è ispirato alla realtà del condomicio, di cui i due autori sono colonne portanti. È l'inizio di una nuova vita, perché sotto quel tetto accadono incontri incredibili e vicende buffe e sempre emozionanti. C'è un però: il sacrificio di Franga non è privo di prezzo e anche Alex ne patisce le conseguenze. Commovente. Il terzo è Un cane alla mia tavola di Claudie Hunziker, edito da Einaudi con la traduzione di Anna Delia. Questo libro ha vinto il Prix Femina nel 2022. Sophie, un'anziana scrittrice, vive in montagna con il suo compagno Greg da quando, delusi dalla società e dalla politica, hanno deciso di vivere isolati dal mondo. Sulla natura e tanti libri. Un giorno un cane mai visto si avvicina alla casa e a Sophie. È una randagia, deperita, porta segni di violenza sul corpo. Sophie non ci pensa un attimo, la adotta e la battezza Yes. Dopo essersi rifocillata però, Yes scompare per giorni, forse perché è traumatizzata e ha paura degli uomini. Dopo qualche tempo torna e si instaura con i due anziani un rapporto forte e di profonda unione, grazie al quale Sophie impara il difficile equilibrio tra amore, possesso e libertà. Poetico. Buona lettura. Oh!

ogni sua apparizione in TV diventa una serie di meme per i social, ironica, divertente, cinica e inimitabile. Da sempre legata a relazioni sentimentali piuttosto bizzarre, dobbiamo dire la verità, eh? David Bowie, Salvatore Dalì, come ha dichiarato lei stessa, ha chiuso la bottega diverso tempo fa, preferendo di gran lunga gli animali che non l'hanno mai delusa. Amanda Lear con Tomorrow, adesso qui su Radio Bowie & Company.

0: Questa è sempre Radio Bao and Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno Bao, delle volte hanno due piedi e dicono un sacco di cazzate sui social per portare via i soldi alle persone. Sono in compagnia di Federica Bertoni,
1: che sospira già, è il nostro buon Davide Cavalieri,
0: perché abbiamo un attimino da parlare di questa faccenda di chi chiede soldi sui social per fare qualunque cosa col pretesto di aiutare gli animali e dire che invece ci sono delle persone che li aiutano e praticamente si privano di qualunque cosa pur di aiutarli.
2: Qua il discorso è abbastanza complesso perché da una parte ovviamente c'è totalmente il disprezzo per chi usa gli animali, le condizioni degli animali per raccogliere denaro, che poi non usa soltanto per fare del bene agli animali ma usa per se stesso, per i propri scopi personali e privati. Questa è una cosa che non è sostenibile e non deve esistere, che però succede sempre più spesso. Questo perché ci sono un sacco di persone di buon cuore, persone anche che magari non hanno tutta questa preparazione su chi è la persona che gli chiede il soldo, quindi vanno in buona fede
0: dall'energia di Marte,
2: vanno in buona fede, donano spesso anche senza verificare effettivamente dove vanno quei soldi o se c'è un giustificativo precedente. Ricordatevi che quando donate dovete almeno sapere dove caspita andranno i vostri soldi, quindi dovete vedere un preventivo fatto da un veterinario, un preventivo di un'altra cosa, non donare a prescindere, perché purtroppo anche il più pulito ha la rogna, si dice.
0: Ahimè, purtroppo è vero. Io francamente difficilmente regalo soldi. Molti anni fa, vabbè, lo dico, quando sono mancati i miei genitori mi hanno lasciato dei soldini, ho fatto una donazione, a mio avviso, di un certo genere, ad una persona di cui mi fido ciecamente, gli potrei tranquillamente lasciare le chiavi di casa. Quando è arrivato il bonifico mi ha risposto con un messaggino in lacrime ed è stata molto carina, vabbè, sì, è una signora, e da lì in poi ho imparato che se devo fare un pensiero vado sulla wishlist e mando la roba di Amazon. E io sono stato anche uno di quelli che ha mandato qualche cosa alla persona di cui stiamo parlando. Naturalmente non mi è neanche arrivato un messaggio grazie tramite il canale ufficiale. Me ne sono avuta male? No, però ho pensato che ci fosse qualche cosa di strano e poi col tempo avevamo ragione.
2: Ma allora guarda, per quanto riguarda quella questione la chiameremo CS, devo dirti che c'è stato secondo me anche un grande cambio negli anni, perché io all'inizio ho iniziato a seguire quella realtà perché effettivamente è una realtà che vedevo che faceva tante cose, salvava degli animali da condizioni veramente disperate. Io anche ho fatto mandare da dei brand amici, dei barcali di cibo e anche del materiale non indifferente, con grande piacere, perché effettivamente vedevo che c'era il farsi un mazzo grande. Poi probabilmente c'è stato un cambiamento, non lo so, anche nella comodità, anche magari nel fatto stesso che effettivamente si sentiva di soffrire troppo. Cioè io giudico fino a un certo punto, non mi sento di giudicare poi il cambio anche di prospettive che tu puoi avere nella creazione del tuo rifugio, della dinamica per dare una mano. Certo è
0: parziale, sì,
2: che non puoi prendere in giro le persone mai, perché le persone, cioè ci sono signore che quando ti danno 100 euro, 50 euro, per loro privarsi di qualche cosa di importante dalla loro pensione, e la maggior parte delle persone che dona sono signore che hanno magari poche entrate ma che ci tengono di buon cuore a fare qualcosa.
0: Perché lo fanno? Perché dicono tu li puoi aiutare, io non li posso aiutare. La faccio breve: anni fa ad una raccolta fondi, qualche anno fa, una cosa che avevamo organizzato con Radio Bao e altre persone di Milano, una signora mi dà 200 euro in mano da dare a chi voglio io. Fatto sta, sapete com'è che è finita? Che alla fine della manifestazione di questa serata, invece di, come posso dire, di essere gratis, il padrone del locale ci ha presentato il conto. Così le 200 euro sono finite in questa cosa e siamo arrivati appena a colmare questo buco, perché il conto era abbastanza grande, diciamoci la verità. Ognuno ha pagato il suo, abbiamo dato questi soldi, abbiamo fatto altro, perché alla fine le persone sembra sempre che ti vogliono regalare tante cose, ma poi alla fine, come si suol dire, qualcuno ti presenta sempre il conto. Attenzione.

0: Ben ritrovati amici di Radio Bau in Company, I Love Animal come tutte le mattine, in compagnia di Federica Bertoni, ben ritrovata.
1: Eccola
0: Fede.
1: Qua. Buongiorno a tutti, ciao Davide.
0: Che è diventata più grande in questi giorni.
1: Un centimetro. Sono cresciuta di un centimetro.
0: Federica ha fatto il compleanno recentemente e abbiamo festeggiato il suo compleanno in una maniera insolita. Sì. Diciamo che c'è stata una, una sequenza di cose che ha portato che quel giorno facessimo quella cosa ed è stato molto bello. Insomma, siamo andati alla cat house di Oipa a trovare i gatti per girare i Salvami che fa Federica.
1: Allora, bisogna dire che la prima questione per cui ci siamo ritrovati lì è che io sono abbastanza allergica agli esseri umani, se voi potete pensare di no, ma è così, e quindi per me uno dei migliori sistemi per festeggiare il giorno del mio compleanno era quello di passarlo con gli animali e ovviamente con i miei amici più cari, tra cui c'è Davide. Perciò abbiamo davvero fatto una cosa davvero davvero davvero carina. Ho detto davvero quelle 800 volte.
0: Davvero davvero davvero. La cosa più simpatica di questa visita è stata, volevo parlare proprio di quello, perché il giorno dopo ho detto: cavolo, che cosa carina, uno per il proprio compleanno dovrebbe organizzare una visita in qualche rifugio da qualche parte. Vero sì, ma vero no, perché diventa una cosa da influencer e si cannibalizza il territorio degli altri.
1: Questo è vero. Noi siamo andati a girare i nostri Salvami, quindi cerchiamo sempre di far adottare qualche gattino in più,
0: che mi sembra la cosa più importante.
1: Esatto.
0: Perché quando eravamo lì ho detto: finché ci sono faccio anch'io il mio bravo servizio per Radio Bar, lo recupereremo sicuramente. Ma quando siamo stati lì, fra il tempo di farci presentare tutti i gatti, che è giusto che sia così, perché quando si è lì bisogna conoscerli tutti e quando si è lì bisogna avere il rispetto dei volontari anche. Certo. Quindi alla fine siamo andati lì,
1: soprattutto anche delle dinamiche che ci sono all'interno, ognuno
0: dei
1: ha
0: meccanismi,
1: il suo carattere, qualcuno,
0: certo,
1: è stato recuperato da poco, qualcuno è più anziano, qualcuno è fobico, quindi ci vogliono mille delicatezze quando si entra.
0: Bisogna imparare a rispettare sia gli animali che sono ospiti che i sistemi che hanno gli stessi volontari. Alla fine il tempo è volato, si sono fatte le 5:30 e eravamo convinti di essere stati lì un'ora e torneremo sicuramente ancora, sì, alla cat house. Ma il pensiero di aver fatto un compleanno con una cosa di questo genere a me ha fatto non piacere, molto di più, perché dovrebbe essere un regalo che ci concediamo più spesso, quello di aiutare gli altri. Chissà se è passato questo messaggio.
1: Ma io direi di sì, io direi che insomma fatevi un regalo, magari non per divulgarlo tramite i social, ma proprio per il vostro cuore, per il vostro benessere, e magari pensate di andare a dare una mano in canile o in gattile magari proprio il giorno del vostro compleanno, così si amplificano le energie e secondo me sarete anche super soddisfatti poi la sera. Non avrete pensieri tipo: oddio, quello non mi ha chiamato, quello non mi ha mandato il regalo, quello si è dimenticato di me, perché sarete invasi dalla meraviglia e dalla magia dei gatti.
0: È vero?
1: Sì.
0: Ma potrebbero essere anche cani, perché come si suol dire, fare qualcosa di speciale per gli altri nel giorno in cui ci aspettiamo che gli altri lo facciano per noi, secondo me aiuta a crescere. Infatti Federica è diventata più grande di un anno.
1: Sì. Non diciamo di quanto.
0: Shhh.

0: buongiorno si vede dal mattino insieme a Federica Bertoni
1: e Davide Cavalieri, ovviamente ai Love Animals qui con voi tutti i giorni per parlare insieme di notizie carine dei nostri amici animali, ma non soltanto, e purtroppo non sempre sono carine.
0: No, soprattutto ho una domanda da farti, ma tu al mattino con cosa fai con la colazione?
1: Io faccio colazione salata, quindi un pezzo di pane piuttosto che qualcosa di simile, però non sono dalle grandi colazioni, io devo dirti la verità.
0: Ah, sì, anche perché tu ti alzi tipo alle 11 di...
1: Magari, sì, piacerebbe tanto, sì, però sì, pranzo direttamente, insomma, una bella pasta.
0: Dal momento che sei vegana, hai tu vai tutti i sabati a fare la spesa,
1: al mercato, certo.
0: Quindi non hai da brava massaia la grande riserva di scatolame come aveva mia mamma negli anni 70.
1: Allora, in realtà qualche scatola la tengo sempre, perché io comunque sono nipote di nonno Mario, che ha fatto la seconda guerra mondiale, quindi se per lui non c'erano abbastanza scatolette in casa, abbastanza pacchi di sale, abbastanza farina e tutte queste cose qua, c'era l'ansia totale per tutta la famiglia.
0: Quindi, un po' anch'io così.
1: Perciò
0: così.
1: Devo dirti che a me gli armadi vuoti del cibo, il frigo vuoto, sono cresciuta con questa cosa che lui raccoglieva addirittura le bricioline che rimanevano, sai, sulla tovaglia, e mangiava anche quella a fine pasto. Quindi per me il cibo è qualcosa di felice, qualche cosa comunque per cui il frigo deve essere pieno e devi sempre avere bene o male una possibilità, ecco, di scelta e tutto. Su questo devo dire che sono cresciuta così, quindi le famose scatolette di fagioli eccetera le ho anche io, perché il nonno ha insegnato che non si sa mai.
0: E poi sono così, facciamo i ceci per esempio, fantastici, però pare che siano meglio in vetro, perché sai che c'è una brutta notizia.
1: In realtà sarebbe tutto meglio in vetro, in realtà noi pensavamo di esserci salvati anche con la latta, bisogna dire la verità, invece no, sappiate che non siamo salvi neanche con la latta.
0: Perché c'è questa cosa terrificante che la cui sigla fa BPA, che non ha niente a che fare con la provincia autonoma del Trentino.
1: Fortuna, tra l'altro. Comunque non è positiva neanche questa. No. Che è un composto chimico, pensate, che esiste dal 1960 per produrre plastiche in policarbonato e resine. Che cosa succede? Che queste sono presenti comunemente in tutti gli alimenti, in tutti i contenitori per alimenti, lattine, scontrini termici addirittura. Questo è lo scontrino termico, mi mancava, devo dirti la verità.
0: Sì, anche sono rimasto un po' così.
1: Esatto, comunque, questo bisfenolo, che infatti ha un nome anche, vedi, un po' bastardello, bisfenolo, ecco, così, dovrà sparire dal 20 luglio 2026 nelle nuove lattine messe sul mercato. Ma
0: cioè domani.
1: È che tu dici, evviva, finalmente da quest'anno, ma questo vuol dire che rimarrà nelle vecchie lattine che non verranno tolte dalla produzione.
0: Finiscono.
1: Il punto è che non verrà segnalata l'assenza di bisfenolo e non lo sarà nemmeno nelle precedenti lattine, ovvero la presenza di bisfenolo. Quindi che noi acquistiamo lattine col bisfenolo, faccio tutto un casino, lattine col bisfenolo, no bisfenolo, bisfenolo,
0: in pratica noi non capiremo se una lattina ce l'ha o non ce l'ha, perché la legge non prevede che venga scritto sulla lattina. Sai che stavo pensando che anche il cibo per i nostri animali è dentro queste lattine, non soltanto per noi. Legge le controindicazioni del bisfenolo. Bertoni, mi legga.
1: Allora, interferisce con il sistema che regola i nostri ormoni. Gli ormoni controllano metabolismo, energia, ciclo e umore. Ridurre l'esposizione è una scelta di tutela. Il bisfenolo non si trova solo nelle lattine, ma può essere anche presente in borracce, contenitori, utensili e rivestimenti. Perché noi facciamo quelli sani che dicono: adesso non inquino, non esco con la bottiglia di plastica, mi porto la mia borraccia.
0: Quante borracce sono state vendute negli ultimi anni? Ce n'è un'infinità.
1: Una quintalata. Io a casa ne ho tipo 8.
0: A me ne avrebbero regalati almeno 10.
1: Esatto.
0: Negli ultimi
1: Quindi
0: 2 anni.
1: Anche lì potrebbe esserci. Perciò pensiamo di essere quelli ecologici, hai capito? Quelli che salveranno il mondo dalla plastica. In realtà no.
0: No. Quindi si consiglia di comprare, se proprio dovete comprare delle verdure eccetera, conservatele, prendetele in vetro, come le cipolline, vendono i ceci, vendono i fagioli, vendono i cavoli.
1: Sì, dobbiamo veramente concentrarci sull'aiuto al mondo, agli animali, anche e soprattutto alla nostra salute, prendendo tutte confezioni di vetro, ecco.
0: Oppure fate come la Bertoni, che è molto più brava di noi, che va al mercato e compra solo la verdura fresca.
1: Però una domanda, ma il contenitore di vetro ha il tappo di latta?
0: E sotto avrà il bisfenolo, oppure potrebbe non averlo più.
1: Vi lasciamo con questo dubbio.
0: No, oppure non lo sapremo mai.

0: E ben ritrovati in Radio Bao & Company, I Love Animal, come ogni mattina, con il sorriso raggiante di Federica Bertoni.
1: Eccolo qui, voi non lo potete vedere, ma sentitelo. Ah.
0: Non lo sentite?
1: Ah. Si sente. Come suona un sorriso così? Ah.
0: E si dice di sorridere quando si parla al microfono perché dall'altra parte si sente. Lo spiegavo stamattina alla mia amica Sara.
1: Ecco.
0: Ed è vero, si sente quando sorridi, si sente che uno sorride.
1: Sì, è vero, è vero. Davide Cavalieri, mio caro, ti racconterò una cosa fantastica oggi, come la racconterò ai nostri ascoltatori. Perché purtroppo non succede in Italia. Oh, che caso strano! Ops, ma è una cosa fantastica che secondo me potrebbe essere presa a spunto per un sacco di realtà. Ascoltate bene. In pratica, un dipartimento di polizia ha deciso di mettere da parte il blocchetto delle multe, il blocchetto delle sanzioni, per una causa più nobile, ovvero raccogliere cibo per i gatti come pagamento delle multe, al fine di aiutare un rifugio locale in difficoltà. Tu pensa che questo è successo in Indiana, negli Stati Uniti. E questo rifugio si è trovato di punto in bianco a dover gestire più di 350 gatti.
0: Ah, però.
1: Sono veramente tanti. E avevano risorse limitate, perché per 350, insomma, è un po' complicato. Quindi hanno ideato questa soluzione creativa, che è stata appoggiata dal comune stesso. E la polizia che cosa ha fatto? L'equivalente della multa che tu prendi, puoi acquistare pari cibo gatti, pari lettiere, pari tutto quello, insomma,
0: aiutare questo,
1: esatto,
0: rifugio, insomma.
1: Invece di pagare la multa, tu vai e compri quello che serve a questi animali, ed è una cosa fantastica.
0: Pensa come si potrebbe coniugare per più realtà. C'è la stessa cosa vale per gli asili di volontariato, la stessa cosa vale per le strutture che accolgono gli anziani, che non sempre se la passano benissimo, per canili, per altri rifugi. Cavolo.
1: Beh, ricordiamoci che con le multe noi andiamo soltanto a far abbondare le tasche dello Stato.
0: Ops.
1: E quindi in questo modo, secondo me, la multa ci pesa anche di meno, posso dirti. Cioè, se a me dessero una multa e mi dicessero: guarda, hai 70 euro di multa, ma devi portare 70 euro di cibo per gatti al rifugio che è in difficoltà, ma guarda, datemene anche un'altra di multa, hai capito?
0: Sai che questa cosa è piaciuta talmente tanto agli abitanti della zona che alcuni hanno deciso di portare comunque, senza essere stati multati, del cibo e delle altre offerte al rifugio per questi gatti, perché
1: bello.
0: Ha detto: non è valido, non ho preso nessuna multa, ma voglio aiutare. E quindi si sono trovati a poter accumulare un sacco di cibo e di aiutare tanti gatti. Io e Federica ci stiamo guardando negli occhi, perché quando andiamo nelle strutture spesso chiediamo di che cosa hanno bisogno, perché uno un regalino lo porta sempre, e quando ti guardano come, proprio con la faccia, come per dire: qualunque roba va bene, perché comunque,
1: perché c'è bisogno veramente di tutto. Anzi, se avete coperte che avanzano a casa, spesso per esempio io porto, non lo so, sapete che i gatti cambiano spesso gusti alimentari, cioè questa cosa che li caratterizza, che è anche un po' la loro forza, no? Di punto in bianco non si sa perché quelle 8 tonnellate di cose che gli hai comprato perché gli piacevano da morire,
0: tantissimo.
1: Quindi hai detto: compro finché le trovo, le compro, non le vuole più da un giorno all'altro. Quindi quello che avanza magari nei vostri armadi, e noi ci carichiamo parecchio di cibo per animali, vi vedo anche a casa, anche voi, potete portarlo magari fine settimana nei rifugi. Tanti rifugi, tra l'altro, fuori hanno anche una cassettina di raccolta, quindi potete anche eventualmente passare al volo e lasciare lì. Siete utili, non buttate via le cose, facciamo contenti altri gatti.
0: E finché andate in rifugio, ricordatevi magari, se andate al mattino, di fermarvi in un bar, in una panetteria. 4 brioche e volontari fanno sempre un sacco di piacere. Questa è Radio Bao & Company, io vi lascio con la nostra più bella musica, i nostri più grandi sorridi. Sorrida Bertoni, sorrida.

0: I love animals. Su Radio Bau amiamo tutti gli animali. E tu?
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Ma sono...
1: Gli animali non solo provano affetto, ma desiderano essere amati. Charles Robert Darwin. Radio Bau & Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali.

0: I Love Animals. Questa Radio Bau and Company sta per tutti gli animali.
1: E rieccoci, ben ritrovati, Radio Bau & Company, il mattino di Radio Bau, in compagnia di Federica Bertoni
2: e Davide Cavalieri, I Love Animals, con voi per raccontarvi un sacco di cose. Oggi ce n'è una speciale. A dirti la verità, è speciale non per tutti,

0: Che qualcuno in realtà dice: oh, per carità, non mi succeda mai. A cosa è mi vero, riferisco?
1: A vincere il Toto Calcio.
0: Sì.
1: No.
0: Toto gol, turista per sempre quello. Grazie turista, vinci, turista per sempre.
1: Vabbè, vedi come si vede che io non so cosa sia. No?
0: Allora, parliamo di leccate dei nostri cani, di leccate degli animali.
1: Ovvero i famosi bacini. Esatto, quando chiami bacini. Il tuo cane, gli dice: mora di papà, vieni qua, dammi un bacino papà. E lui si avvicina e fa.
0: Ed è una doccia. Allora, ci sono tutte queste persone che costantemente dicono: ma non sapete i batteri, i microbi che voi vi assumete facendo questa cosa, e i cani prima si leccano il deretano e poi leccano il deretano degli altri e poi vengono a leccare la vostra bocca. Insomma, questi discorsi ne sento di continuo. Io devo dire, mi faccio leccare in bocca da cani da una vita e sono ancora in perfetta salute.
1: Lei mi è promiscua, Bertoni.
0: Sì, sì, sono promiscua. lo confesso. Ma cani anche che trovi in canile, che sono sconosciuti, è un senso proprio di... È per conoscerti, il cane lo fa per conoscerti, per sentire anche quello che tu trasmetti, insomma, sudore, umore, un sacco di cose.
1: È vero, il cane quando ci lecca cerca di capire come stiamo, è proprio un senso di appartenenza, e se ti sta leccando in una determinata maniera, proprio, diciamolo proprio senza paura, che di vogliosa, che tu gli piaci, che ti berlicca tutto, come si suol dire, è perché vuole proprio dirti: cavolo, tu sei il mio umano preferito, tu sei la mia meglio amica, ti dice.
0: E io mi sento una grande privilegiata quando lo fanno i cani,
1: assolutamente vero.
0: È una cosa che ahimè i gatti fanno molto raramente, non è nel modo di essere del gatto, noi che siamo gattari con gatti in casa, però è vero che tutte le volte che andiamo a trovare qualche cane in rifugio, in canile, hanno comunque questo atteggiamento, non tutti ovviamente, però qualcuno ha questo atteggiamento molto affettuoso, veramente di avvicinamento in questo modo, un po' per loro, per leggerci, ecco, diciamo così.
1: Ti devo dire che Gala ultimamente, sì, al mattino due berliccatine alla mano me le dà, la faccia sarà difficile. Probabilmente sarà quando andrò in pensione. Sulla mano siamo arrivati al punto, proprio quelle due, proprio sai, quelle striminzite che senti la linguetta ruvida che fa.
0: Comunque, dal mio punto di vista, fatevi leccare assolutamente dai cani. E se vi fate un problema per i batteri, mia nonna diceva sempre: si fa difese immunitarie.
1: È vero. Quando i bambini mangiavano la terra, si fa le difese immunitarie. E siamo arrivati fino adesso. Radio Bain Company, I Love Animal, prosegue in questa mattinata.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: tutti e benvenuti ai Love Animals con Davide Cavalieri
1: e la mitica Federica Bertoni.
0: Eccoci qua, oggi sono tutta giugiao, meravigliao. Sì, perché ti racconto una cosa meravigliosa che mi è piaciuta tantissimo. Il Brasile ha varato una normativa rigorosa per combattere i maltrattamenti sugli animali domestici. E questa è rigorosa, senti bene. La legge Sansao, senti già come suona. Sansao, meravigliao. Che meraviglia sta legge Sansao. Sento così, no? Perché chi viene riconosciuto colpevole di violenze fisiche o grave trascuratezza nei confronti di cani e gatti rischia pene detentive fino a 5 anni. E qui la mia domanda va subito a una questione.
1: Vai.
0: Ma questa legge avrà la stessa praticità della legge Brambilla? Sansa.
1: C'è un po' di provocazione.
0: Allora, oltre al carcere, la normativa prevede anche sanzioni economiche elevate e l'interdizione permanente dalla possibilità di detenere animali per il responsabile. Questa è una cosa fondamentale che non succede.
1: Dovrebbe
0: in Italia.
1: Essere interplanetare.
0: Esatto.
1: Non solo brasiliana, americana. Dovrebbe essere interplanetare.
0: Cioè, lo sanno anche gli alieni delle altre galassie.
1: È probabile,
0: noi no.
1: Forse loro, a loro viene proibito
0: esatto.
1: di prendere un altro essere umano nelle loro case.
0: Allora, questa riforma pensa ha segnato un cambio importante trasformando il maltrattamento da infrazione minore a reato grave, anche in risposta a una crescente attenzione dell'opinione pubblica. Quindi vedi che noi possiamo fare la differenza. Bisogna protestare, bisogna dire la propria, bisogna insistere, perché vedete, a favore dell'opinione pubblica hanno addirittura varato una legge così importante. Bravi, bisogna fare la differenza. Oggi sto incasinando il microfono. Si tratta di un passaggio significativo nel panorama giuridico sudamericano che introduce una tutela più forte e riconosciuta per gli animali.
1: Da noi in Italia sembra che sia così. Poi alla fine, come ci aveva spiegato qualcuno poco tempo fa, avevamo delle alte aspettative e ci siamo accontentati di una pagnotta. Era una roba così, no? Alla
0: ma
1: fine.
0: Non si capisce bene effettivamente questa legge Brambilla, perché se tu la leggi sulla carta effettivamente dovrebbe essere qualche cosa effettivamente di, non dico risolutivo, però insomma che potrebbe fare una gran differenza. Poi nella praticità dei fatti, vuoi le magistrature, vuoi un'idea generale sulla tutela degli animali che questo governo dal mio punto di vista non ha, purtroppo non siamo messi bene.
1: Però abbiamo fatto un passo avanti in questi giorni, abbiamo difeso il Papa. Questa è Radio Bauer, è stata in nostra compagnia.

0: Ben ritrovati in Radio Bau & Company in questa mattinata che ci prepariamo. Tra l'altro questa è la stagione giusta, vero Federica Bertoni?
1: Ti sento un po' buongiorno. Così, con questo sì. Inizio che hai dato così soave.
0: Perché è marzo, fra qualche mese sarà il mese delle spose.
1: Buongiorno Davide Cavalieri, mi fa un po' di irritazione questo
0: il mese delle spose. So che tu sei affezionata all'argomento matrimonio e
1: guarda,
0: che ci caschi tanti... spesso,
1: guarda,
0: una roba
1: sì.
0: Incredibile.
1: Ormai sono al 20° e ancora nulla, non c'è niente da fare, guarda.
0: Ma invece volevo parlarti di una sì. Di un'usanza molto carina, più simpatica, di quella di fare questi stupidi regali tipo le bomboniere che si chiamano ciapa puerda, no, in piemontese.
1: Sì, ma devi andare a lista, questa cosa qua poi mi è sempre piaciuta un botto. No, vai, fai la lista
0: fai
1: e poi la
0: lista,
1: gente ti invece... compra quello che tu metti lì. Vabbè, comunque sì.
0: Invece
1: ce ne sarebbero troppe da dire a riguardo.
0: Invece sì. Gli antichi vichinghi, a parte avere delle corna enorme, quando si sposavano erano soliti portare alla propria sposa sì. Un regalo particolare, un gatto.
1: Oh, ma vedi, già mi piace di più questa cosa. Vedi, ai tempi dei vichinghi avrei pure potuto pensare di sposarmi.
0: Perché per loro il gatto era giustamente simbolo di famiglia, di casa e soprattutto dice di avere una casa prospera e molti figli. Ora, come il gatto da solo potesse fare dei figli rimane un mistero. Io lo vedo più proprio come mettere su casa, no? Perché il gatto avrebbe cacciato i topi, avrebbe tenuto la casa sana e avrebbe scacciato le energie negative e avrebbe attirato quelle positive. E non mi guardare con quella faccia lì.
1: No, ti guardo perché sto vedendo l'immagine, immagino te con queste
0: corna enorme,
1: questo caschetto con le corna, hai capito?
0: Le trecce bionde,
1: questo,
0: certo.
1: Sì, ti vedo molto vichingo in effetti, cioè, sì. Mi sto immaginando che ti regalano questo gatto, tu un po' così, coi fiori in testa, cioè sto così.
0: Con le corna, i fiori in
1: fiori,
0: tasca,
1: corno.
0: Un sacco di robe.
1: Un fiore sul corno, cioè guarda, è più propositivo di così. Comunque sembrerebbe che i gatti nella mitologia fossero associati a Freya, che è la dea dell'amore, per quanto riguardo ovviamente i vichinghi, e portava appunto fertilità e prosperità. Se tu ci pensi, i gatti erano un simbolo divino anche negli egiziani,
0: certo.
1: Non soltanto negli egiziani, in un sacco di popolazioni dell'antichità, e quindi ci sarà un reale motivo se ciò accadeva.
0: Assolutamente, questo mi fa fare un punto di riflessione, visto che ieri ho letto l'ennesima notina. Questo mi fa fare un punto di riflessione, no, è perché sbaglio quando sto per parlare di qualcosa di brutto, visto che solo ieri ho letto l'ennesima notizia di un gattino martoriato, buttato da una parte e buttato dall'altra. Non voglio che io e la Bertoni buttiamo del fiato al vento, abbiate cura dei vostri animali e soprattutto tenete bene gli occhietti aperti se avete sentore di qualche vostro vicino che sia uno stronzo figlio di puttana.
1: E ce ne sono troppi.

0: ben ritrovati su Radio Bain Company, I Love Animal, in compagnia di Federica Bertoni.
1: Solo grandi emozioni, buongiorno a tutti, con Davide Cavalieri.
0: Ti porto in tribunale, perché il tribunale amministrativo ha ribadito...
1: Guarda che l'ultimo che me l'ha detto non è finita benissimo, eh?
0: È vero.
1: È benissimo.
0: Io ne ho visto un altro che cantava come un pazzo in giro, forse lui. Il tribunale amministrativo ha ribadito un principio fondamentale. La caccia a specie protette non può essere un'abitudine.
1: E vai!
0: La deroga prevista dalla direttiva Uccelli è un'eccezione straordinaria che richiede prove rigorose. Mi scappa da ridere con la direttiva Uccelli, non lo so.
1: Però è giusto che ci siano, cioè, veramente delle regole perfette per la direttiva Uccelli, scusa.
0: La giunta regionale della Lombardia aveva autorizzato l'uccisione di una quota spropositata e illegittima di... Preparatevi perché la cifra fa, cioè, è difficile stare seri.
1: Fa paura veramente.
0: 97.637 fringuelli, perché 37? E 36.552 storni fra il 1 ottobre e il 30 novembre. Quindi, già lo scorso anno, il Consiglio di Stato aveva sospeso questa delibera regionale accogliendo le tesi ambientaliste. Ma lo stop è arrivato molto dopo, a stagione inoltrata, e migliaia di uccelli protetti purtroppo erano già stati uccisi.
1: Quest'anno, tra l'altro, ne hanno fatti fuori un sacco di uccelli. Non chiedermi perché, ma quest'anno più di sempre. È stata proprio una caccia agli uccelli. Perché? Perché c'era questa scusante del sovrappopolamento, che poi non è una scusante. Effettivamente c'è un sovrappopolamento, ma è dovuto a quello che noi consentiamo.
0: È vero.
1: Hai capito? E siamo sempre lì. Cioè, la tutela degli animali che convivono con noi nelle città o in periferia dipende dalla gestione che noi diamo alle cose.
0: Quindi le associazioni LAC, EMPA, LAV, LIPU, Lega Nazionale del Cane, WWF Italia diffidano formalmente la regione Lombardia, dove noi viviamo purtroppo, e le altre amministrazioni dal riproporre per la prossima stagione provvedimenti fotocopia verosimili a questi. La fauna selvatica è un patrimonio indisponibile dello Stato e non una merce di scambio politico.
1: Abolizione della caccia, www.aboliziondellacaccia.it. Controllate sempre il sito, se ci sono firme da apporre fatelo, perché è importante essere in tanti, visto che ancora stiamo dietro a questa caspita di proposta di cambiamento della legge sulla caccia, che non va assolutamente bene, che mette i nostri amici animali in difficoltà sempre più grandi.
0: Questa è Radio Bain Company, restate con noi. Let me tell you.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Capricorno. Maggio, vento agitato, sole infiammato per gli animali Capricorno. Tra Giove e Venere opposti in Cancro e l'agglomerato di Marte, Saturno e Nettuno in Ariete, sarete assediati da impegni, malesseri passeggeri, qualche ringhio e sorpresa, cambi di programma, ma sempre con la vostra innata classe. Non esageriamo, Marte e Mercurio in Toro sapranno remunerare i più diligenti ed elargire le cornie odorose come ricompensa. In caso di stress, restate nella cuccia o tra le braccia di mamma e papà umani. Tutto passerà al meglio. Acquario. Per gli animali acquario, maggio sfavillante con i pianeti veloci in Ariete. A fare festa più di Venere, Urano, Mercurio dai gemelli. Nella vostra casa 5 zodiacale, divertimento e affetto. Esaltati poi da Plutone nel vostro segno. Il clima sarà perfetto per scoprire nuovi angoli di paradiso dalla città, al mare, alla montagna, con l'argento vivo addosso. Attenzione a possibili pericoli provocati da Mercurio e Marte in Toro. Bandierine rosse come quella sventolante in mare quando le onde si alzano a dismisura. Affidatevi alla protezione dei vostri cari, senza esagerare con il rischio come i supereroi. Pesci. Giove e Venere amiconi in Cancro per un maggio pieno di raggi di sole tiepidi e piacevoli per gli animali pesci, cullati da Mercurio e Marte dolci in Toro. Non correrete il rischio di assopirvi, perché gli odori di prima estate stuzzicheranno la vostra attenzione, magari con un divertente gioco di ricerca olfattiva, bocconcini nascosti nel prato, in esterna, nel giardino di casa e in villeggiatura. Relax e carezze a iosa per voi. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: I love animals. Su Radio Bau amiamo tutti gli animali. E tu?
2: E rieccoci Radio Bau & Company, I Love Manimal, la mattinata di Radio Bau & Company con Federica Bertuni
3: e Davide Cavalieri.
2: Oggi parliamo di divieti, quei divieti che però ci piacciono e ci fanno tornare il sorriso.
3: Sì.
2: L'Indonesia ha vietato le cavalcate sugli elefanti per proteggere il loro benessere e promuovere un turismo più etico. Parliamo spesso di elefanti a Radio Bau perché comunque sono sempre a rischio di estinzione. Attenzione.
3: Esatto, sono a rischio di estinzione, vengono troppe volte sfruttati, abbiamo visto delle scene veramente raccapriccianti. Tra l'altro l'elefante è un animale estremamente sensibile, ricordatevelo bene, è estremamente sensibile. Ma non è l'unico divieto, Davide, perché il Regno Unito ha deciso di vietare l'esportazione di animali vivi destinati alla macellazione e all'ingrasso. Cioè, hai sentito bene? È una cosa enorme questa.
2: Sì.
3: Con l'obiettivo di migliorare le condizioni di trasporto e ridurre le sofferenze. Migliorare le condizioni di trasporto e ridurre le sofferenze.
2: Quanto tempo è che lo sentiamo dire in Italia? Io ero bambino, forse.
3: Un sacco di tempo. Sembrerebbe invece quasi che ci siamo vicini, perché ultimamente se ne è parlato parecchio anche in Italia. Sembrerebbe che qualche cosa debba cambiare, ma quando ci arriveremo in Italia non lo sappiamo, perché noi arriviamo sempre dopo, purtroppo. Però intanto il Regno Unito ha fatto questo importante divieto, perché effettivamente ogni nazione può avere i suoi allevamenti, i suoi animali, senza
2: è
3: che
2: vero.
3: Martoriamo anche questi animali, che già li dobbiamo ammazzare perché c'è la gente ancora che se li mangia. Ecco, io purtroppo sono di parte, lo sapete, non mangio animali perché li rispetto, e quindi mi augurerei che tutto il mondo prima o poi possa fare la stessa cosa. Però, visto che già devono morire, almeno evitiamogli un po' di sofferenza in più
2: prima,
3: che non
2: esatto.
3: serve.
2: Questo cambiamento potrebbe influenzare anche altri paesi nei prossimi anni. Speriamo di restare contagiati anche noi in Italia e di contagiare tutto il resto d'Europa. Anche se devo dire che le sorprese più belle negli ultimi periodi le sento dal Regno Unito, dove è rimasto Carlo, che evidentemente si sta dimostrando sensibile agli animali più di quanto fosse la sua cara mammina coi suoi corgi, dalla Polonia, che ha vietato l'allevamento degli animali, e così via in altri paesi dell'Europa. Questo mi fa naturalmente ben sperare, ed è per questo motivo che vi lascio con la più bella musica di Radio Bau & Company e finisco.

0: ben ritrovati in Radio Bava in Company, I Love Animal, questa mattina insieme a Federica Bertoni, che ha portato il sole stamattina.
1: Eccomi qua, woohoo! Mi vedi, sono proprio il sole.
0: Sei raggiante.
1: Mettetevi gli occhiali da sole anche solo a sentire la mia voce. Così, umile, molto umile.
0: Umilissima. Sai, stamattina leggevo, preparavo le notizie per noi fra i vari argomenti, sì. Ho trovato questa assolutamente improbabile, però non è la prima volta che mi imbatti in una notizia del genere, di una coppia che ha adottato un gattino nero, pare che lo abbia trovato adesso, mi pare, sì, trovano questo gattino nero, lo nutrono, lo crescono, a un certo punto dopo qualche mese si rendono conto che è un giaguaro nero.
1: Una cosina delicata, una da cosina. Nulla, insomma. Ecco.
0: Allora no, cioè, ma non se ne vista, sono accorti prima, ecco. La domanda vera è, guarda le mie mani. Io ho solo due Maine Coon a casa. Secondo te questi con un giaguaro non avevano dei segni visibili?
1: Magari, sai, essendo una coppia di anziani, ha preso delle misure diverse, diciamo così, no? Può capitare. Però avevano carina, cioè,
0: qualche svista. Anni fa avevo letto, tempo fa avevo letto questa invece di due che erano convinti di aver adottato questi cani molto grossi, orientali, e invece alla fine avevano proprio adottato, avevano trovato un orso. Anche, cioè, qui
1: proprio, anche lì proprio.
0: Anche qui, ma ragazzi,
1: non ti accorgi della distinzione, insomma. Sono piccolini, sono veramente tutti degli orsettini, quindi forse lì effettivamente magari ti puoi confondere, soprattutto se magari non hai una grande conoscenza anche di questi animali, dai.
0: Mi sfugge la regione, ma qualche anno fa ad un seminario SIWA di Roberto Marchesini, un signore che osservava i lupi ci raccontava di queste signore che la sera portavano il cibo ai cani randagi, e i cani randagi arrivavano, loro lasciavano la pappa e loro avevano imparato a guardarli da lontano, e per fortuna perché erano lupi,
1: sì.
0: Per fortuna perché erano lupi. Tante volte facciamo dei gesti senza saperlo che insomma potevano portarci in pericolo. Comunque in questo caso il giaguaro non ha fatto niente di male,
1: no, niente di male, ma come anche
0: bene.
1: il lupo è difficilissimo che attacchi l'uomo, diciamolo, anche perché con tutto questa anche hanno disconosciuto l'importanza della protezione per quanto riguarda i lupi, e quindi adesso siamo da animale super protetto diventato animale soltanto protetto. E effettivamente c'è un grande sviluppo dei lupi che è dovuto ovviamente sempre a una malgestione umana, e questo ormai lo sappiamo e lo ribadiamo mille volte, però i lupi è veramente praticamente impossibile che attacchino l'uomo. Ecco.
0: Assolutamente. Vi porto una testimonianza fresca, quando sono stato a Natale a casa di mia nipote, che vive in mezzo al bosco, mi raccontava che nella primavera mia pronipotina, ovvero la figlia di mia nipote, andando in giro in bicicletta si è imbattuta in un lupo, si è fermata, ha aspettato che lui passasse, come gli abbiamo spiegato più di una volta, lui è andato via, lei è salita sulla bicicletta, è corsa a casa tutta impaurita, chiaramente ha fatto benissimo, ma naturalmente il lupo si è fermato a guardarla, ma non ad un metro, erano molto lontani, si sono guardati in faccia e il lupo se ne è tranquillamente
1: andato.
0: Vedi,
1: e questo è un buon modo per educare i bambini ad avere il rispetto degli animali e capire anche che possono essere sì pericolosi, ma possono tranquillamente anche non esserlo, perché semplicemente loro fanno la loro vita come noi facciamo la nostra. Il problema è che noi interferiamo nella loro, come sempre.
0: Come sempre, dobbiamo imparare noi a essere più bravi. Ma di questo vi parleremo in altre puntate qui su Radio Bau & Company.

0: Rieccoci a I Love Animal, lunga mattinata di Radio Bam & Company con Federica Bertuni
1: e Davide Cavalieri qui con voi per parlarvi di qualche cosa che mi piace molto e finalmente successa. Il mondo si sta avvicinando a qualche legge più etica nei confronti degli animali, soprattutto nei confronti degli animali che vengono detenuti per scopi di spettacolo, futili di spettacolo, di rappresentazioni varie, chiusi in una vasca, chiusi in una gabbia.
0: Negli ultimi tempi vi stiamo dando un sacco di notizie di questo genere, non voglio anticiparvi la notizia, vuol dire che col tempo qualche cosa sta cambiando, per fortuna. Come dico spesso, sono 20 anni che leggo notizie che succederà qualche cosa. Da quest'anno lentamente invece ci sono delle notizie finalmente positive che da domani, da adesso, da ieri.
1: È un inizio perché ci si dovrà lavorare tantissimo e bisognerà ovviamente espanderlo a tutti gli stati, a tutti i governi, però iniziamo dal governo del Canada, che finalmente ha approvato una legge storica per proteggere i mammiferi marini, ovvero il provvedimento vieta ufficialmente la detenzione di delfini e balene per scopi di intrattenimento. Ma vieni, dico io proprio, finalmente. Ecco, questa decisione pone fine a decenni di spettacoli nei parchi acquatici del paese. Il Canada ha iniziato recentemente, altri animali sono stati liberati da vasche, l'abbiamo letto in diverse notizie, ma questa cosa si deve espandere veramente a tutti i governi, perché non ha un senso, non ha un senso.
0: Piano piano sempre più coscienze si stanno muovendo e soprattutto sempre più governi, salvo il nostro Bazzeccole, si stanno un pochettino sensibilizzando e hanno preso delle decisioni, come diceva Federica, importanti, perché non è che si gira l'interruttore e si dice basta, è tutto spento. Si mette in moto anche delle macchine che costano alcuni soldi per liberare gli animali o per inserirli in parchi acquatici reali fino a quando vivranno, perché comunque oltretutto questi animali hanno un'aspettativa di vita lunghissima, molto più della nostra a volte.
1: È vero, e poi tra l'altro tu calcola che nella natura, per esempio, dei delfini c'è quella di percorrere più di 64 chilometri al giorno. Tu prova a pensare di limitare la natura di un essere vivente in una vasca di cemento e passare tutta la loro vita all'interno di questa vasca di cemento, quando tu ogni giorno di natura avresti bisogno di farti i tuoi 60-70 chilometri di nuotata. Sono veramente delle violenze che poi si riducono a che cosa? A vedere questi delfini che saltano con le palle all'interno dei cerchi in una vasca, per che cosa? Per due applausi, la gioia di 4 bambini e 4 adulti che sicuramente non hanno bisogno di vedere quello, ma anzi avrebbero bisogno di essere educati a una tutela, un rispetto, un'etica verso gli animali.
0: Il problema di noi esseri umani è che ci stiamo limitando anche noi e quindi ci sembra normale limitare la vita degli altri animali. Anche noi avremmo bisogno di camminare, non dico 64 chilometri al giorno, ma sicuramente un sacco di chilometri. Ci stiamo limitando noi, ci sembra normale limitare gli altri, e questo è assolutamente sbagliato. Credo sia un ottimo punto di riflessione.
1: Assolutamente, perché il benessere animale deve diventare una priorità della politica globale e noi continueremo a dirlo sempre.
0: Qui su Radio Bao & Company.

0: E se questa fosse Radio Bau and Company, come dicevo prima, la versione Blonde Ambition con Federica Bertoni in
1: solo
0: questa
1: grandi
0: mattinata.
1: Emozioni, buongiorno, ovviamente non poteva mancare, solo grandi emozioni. Tu come sei, emozionato oggi?
0: Sono emozionatissimo perché
1: Davide Cavalieri,
0: ti rivedo dopo un sacco di tempo.
1: È vero, mi sei mancato tanto.
0: Sei sempre in giro, io non lo so, sei andato a fare il Blonde Ambition veramente tu.
1: Non ti posso raccontare determinate cose.
0: Perché sono ancora troppo piccolo.
1: Sei ancora troppo poco biondo.
0: Sono troppo poco. Ti volevo raccontare di Ricky Gervais, che ha finito la sua ultima tournée che si chiamava Mortality. Da questa tournée ha preso 2,5 milioni di sterline e le ha regalate a 22 associazioni animaliste abbastanza famose.
1: Beh, questo Ricky mi piace già un sacco.
0: Ma tu non sai che con la vecchia tournée che si chiamava Armageddon ha preso 2,000,000 di sterline e le aveva già donate, quindi in totale fanno circa 5,000,000 di sterline. Ora, o Ricky Gervais è veramente così tanto ricco e che è veramente così tanto pazzo, o forse potrebbe essere, come posso dire, da esempio a tutti gli altri attori, comici, insomma personaggi di rilevanza che guadagnano un sacco di soldi e che invece se li tengono, che fanno bene, per carità.
1: Ma sai, io credo che sia sempre una proporzione. Ci sono un sacco di divi di Hollywood che poi invece vivono la vita più semplice, per esempio andando in giro per le strade piuttosto che in altre situazioni, aiutando anche nei rifugi, e ce ne sono tanti.
0: Certo.
1: Ti faccio un esempio, uno che proprio le nostre ascoltatrici adesso avranno subito un sussulto quando lo dico. Esatto, il nostro fantastico Keanu Reeves, che vive molto normalmente la vita anche con i senza tetto, piuttosto che, quindi secondo me è sempre una questione di proporzione. Guadagnano talmente tanto questi attori, questi personaggi iconici mondiali, che secondo me insomma possono effettivamente dedicare una gran parte dei loro guadagni a fare qualche cosa di buono. Io sicuramente lo farei, poi dipende come vuoi vivere, no? Perché puoi guadagnare un sacco di soldi, magari vivere in maniera un po' più semplice, tra virgolette semplice, insomma,
0: diciamolo
1: più normale, ecco, e poi dedicarti effettivamente a dare una mano agli altri. Mi piace questa cosa.
0: Sì, perché lo riprenderemo più tardi questo argomento. Bisogna poi anche stare attenti a chi regali i tuoi soldi.
1: Ai, guarda, come diceva Mai Buongiorno, signora Longari, lei mi è caduta. Sì.
0: Di questo vi parleremo sicuramente in questi giorni qui su Radio Bau and Company, Love Animal con Federica Bertoni
1: e Davide Cavalieri.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente. Astrobau di maggio. Quale sarà il segno più fortunato del mese? Ma naturalmente voi, Toro. Mercurio e Marte nel segno, a maggio, si alleeranno con i dolci Giove e Venere in Cancro per allestire la festa di compleanno degli affettuosi animali Toro. Sì, proprio voi. L'attività più indicata sarà ovviamente legata al gusto. Per voi golosi e divertenti pet, pronti a una caccia al tesoro a base di ricerca olfattiva, con premi sparsi per casa o in giardino, per finire con una torta. Tanti cari auguri, celesti bovi affettuosi, piacevoli e socievoli, in famiglia e con gli amici. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: Radio Bau News.
2: Riparte la caccia, pratica barbara, crudele e anacronistica. È ripartita infatti la caccia con la preapertura del 1° settembre in 16 regioni italiane. Sarà l'inferno per 15 specie di uccelli dichiarate cacciabili in preapertura. Sembra incredibile, siamo nel 21° secolo eppure la caccia per divertimento si pratica ancora. Fortunatamente però è in declino. Negli anni 80 i cacciatori erano 1.700.000, oggi non superano le 500.000 unità. Per forza, gli italiani sono contrari, i giovani ne sono disgustati e anche la politica prima o poi dovrà rendersi conto che appoggiare le doppiette è ormai controproducente. Come Gaia, Animali e Ambiente diciamo basta caccia. E diciamo quali sono le regioni che si sono piegate agli interessi dei cacciatori e della lobby delle armi. Sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto. In queste regioni è stato detto sì all'apertura anticipata della stagione della caccia, che normalmente è fissata al 21 settembre. Come Gaia Animale Ambiente chiediamo a tutti coloro che si occupano di diritti animali di prendere nota e evitare di votare alle prossime elezioni regionali per le stesse maggioranze che governano in queste regioni e che hanno preso queste decisioni ecocide. Per Radio Bau, Edgar Maier di Gaia Animali Ambiente.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali. Let's make

Ben ritrovati amici di Radio Bao and Company. La Florida si sta facendo avanti per proteggere i nostri amici Pelosi con l'introduzione della legge di Dexter. Cancellate completamente il serial, perché questa è completamente un'altra cosa. Questa nuova potente legislazione impedisce ai condannati che maltrattano animali di adottare o comprare cani e gatti, richiedendo un controllo contro un nuovo registro pubblico degli abusi. Avevamo già parlato di questo passo, ma qui lo approfondiamo. Cosa cambia nel concreto la legge di Dexter? Responsabilità pubblica. Crea un registro statale accessibile al pubblico di persone condannate per gravi maltrattamenti su animali, cosa che da noi in Italia pare essere completamente sconosciuta. Sicurezza prima di tutto. Rifugi, salvataggi e venditori possono controllare questo database per assicurarsi che un animale non venga collocato da qualcuno che ha precedenti di crudeltà. Ed ancora, chiusura lufless. Ispirata a strazianti casi reali, questa legge garantisce che gli animali non vengano mai restituiti ai trasgressori a causa della mancanza di informazioni condivise. E anche questa cosa purtroppo qui da noi in Italia capita. Ed ancora, conseguenze severe. A seconda della gravità della condanna, i trasgressori affrontano un divieto pluriennale o addirittura permanente di proprietà di animali domestici. L'obiettivo è semplice: smettere di ripetere gli abusi prima che accada e proteggere gli animali che non riescono a proteggersi. I gruppi per il benessere degli animali elogiano questa salvaguardia attesa da tempo, sperando che crei un forte precedente per il resto del paese, e io aggiungerei, perché no, per il resto di tutto il mondo. Si è fatto del male a un animale una volta, la Florida si sta assicurando che tu non abbia mai più un'altra possibilità. Che dire, mentre tutto il resto degli Stati Uniti mi pare che le cose non stiano andando esattamente molto bene, la Florida è da portare come esempio. E ripeto, politici italiani, ispiriamoci, cerchiamo di fare qualche cosa anche per l'Italia, dove troppo spesso gli animali sequestrati vengono riconsegnati alle stesse persone perché non si sa dove destinarli. Malissimo. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bao and Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali. Musica.

0: Radio Bau News.
1: Rieccoci, questa è Radio Bau & Company. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha disposto lo stop alla sperimentazione sui cani Beagle condotta nei laboratori della multinazionale farmaceutica Aptuit a Verona. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato dalla Lega Antivivisezione, LAV, sospendendo l'autorizzazione relativa all'uso della telemetria nei cani per studi di sicurezza farmacologica cardiovascolare. Nell'ordinanza il TAR ha stabilito che nel bilanciamento degli interessi in gioco la tutela degli animali deve prevalere sulla prosecuzione della ricerca. Il dolore, la sofferenza, il distress e in più in generale i danni alla salute degli animali impiegati nella sperimentazione in quanto ontologicamente irreparabili risultano prevalere sulla continuità di un'attività di ricerca che si protrae da anni, da troppi anni, scrivono i giudici nel provvedimento. Il Tribunale ha inoltre richiamato gli articoli della Costituzione e del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che riconoscono la tutela degli animali e il loro benessere in quanto esseri senzienti. Credo di non dover aggiungere altro. Sono anni, abbiamo manifestato anni a Verona davanti a questo stabilimento. Finalmente si è raggiunto un piccolo, perché questo è solamente un piccolo successo. E come di consueto, mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau & Company, io vi ricordo love.it per approfondire la notizia e per scoprire altre iniziative di questa storica associazione animalista.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau and Company. La Grecia ha compiuto un passo importante nella protezione degli animali, approvando una legge che manda un messaggio chiaro: la crudeltà non sarà tollerata. In questi ultimi periodi si parla spesso di Grecia, sarà che sta arrivando il momento di prenotare le nostre vacanze. Con una decisione unanime, il Parlamento ellenico ha votato per rafforzare la legislazione sul benessere animale, trasformando gli atti più gravi di abuso da reati minori a veri e propri crimini. Secondo la nuova legge, fare del male agli animali randagi attraverso avvelenamento, torture o uccisione intenzionale può comportare pene detentive fino a 10 anni, oltre a multe fino a 50.000 euro per ogni animale. Il fatto che tutti i membri del Parlamento abbiano sostenuto la misura dimostra un forte impegno nazionale nel considerare la crudeltà sugli animali come una questione seria e non qualcosa da sottovalutare o ignorarla completamente. Gli attivisti per i diritti degli animali sottolineano che questo cambiamento è particolarmente importante per gli animali randagi, spesso i più vulnerabili e a rischio, esattamente come capita qui da noi in Italia. Rafforzando le sanzioni, la legge mira a scoraggiare gli abusi e garantire che gli animali siano realmente tutelati dal sistema giudiziario. Molti ritengono che questa iniziativa rappresenti un esempio significativo per altri paesi, dimostrando che leggi più severe, una corretta applicazione e una maggiore consapevolezza possono contribuire a creare un mondo più sicuro e compassionevole sia per gli animali che per le persone, perché proteggere gli animali non è solo un atto di gentilezza, ma una questione di giustizia e anche il segno che qualche cosa lentamente sta cambiando. Ho letto tutte queste parole mentre sto continuando a pensare agli abusi degli animali domestici che ultimamente qua in Italia ci vengono sbattuti in faccia come prodezze e invece sono come lame piantate dentro il nostro cuore. Sembra che più le leggi cambino, più ci siano persone impazzite che vogliono dimostrare che delle leggi non se ne fanno nulla. Io spero che non sia assolutamente così, spero che queste persone vengano prese e vengano punite con il massimo delle pene. Io sono Davide Cavalieri e questa è sempre Radio Bau & Company. Restate con noi. Hey,

0: Radio Bau News.
1: Catturati con la sedazione, infilati in grossi sacchi e poi uccisi altrove. È la fine che ha fatto una intera famiglia di cinghiali che viveva da oltre un anno nel greto del torrente San Francesco a Rapallo, in Liguria. A portare a termine questa operazione è stato il nucleo della vigilanza faunistico-ambientale della regione Liguria. La famiglia di cinghiali era composta da 3 mamme, 4 giovani e un maschio adulto. E come associazione Gaia Animale Ambiente, insieme ad altre associazioni, abbiamo denunciato questa ennesima strage di cinghiali che erano monitorati da tempo dai volontari, monitorati da oltre un anno, e che non provocavano alcun disturbo ai residenti, in quanto relegati principalmente nell'alveo del torrente. Cioè una situazione assolutamente gestibile. Molti cittadini sono rimasti indignati per questo blitz inaspettato, anche perché il comune di Rapallo era informato della situazione. Nell'agosto scorso, ad esempio, come associazione Gaia Animali Ambiente, la delegazione ligure di Gaia Animali Ambiente, con una lettera alla sindaca Elisabetta Ricci, aveva fatto una serie di proposte precise di azioni non cruente per la gestione dei selvatici in città. Ad esempio, la chiusura dei varchi, la gestione corretta dei rifiuti, l'inserimento di cassonetti sicuri. Eppure le cose purtroppo sono andate in maniera diversa. Il nome del torrente, appunto Torrente San Francesco, non è servito a salvarli dalla crudeltà e dalla stupidità umana. Per Radio Bau, Edgar Meyer, presidente di Gaia Animali Ambiente.

Ben ritrovati amici di Radio Bao & Company. Domenica all'alba in Wisconsin, decine di attivisti hanno scavalcato le recinzioni di Rigland Farms, uno degli allevamenti americani più contestati perché alleva e vende beagle destinati e laboratori di sperimentazione. L'azione, organizzata come una vera e propria open rescue, è iniziata poco dopo le 8 del mattino. Il gruppo di attivisti, guidati dall'avvocato e attivista Wayne Isiung, si è diretto verso i capannoni dove centinaia di cani vivono in gabbia. Non riuscendo ad aprire le porte, alcuni attivisti hanno rotto una finestra per entrare. All'interno, file di gabbie e decine di beagle che, presi in braccio e portati fuori dalla loro prigione, hanno finalmente rivisto la luce all'esterno. Hanno usato l'aria per la prima volta. Fra gli attivisti anche Alexandra Paul, la famosa attrice di Baywatch. Questa operazione ha riportato alla nostra memoria il precedente italiano di Green Hill, lontano ormai nel 2012. Le immagini dei cani passati di mano in mano oltre le recinzioni avevano fatto il giro del paese, provocarono manifestazioni ovunque e hanno portato negli anni successivi alla chiusura dell'allevamento e alla liberazione di 2639 beagle che poi sono stati affidati a famiglie e associazioni varie. Il blitz in Wisconsin, con i suoi cani finalmente fuori dalle gabbie e le sirene della polizia in lontananza, riporta alla memoria quella stessa energia di aver salvato un sacco di vite, di aver fatto qualche cosa di bello, di aver regalato il sorriso a questi animali e soprattutto la speranza che prima o poi non si sperimenterà più sugli animali. Io me lo auguro sempre. Sono Davide Cavalieri. Questa è sempre Radio Bao & Company. Restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bank Company. Human War for Animal Europe ha presentato al commissario europeo Olivier Varelli una lettera firmata da oltre 80.000 cittadini e cittadine dell'Unione Europea che chiedono di vietare l'allevamento per la produzione di pellicce e la vendita di prodotti di pelliceria in tutta l'Unione Europea. Le firme raccolte in 4 mesi si sommano a quelle raccolte nell'ambito della storica iniziativa dei cittadini europei Fur Free Europe, cui avevano aderito più di 1,5 milioni di persone. La lettera, formalmente indirizzata a Olivier Varelli, commissario europeo per la salute e il benessere animale, invita la Commissione europea ad agire in linea con le evidenze scientifiche e l'opinione pubblica, impegnandosi a produrre una normativa specifica. Nel luglio 2025 l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, EFSA, ha pubblicato il proprio parere scientifico, concludendo che gli allevamenti di animale per la produzione da pelliccia nell'Unione Europea non garantiscono il benessere, non soddisfano i bisogni fondamentali di visoni, volpi, cani, procioni e cincillà. L'EFSA ha concluso che tenere questi animali in gabbie troppo piccole e povere di stimoli, limitando fortemente i loro movimenti, comporta problemi cronici per il loro benessere, come l'impossibilità di comportarsi naturalmente, lesioni, stress e disturbi della salute. La dottoressa Johanna Svabe, direttrice delle relazioni istituzionali di Human War for Animal Europe, ha dichiarato: i cittadini di tutta Europa hanno lanciato un messaggio chiaro e unanime. L'allevamento di animali per la produzione di pelliccia è superato, immorale e in contrasto con i valori moderni dell'Unione Europea. Con le 80.000 firme presentate, che si sommano a quelle raccolte tramite le iniziative dei cittadini europei che avevano già superato 1,5 milioni, la richiesta di intervento non potrebbe essere più chiara. Questa è un'opportunità unica per il commissario Varelli e i suoi colleghi e le colleghe per promuovere un cambiamento reale e duraturo. Human World for Animals è pronta a collaborare costruttivamente con la Commissione europea per sostenere una proposta legislativa solidale ed efficace che ponga fine all'allevamento per la produzione di pellicce e al commercio di prodotti di pelliceria dell'Unione europea. Come di consueto, mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau in Company, io vi ricordo humaneworld.org per approfondire questa notizia, che naturalmente è molto più dettagliata di quanto ho riassunto io in poche parole. Io sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau in Company.

e ben ritrovati su Radio Bauma & Company. È solo dopo la morte di questo grande artista che Dame Esther Reitzen, fondatrice dell'organizzazione benefica Childline, ha rivelato che segretamente

erano stati donati tutti i diritti d'autore di questa canzone, registrata in 5 giorni, ma scritta solo in un paio di ore. E ha detto alla BBC New che volevano davvero mantenere il segreto di questo suo aiuto con questo dono estremamente personale. L'artista è George Michael e il brano è Jesus to a Child.

E ben ritrovati su Radio Bau & Company. Solo lei poteva farlo. A Bjork spetterà l'onore di essere il nome principale a un rave party speciale organizzato per il prossimo 12 agosto in Islanda, quando dall'isola si potrà vedere un'eclissi di sole incredibile. Provate quindi a immaginarvi la sua musica con uno spettacolo del genere e vorrete subito esserci anche voi ed ascoltare dal vivo la donna il cui nome vuol dire Betulla.

ritrovati su Radio Bar & Company. Oggi vi porto a visitare il castello di Manderley in Kinlan, in Irlanda. No, in realtà stavo scherzando, perché gli unici esseri viventi a poter visitare questo castello sono i famosi 40 gatti della signorina Eitne, vabbè, della signora Enya, una delle figure più misteriose della scena musicale internazionale. Enya infatti non si è mai sposata, non ha mai avuto figli e conduce una vita lontana dai riflettori, circondata dai suoi adorabili gatti. E secondo me ha proprio ragione lei, Enya. Adesso qui su Radio Bar & Company con Bodicea.

0: rieccoci su Radio Bayern Company. Anche se il suo primo singolo si intitolava I Love My Dog, lui si chiamava Cat Stevens perché una sua amica gli aveva detto che aveva gli occhi belli come quelli di un gatto. E oggi preferisce farsi chiamare Yusuf Islam, ma per noi di Radio Bau resta Cat Stevens con I Love My Dog.
1: I love my dog as much as I love you, but you may think

0: Radio Bayern Company, sempre con te, proprio come il tuo miglior amico.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Astro Bau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Ariete. Con Giove e Venere in Cancro, a scornare con Marte, Saturno e Nettuno nel vostro segno, a suggerire maretta tra le mura domestiche, per gli animali Ariete, maggio sarà il mese ideale per stemperare gli attriti in una gita, viaggio o progetto da affrontare insieme alla famiglia umana. Mercurio e Marte in Toro, nella vostra casa 2, suggeriranno pause bucoliche, passeggiate ricche di odori e colori, mai noiose. Venere, Urano e Mercurio dagli amici gemelli per un tocco di brio amichevole. Non male alla fine della fiera. Gemelli. Venere, Urano e Mercurio nel vostro segno illumineranno il maggio degli animali gemelli, pronti a un restyling delle cucce, così come a qualsiasi novità in merito a giochi, toilettature, corse sfrenate ovunque ci sia una pista sufficiente da conquistare. Marte, Saturno e Nettuno dal dinamico Ariete vi predisporranno alla collaborazione e comunicazione tra specie differenti. Largo a voi! Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: Questa è sempre Radio Bau & Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno Bau. Oggi parliamo di esseri umani che vivono con animali da compagnia. Siamo sempre bravi? Forse sarebbe giusto che venissimo formati anche noi, semplicemente perché dobbiamo occuparci di entità che non conosciamo bene. Siamo in compagnia di Davide Dadda di ACAD, che ci svela il mistero.
2: Ciao Davide, ebbene sì, oggi parliamo di obblighi formativi e di obblighi di legge che esistono o forse no. Perché sbagliare è umano, rinviare decisamente molto italiano. L'ultima novità riguarda la formazione obbligatoria per gli operatori del settore animale, professionisti e trasportatori compresi. Il 18 dicembre scorso la Conferenza Stato-Regioni ha infatti approvato un nuovo slittamento dei termini. Le eventuali sanzioni scatteranno solo dal 31 dicembre 2026. Una decisione che arriva all'interno di una normativa nata con più di una difficoltà interpretativa. Il provvedimento prevede un corso unico di 18 ore che dovrebbe racchiudere diversi ambiti, benessere animale incluso. Un percorso destinato a titolari o legali rappresentanti con possibilità di delega che si aggiunge ad una lunga lista di obblighi formativi già esistenti, soprattutto per chi opera nel trasporto. Il testo lascia però ancora spazio a dubbi, in particolare quando introduce le esenzioni. I lavoratori subordinati con mansioni ordinarie vengono esclusi dall'obbligo perché non considerati professionisti degli animali. Una definizione che, nella pratica quotidiana, rischia di generare più incertezze che soluzioni, soprattutto sul piano delle responsabilità operative. Per molti il rinvio rappresenta un comprensibile sollievo, ma resta evidente un meccanismo ormai ricorrente. Una norma complessa entra in vigore, emergono difficoltà applicative e il sistema risponde con proroghe successive. Va comunque riconosciuto un aspetto positivo: il passaggio dell'aggiornamento triennale a quello quinquennale con una durata ridotta di 6 ore, un piccolo passo verso la semplificazione, che però non risolve il nodo principale. Quando un obbligo viene continuamente rimandato, è difficile che venga percepito come un reale valore aggiunto, più spesso come un costo in termini di tempo e risorse. Forse è il momento di una riflessione più coraggiosa. Se una formazione è così difficile da applicare e così poco chiara, vale la pena ripensarla profondamente, soprattutto in una fase in cui le imprese chiedono regole semplici, utili e davvero funzionali.
1: E cosa potrei ancora aggiungere io alle parole di Davide? Vi ricordo, eravamo in compagnia di Davide Dadda, abbiamo commentato ancora una volta regole che non ci sono, corsi che non vengono fatti in funzione del benessere dei nostri amici animali. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi.

bentrovati su Radio Bao & Company. È diventata vegetariana nel 1969 all'età di 18 anni, complimenti. Ha descritto il diventare vegetariana come la miglior cosa che le sia mai capitata e dice di essere arrivata a considerare i mangiatori di carne con disgusto, quasi con disprezzo, ma ha imparato a convivere e a frequentarli anche se non li ha mai rispettati. È un'attivista per i diritti degli animali, una grande sostenitrice della PETA e del gruppo dei diritti degli animali Viva. Chris Hind, la mitica cantante dei Pretenders, adesso qui su Radio Bao & Company con I'll Stand By You.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti.

sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri che per Natale sono anche occasioni per dei regali. Ve li consiglio sempre perché sono ormai 5 anni che lo faccio qui su Radio Bau, cioè dal dicembre 2020, e sono libri sempre diversi. Questa volta però faccio un'eccezione. Vi ho già parlato infatti del primo libro proprio all'inizio della mia avventura qui, ma voglio farlo anche ora per celebrare una delle mie scrittrici che adoro e che purtroppo è mancata il 10 dicembre. Si tratta di Sophie Kinsella ed è Amo la mia vita, edito da Mondadori, con la traduzione di Stefania Bertola. La vita è quella di Ava, che vive a Londra, ha 3 amiche del cuore e un compagno speciale, il suo beagle Harold, un cane vivacissimo, viziato, maleducato e disubbediente, che ne combina di tutti i colori. La sua presenza nel libro è incidentale, nel senso che non è il protagonista, ma è un punto fermo per Ava, anzi, una delle sue ragioni di vita. Lei subordina molte delle sue decisioni al benessere del suo peloso e non riesce proprio a capire perché il cane sia poi così intraprendente e prepotente, tanto da influenzare anche i suoi rapporti con gli altri. L'ho scelto perché nella storia si capisce cosa significa educare un cane, cosa vuol dire umanizzarlo troppo, un errore che si commette spesso purtroppo. Ovviamente è un libro piacevolissimo, coinvolgente, anch'esso dei buoni sentimenti, come definisco io i libri che ci fanno stare bene, distraendoci e facendoci sorridere. Un bellissimo regalo e un ricordo struggente di Sophie. Il secondo libro è Ascolta i tuoi veri desideri di Mai Mochizuki, edito da Mondadori, con la traduzione di Bruno Forzan. Dopo Il caffè della luna piena, ecco un nuovo libro ambientato nel locale omonimo che talvolta appare nelle notti di luna piena tra le vie di Kyoto e in riva al fiume. È una roulotte gestita da un grande gatto tigrato, esperto di astrologia, e da altri 2 gatti suoi aiutanti. Questo caffè si manifesta sul sentiero di chi si sente perduto. È quasi Natale e il caffè della luna piena vuole offrire ai propri clienti una serata speciale. Di solito compare al plenilunio, ma nel mese di dicembre, quando la luna è particolarmente bella, l'enorme chef tigrato vuole fare un'eccezione per regalare a chi ne ha bisogno un momento di riflessione, accompagnato da piatti e bevande indimenticabili. In particolare ci sono 3 donne che si trovano un bivio perché devono scegliere la strada da percorrere. Dovranno scavare a fondo in se stesse e scoprire quali sono i loro veri desideri. Ad accompagnarle, oltre allo chef astrologo, c'è una tribù di felini. La saggezza orientale si mescola al fascino delle stelle e naturalmente ai gatti. Magico! Il terzo è per i più piccini, ma non può mancare tra i libri di Natale. Rudolph e la magia del Natale di Robert Louis May, edito da Mondadori. Il Natale si avvicina e Babbo Natale ha bisogno di Rudolph per illuminare la strada nella notte. Purtroppo però il naso della renna si è spento e non si vede più la sua bella luce rossa. Allora Rudolph scappa perché si convince che non potrà più essere di aiuto. Durante la sua fuga però accade qualcosa di magico e il suo naso ricomincia a brillare. Chissà se riuscirà ad arrivare in tempo per aiutare Babbo Natale a consegnare tutti i regali. Poetico. Buona lettura e buon Natale!

Ben ritrovati amici Radio Man Company. È considerata una delle più grandi interpreti della musica italiana. Grazie alle sue doti vocali ha avuto successo anche nei Paesi Bassi, nel Regno Unito, in Spagna, in Canada e negli Stati Uniti d'America e nel mercato dell'America Latina. Ha venduto oltre 25 milioni di dischi in tutto il mondo, tra album, singoli, EP e DVD. Ha partecipato in totale 6 volte al Festival di Sanremo, ottenendo nella categoria Big il primo, il terzo e il secondo posto, e nell'edizione del 1995 fu la prima cantante nella storia del festival a conquistare 4 premi: premio della critica, premio autore e premio radio e TV. E nell'album Dietro le apparenze del 2011 che Giorgia compone resta la musica, un ricordo per il suo Filippo, il gatto che raccoglieva le cose. Adesso qui su Radio Man Company.

0: & Company, naturalmente.
1: Astrobau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Bilancia. Giove e Venere in Cancro metteranno alla prova gli animali bilancia nel mese di maggio, unitamente a Marte, Saturno e Nettuno dal veemente Ariete, rendendo relazioni e compiti di educazione e addestramento assai competitivi. I passaggi di Venere, Urano e Mercurio nei complici gemelli, insieme agli ariosi suggerimenti di Plutone in Acquario, tuttavia si occuperanno di voi con fantasia e leggerezza, regalandovi sorprese impreviste, bocconcino o carezza, giochino o libertà. Scorpione. Giove e Venere in planata in Cancro sapranno rifocillare gli animali Scorpione nel mese di maggio. Dolci e zampettanti, sempre pronti a farvi valere con Marte e Mercurio in Toro a mettervi imprevisti tra le zampe. Aguzzerete l'ingegno grazie ai suggerimenti di mamma e papà. Un buon modo per trainarvi sarà tenervi impegnati in giochi di attivazione mentale problem solving, alla ricerca di cibo nascosto in tubi e contenitori dalle forme più disparate. Matrioska? Sagittario. In maggio, con Venere, Urano e Mercurio posto in gemelli, gli animali Sagittario saranno impegnati a scoprire nuovi modi di comunicare nelle relazioni e in nuovi ambienti e gruppi, dalla gita al parco, dalla spiaggia al fiume. Non puntate le zampine a tutti i costi, con la calma si otterrà tutto. Tra Plutone futurista e i pianeti veloci in Ariete, il vostro passatempo preferito sarà dinamico, fresco, vispo e saltarellante, proprio come voi. A tratti sfiaccati sarà ora di riposare, ma sempre con nasi e orecchie vigili. Parola d'ordine scoprire, per voi musica. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

Rieccoci, Radio Bava & Company, sempre con te come il tuo migliore amico, e vi porto a Monticello, una frazione di Cinigiano a Grosseto, dove vive un pavone albino che ha catturato il cuore del paese. Conosciuto come Gastone, o meglio Nino per gli amici, questo pavone ha scelto di vivere tra i vicoli e le piazze anziché in un giardino reale come di solito capita, e così si fa accompagnare dai gatti attirando l'attenzione degli abitanti. E nel corso degli anni Gastone è diventato una vera e propria mascotte e una vera e propria star dei social, ammirato per la sua bellezza e per la sua unicità, essendo albino. Gastone viene accolto con grande rispetto da tutti gli abitanti del piccolo paese e oltretutto gli danno dei piccoli bocconcini da mangiare per arruffianarselo. La cosa più singolare è come un animale ritenuto altezzoso e simbolo di vanità sia in questo caso invece simbolo di armonia tra natura e comunità, controvertendo le regole. Io sono Davide Cavalieri che, come di consueto, vi lascio con la più bella musica di Radio Bava & Company. Restate con noi.

Music and Pets ti porta a Parigi attraverso il profilo Instagram Café Georges Paris, che è un vero e proprio dog café, healthy food match and coffee in Rue du Cherche Midi a Parigi. Non occorre essere Emily in Paris per frequentare questo bar tanto desiderato dalla sua proprietaria Lynn Luciole, che attraverso le sue parole ci racconta: ho aperto il Caffè George a Parigi per mantenere vivo lo spirito del mio migliore amico. George era più di un cane per me, era gioia, conforto e amore incondizionato, tutto in un piccolo corpo. Quando è morto ho voluto costruire un posto dove quella stessa sensazione potesse vivere, uno spazio pieno di calore, amicizia e codescodinzolanti. E conclude dedicando il caffè a George con per George. Per sempre. C'è da aggiungere che Lynn Luciole è una brava dottoressa in psicologia e quindi sono abbastanza convinto che abbia aperto questo bar pensando ad un luogo di rinascita per tutti i cuori che hanno subito una mancanza in famiglia da un amico a quattro zampe, per imparare a sorridere pensando ai bei ricordi che abbiamo di loro nel nostro cuore. Ciao Lynn.

Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

E rieccoci, Music and Pet su Radio Wine Company. Vi parlo di Phoenix, che è un gatto rosso di 10 anni che era scomparso dal maggio 2014 nella casa di famiglia Amber. E nonostante le ricerche, il micio sparisce e non si sa più nulla di lui, lasciando un vuoto immenso nel cuore della famiglia. Nel frattempo, la mamma di Phoenix, Michelle Amber, decide di andare al centro adozioni Cat Protection a Derby, sperando di dare una nuova casa ad un nuovo animale bisognoso. Decide quindi di portare con sé il piccolo Ronnie di 5 anni all'epoca, che è ancora legato al ricordo del suo amato micio rosso. Appena entrato, il bimbo si ferma di colpo davanti ad un gatto. Un attimo di silenzio, i suoi occhi si illuminano e il cuoricino inizia a battergli fortissimo. Ma, insomma, era proprio lui, era lì in quella gabbia di fronte, il suo migliore amico. Phoenix era lì. Il microchip lo aveva sempre ricollegato a Michelle, ma il trasferimento della famiglia e i dati non aggiornati avevano reso impossibile il contatto tramite il rifugio. Insomma, quando Ronnie si avvicina alla gabbia, Phoenix inizia a fare le fusa, cercando le mani del bimbo per strusciarci sul musino. Tra lacrime, sorrisi e incredulità, Ronnie stringe tra le braccia il suo gatto. Ha ritrovato il suo amico, che credo che per un bambino di quell'età lì sia il regalo più grande che la vita potesse fargli. E anche sui Music and Pet scorrono lacrime di commozione, ma di gioia. Io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica di Radio Wine Company.

E ben ritrovati, sono Di Mai in Company, Fiocco Rosa, città della domenica, il primo family park dell'Umbria, immerso in oltre 45 ettari di verde, dove è nata Dakota, una piccola bisontina di soli 20 kg per la gioia di mamma Goccia di Rugiada e suo papà Rombo di Tuono. Così gli esemplari di bisonte americano all'interno del parco perugino salgono a 4, 3 femmine e un maschio, pronte a farsi ammirare dai visitatori tra natura, cuccioli e divertimento. Devo ricordarvi che all'interno di questo parco non è consentito l'accesso ad animali esterni. Infatti all'interno del parco vivono animali autoctoni in libertà. La presenza di cani o altri animali domestici potrebbe spaventarli e creare situazioni pericolose sia per loro che per i nostri amici a quattro zampe. Come di consueto, mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau, vi ricordo www.cittadelladomenica.it per le regole da seguire all'interno del parco e per gli orari di apertura.

Welcome back, Music and Pets, su Radio Bao in Company. Vi porto in Thailandia, in una fattoria, esattamente in quella dove vive Pearl, che è un gatto diventato famoso online per la sua missione molto particolare, quella di fare la guardia ai cocomeri, e lo fa con un musetto serio molto impegnato anche. Seduto tra le cassette, con lo sguardo severo e la postura impeccabile, Pearl osserva tutto con un'attenzione quasi militare. Nessuna distrazione, nessun passo falso, solo concentrazione assoluta. Ma c'è una ragione biologica dietro questo comportamento che ci fa sorridere. I gatti sono predatori territoriali estremamente attenti all'ambiente. Il loro cervello è progettato per controllare continuamente lo spazio attorno a loro, monitorando movimenti, suoni e cambiamenti del territorio. Quando scelgono un punto strategico, come una cassa, una finestra o un mucchio di cocomeri, tendono a difenderlo e sorvegliarlo con grande dedizione. Ed è proprio questo che rende Pearl così irresistibile. A noi sembra un gatto che protegge semplicemente dei cocomeri. Per lui, invece, probabilmente è tutto molto più semplice. Ha trovato il suo posto nel mondo e lo sta custodendo con il massimo dell'orgoglio. E dovremmo imparare un po' tutti da Pearl a custodire la nostra casa, a custodire quello che ci siamo creati, perché in fondo non c'è niente di più bello che curarci delle cose che amiamo. Questa è Radio Bao & Company, io sono Davide Cavaliere e vi lascio con la più bella musica di Music and Pets.

Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Co.

Musica in Pets, ogni giorno su Radio Bahia Company, le notizie più curiose dai social, accompagnati dalla più bella musica di Radio Bahia Company. A proposito, eccola che arriva. Hey!

Welcome back, Music and Pets su Radio Bang Company. Una bella notizia è quella che a Hong Kong da diverso tempo gli animali domestici possono avere una propria carta d'identità, esattamente come la nostra carta d'identità, plastificata con foto, esattamente come fossero persone. I proprietari possono registrare i loro pelosi con foto, nome, compleanno e persino un importantissimo contatto di emergenza.

insomma, diciamolo. La cosa più importante e più bella di questa operazione è che non c'è limite. Si possono registrare cani, gatti, criceti, conigli, tartarughe. Chiunque faccia parte della famiglia può avere il proprio ID. Ciò che conta a livello legale resta la licenza e il microchip che è obbligatorio per i cani. Un segnale importante è che qualcosa sta cambiando, non solo a parole a mio avviso. Un animale domestico accolto in una famiglia ne diventa un vero e proprio componente con diritti e, perché no, carta d'identità. Letta questa notizia da noi in Italia si fa un po' fatica a crederla, noi che abbiamo ancora qualche problema con l'anagrafe, abbiamo ancora qualche problema con i diritti, eppure sì, nel resto del mondo succede. Questa è Radio Bay & Company, io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica di Music.

Welcome back, ben ritrovati in Music and Pets su Radio Bio & Company. In questi giorni gira un video pubblicato sui social della Polizia di Stato che racconta l'intervento della squadra volante a Pescara impegnata nel salvataggio di un cane rimasto bloccato sotto un veicolo in sosta, povera bestiolina. Un momento pieno di emozioni raccontato dalle immagini e le parole che accompagnano il filmato. Pensate alla paura che ha avuto questo cane che, trovandosi in mezzo al traffico, si è nascosto sotto un'automobile parcheggiata, si legge nel post. I poliziotti si fermano e scoprono che il povero cane è rimasto letteralmente incastrato sotto questa vettura. Con delicatezza si avvicinano, lo tirano fuori, lo tranquillizzano, lo rifocillano prima di riaffidarlo alla sua amica umana. Certo, a me piacerebbe più interventi di questo genere, specie in Abruzzo, dove gli animali ospiti dei rifugi non è che se la passino proprio esattamente così bene, e ho fatto anche oggi la mia polemicuccia. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bio & Company, vi lascio con la più bella musica di Music and Pets. Restate con noi.

0: Music and Pets su Radio Bani Company. Il governo del Canada ha approvato una legge storica per proteggere i mammiferi marini. Il provvedimento vieta ufficialmente la detenzione di delfini e balene per scopi di intrattenimento. E con questa decisione finalmente si dice fine a decenni di spettacoli nei parchi acquatici di questo paese. La normativa proibisce la cattura e la riproduzione forzata di questi animali. In natura i delfini, pensate, percorrono 64 chilometri ogni giorno. Le vasche di cemento causano stress e riducono la vita di questi magnifici esemplari. La nuova legge permetterà eccezioni solamente per gli esemplari salvati, ovvero i famosi rescue. Questa scelta etica spinge altre nazioni a rivedere l'uso di animali negli zoo marini. Il benessere animale diventa finalmente una priorità politica globale, nonostante l'opinione di Donald Trump. Il futuro degli oceani risiede nella libertà delle specie marine. Il Canada traccia una rotta chiara verso il rispetto totale della natura selvaggia. Come dico spesso, speriamo che tutto questo sia contagioso, che arrivi in Italia, che si espanda in tutto il mondo. Più animali liberi e meno coercizione. Questa è sempre Radio Bani Company, io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica di Music and Pets qui su Radio Bani Company.
1: The jam, pump it up while your feet are stumping and the

Welcome back, Music and Pets, su Radio Bain Company, e vi porto nel paese dell'improbabile, ovvero in Giappone, dove esiste uno spray al profumo di testa di gatto. Ho detto gatto. I gattofili nipponici sostengono che sia l'odore del sole o del pane appena sfornato. Insomma, i dipendenti di un'azienda cosmetica hanno passato ben 4 mesi ad annusare i gatti per combinare e creare la giusta fragranza al sapore di testa di micio, per poi imbottigliarla e darne beneficio agli utenti che l'avrebbero comprata. E voi comprereste mai un profumo all'odor di testa di micio? Ma diteci la vostra con un messaggio su WhatsApp al 345 34 11 687. E questo è sempre Radio Bain Company, restate con noi.

Music and Pet su Radio Boy & Company. Andiamo a visitare i profili più pet lovers dei social e oggi vi porto su Moto Mowgli, un profilo di coppia molto singolare, quello di Martin e Mowgli. Tutto inizia nel 2017 durante un viaggio in Marocco. Martin trova una gattina randagia di appena poche settimane, magra, disidratata, con poche possibilità di cavarsela da solo, siamo sinceri, e decide di aiutarla senza immaginare che questo gesto avrebbe cambiato la sua vita e i suoi viaggi. La gattina viene battezzata Mowgli e invece di separarsi da lei, Martin prova a portarla con lui sopra la sua moto. All'inizio per brevi tragitti dentro una borsa da serbatoio, e con il tempo Mowgli si abitua al rumore del motore e ai movimenti del viaggio e diventa una vera e propria gatta motociclista. Da quel momento i due sono diventati inseparabili. Insieme hanno attraversato diversi paesi e percorso migliaia di chilometri tra paesaggi spettacolari, città sconosciute e lunghe strade polverose. Mowgli viaggia spesso nella borsa davanti alla moto e durante le soste, giustamente, le piace esplorare l'ambiente o appoggiarsi tranquilla sulle spalle di Martin. Quella di Martin e Mowgli non è solo una storia di viaggio, ma anche di fiducia e di amicizia tra specie diverse, interspecie. Una prova che a volte le avventure più incredibili nascono da un incontro casuale, magari lungo una strada polverosa, con una piccola gatta che decide di non scendere più dalla moto. Io sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Boy & Company. Mi è piaciuto condividere con voi oggi questa storia e adesso vi lascio con la più bella musica.

Music and Pets su Radio Buy & Company, sono Davide Cavalieri, welcome back. Negli ultimi anni sono diverse le specie animali che sono diventate una prova concreta che la conservazione delle stesse funziona quando scienza, istituzioni e scelte politiche vanno nella stessa direzione. E io sto muovendo le mani come un vigile urbano, vabbè. Il panda gigante, per anni simbolo globale del rischio di estinzione, ha visto migliorare il proprio stato grazie alla protezione delle foreste di bambù e alla creazione di riserve a loro dedicate. Nel 2016 è stato riclassificato come vulnerabile, un evento raro in un'epoca segnata da continue perdite di biodiversità. Negli anni 80 del condor della California restavano appena 27 esemplari. Una decisione estrema, anche un po' particolare, è stata quella di catturarli tutti per salvarli. È così che è stato permesso l'avvio di programmi di riproduzione e reintroduzione che oggi rendono questa specie uno dei casi di recupero più studiati al mondo. Ed ancora parliamo del furetto dei piedi neri. Dato per estinto in natura, è stato riscoperto nel 1981. Da poche decine di individui è nato un complesso programma di allevamento che ne ha garantito la sopravvivenza. Ed in ultimo vi parlo ancora della lontra marina. Quasi completamente annientata dalla caccia per la pelliccia, ha recuperato grazie a tutele legali e alla protezione delle coste, tornando a svolgere un ruolo chiave negli ecosistemi marini. Devo ovviamente sottolineare come ci debba essere un vero intento di ripopolazione animale, impegno e cambiamento anche di diverse leggi, oltre alle nostre malsane abitudini.

E rieccoci su Radio Pine Company. Abbiamo già sicuramente parlato dello studio pubblicato nel 2019 dalla Washington State University, che ha dimostrato come interagire per almeno 10 minuti con gli animali domestici, come gatti e cani, riduca in modo significativo i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress del corpo umano. Nel corso della ricerca, gli studenti universitari coinvolti sono stati suddivisi in più gruppi. Solo chi aveva un contatto diretto con gli animali, accarezzandoli o giocandoci, ha mostrato un calo immediato e misurabile dei livelli di cortisolo nella saliva. Questi risultati suggeriscono che bastano pochi minuti di contatto con un gatto per ottenere effetti positivi sulla salute mentale, in particolare sullo stress e sull'ansia. Siate quindi riconoscenti ai vostri animali da compagnia per questo regalo quotidiano che ci fanno e per l'infinita pazienza di sopportarci anche nei nostri momenti più stressanti. I miei gatti di casa ne sanno sicuramente qualche cosa. Sono Davide Cavalieri, vi lascio con la più bella musica di Radio Bau. Restate con noi.

Welcome back su Radio Bam & Company, musica in pezzi, il momento allegro che ci porta in giro per i social e ci racconta delle notizie più allegre e più simpatiche di tutto il mondo. E vi porto in una piccola città costiera della Grecia, dove un cuoco locale ha iniziato a trasformare gli avanzi del suo ristorante in qualche cosa di importante. Dice che cosa stava facendo, il polpettone per il giorno dopo? Forse. Invece di buttare il cibo inutilizzato a fine della giornata, cosa che di legge, cosa che di norma dovrebbe essere stata fatta, ha cominciato a cucinare grandi pentole di pasti semplici e nutrienti, specificatamente per i cani randagi che vagano per le strade vicino. Eh sì, questa è la maniera più utile per non sprecare gli avanzi, perché gli avanzi vanno buttati e non si possono riutilizzare il giorno dopo, ma possiamo farne un impiego concreto. Ed è così che ogni sera, mentre il sole tramonta sulle case di pietra bianche e sulle strette vie del villaggio, i cani si radunano fuori dal suo locale mentre lui prepara il loro pasto. Questa tradizione sarebbe iniziata intorno al 2023, quando lo chef notò che moltissimi randagi giravano in giro per la sua zona in cerca di avanzi, ed invece di ignorare il problema ha pensato bene di aiutare nel modo che conosceva meglio, che sapeva fare meglio: cucinando. Questa storia sembra un film bellissimo. Usando ingredienti sicuri, quelli della sua cucina, più sicuri di quelli, e ancora oggi prepara tutti i giorni il cibo per i cani, trasformando quello che sarebbe stato uno spreco, come vi dicevo prima, in una fonte di nutrimento e offrendo agli animali un momento di cura nel mezzo delle loro vite già così difficili in quanto randagi. Ed eccomi che, se anche Music and Pets è il momento più allegro della giornata di Radio Bao, a me mi si è stretto un attimino il cuore. Pensare che cosa vuol dire nutrire i randagi è un gesto di grandissimo amore nei confronti di chi veramente non ha nulla. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bao & Company, vi lascio con la più bella musica di Music and Pets da ascoltare a tutto volume e a cuore aperto.

Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

Music and Pets su Radio Wow e Company. Alcuni animali pare che siano così intelligenti da superare gli esseri umani in diversi ambiti. Dobbiamo ammetterlo, sì, è vero. Gli scimpanzé, che condividono il 99% del DNA con noi, hanno una memoria a breve termine spesso migliore di quella degli adulti e sanno creare strumenti e strategie complesse. Pensate che i delfini hanno cervelli molto sviluppati, addirittura 4 o 5 volte più di quello che si possa pensare, riconoscono se stessi allo specchio e possono dormire con metà cervello sveglio. Ecco, sarebbe da imparare anche per noi. Parliamo dei corvi, che sono in grado di risolvere puzzle complessi, costruiscono strumenti, ma la cosa che ha sorpreso tutti è che sono in grado di ricordare i volti umani per anni, arrivando persino poi a vendicarsi. Il polpo possiede addirittura 9 cervelli, attenzione, uno centrale più uno per ogni tentacolo, e riesce ad aprire barattoli, a fuggire da acquari chiusi e modifica il proprio DNA in tempo reale. Gli elefanti, oltre ad avere un cervello più grande tra tutti gli animali della Terra, ha una memoria straordinaria, oltre a una sensibilità incredibile, al punto che mostrano veri rituali di lutto per i loro morti. E che dire ancora? I maiali sono intelligenti quanto un bambino di 3 anni, possono imparare a giocare ai videogiochi e provano emozioni complesse. Lo ricordo spesso, lo so, la grande Margherita Hack in un'intervista ci ricordò che ogni animale ha l'intelligenza che gli occorre, e a giudicare da quanto vi ho appena raccontato, noi esseri umani no, non siamo più intelligenti degli altri. Sono Davide Cavalieri, questo è sempre Radio Wow & Company, restate con noi per altre divertenti notizie.

Ben ritrovati amici di Radio Wine Company. Sta per nascere il ponte faunistico più grande al mondo, il Wallis-Annenberg Wildlife Crossing di Los Angeles, che sarà infatti destinato a diventare il più grande ponte faunistico al mondo. Il megaponte, che attraversa 10 corsie di autostrada, offrirà un passaggio sicuro ad animali come puma e cervi, che sono soliti muoversi fra le Santa Monica Mountain e le Simi Hills, proteggendo allo stesso tempo gli automobilisti. Ad ispirare questo grandissimo progetto è stata anche la storia di P22, un puma che è riuscito miracolosamente a superare ben 2 autostrade per poi finire di vivere isolato per tutta la vita in un parco urbano. Il corridoio faunistico sarà arricchito da piante autoctone che attireranno anche insetti impollinatori, contribuendo così al ripristino della biodiversità. Un vero e proprio ponte della felicità. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Wine Company. Restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

Welcome back, ben ritrovati. Music and Pets, notizie dai social. Il record mondiale per il gatto vivente più anziano appartiene a Flossie ed è una micia che vive nel Regno Unito. Nata nel 1995, significa che oggi ha ben 31 anni. Ma la cosa importante è che quest'età equivale a più di 160 anni umani. Il Guinness dei primati l'ha riconosciuta ufficialmente come il gatto vivente più anziano dopo che la sua età è stata verificata da veterinari oltre che dai registri. Flossie ha vissuto con diversi proprietari e ha trascorso del tempo in rifugi prima di trovare una casa definitiva. Insomma, non ha neanche avuto una vita semplice. Col tempo ha perso gran parte dell'udito e della vista, ma rimane calma, socievole e affettuosa. Risponde bene al tatto, alle vibrazioni vocali e alle routine familiari. La sua lunga vita dimostra come con una corretta alimentazione, regolari cure veterinarie e un ambiente privo di stress contribuiscono a prolungare la durata della vita di un gatto. Flossie è un esempio vivente di quanto a lungo i gatti domestici possano vivere sotto cure e protezioni costanti. Fra tutte queste cose però manca l'amore, e l'amore, amore, i nostri gatti vogliono amore, almeno in proporzione 100 volte quello che loro danno a noi. Questa è Music and Pets con la più bella musica di Radio Bank Company.

Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie celesti del mese? Cancro. Giove e Venere in una melodica gradevolezza nel vostro segno, armonici con Mercurio e Marte in Toro, predisporranno voi animali Cancro in allegria, necessaria per poter arginare le fatiche educative o di apprendimento di Nettuno, Marte e Saturno in Ariete. Il periodo sarà indicato per attività di gruppo o cooperazione, mettendo il vostro tartufo fuori dalla solita cuccia. Bocconcini premio, da stanare, in scatole nascondigli potranno motivarvi come l'inizio della primavera. Leone. Una cascata di emozioni per gli animali leone nel mese di maggio. Dall'energia di Marte, Saturno e Nettuno in Ariete a rendervi assertivi, ma tenete a bada la dominanza alias Baldanza, con Plutone opposto. Ai simpatici Venere e Urano, che insieme a Mercurio in Gemelli solleciteranno le relazioni a 360 gradi. Non starete fermi un attimo, iperattivi e pionieri verso nuovi territori, giochi e relazioni, addestramento con premio, rinforzo positivo, a go go per voi. Vergine. Venere e Urano e Mercurio in passaggio in Gemelli dalla casa 10, quella della realizzazione, chiederanno agli animali Vergine di applicarsi in prove di abilità e concentrazione nel mese di maggio. Lungi dal poltrire su sdraio, amache, letti, puff, anche Marte, Mercurio e Saturno in Ariete vi inviteranno a un apprendimento coinvolgente e profondo, suggellato da un bel Giove di successo in Cancro. Ostacoli e podi saranno per voi ambite e meritate conquiste. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Radio Bau News. 44 sigle, rappresentative non solo del mondo ambientalista e animalista italiano, ma anche di quello scientifico e di quello legato alle attività sostenibili in natura. Tra queste Gaia Animali Ambiente, WWF, LAC e Fondazione Cappellino, hanno chiesto ai ministri dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e quello dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida di essere ricevute per essere direttamente informate sulle intenzioni del governo in materia di modifiche alla legge per la tutela della fauna e la regolamentazione della caccia. Come noto, infatti, è in campo un disegno di legge scritto dal ministro Lollobrigida che vuole modificare la legge sulla caccia e che andrebbe a ridurre mostruosamente le tutele a favore della fauna selvatica, delle aree protette e delle zone fruibili per attività a basso impatto ambientale come l'ecoturismo e l'agricoltura di qualità. La bozza di questo provvedimento, di questo disegno di legge, è stata realizzata e condivisa finora solamente con il mondo venatorio, che

rappresenta solo un interesse parziale e subordinato rispetto agli interessi diffusi riconosciuti come valori fondamentali dall'articolo 9 della Costituzione, di cui le sigle ambientaliste e animaliste sono portatrici. Questa tendenza a interloquire solo con una delle parti in causa, cioè il mondo della caccia, ha determinato nel corso dell'attuale legislatura l'approvazione di modifiche che hanno già portato a ripercussioni negative per tutti, oltre all'apertura di procedure di infrazione europea, cioè tutti noi cittadini italiani veniamo multati dall'Europa perché questo governo ha approvato normative in contrasto con le normative europee, per esempio in tema di piombo e caccia in periodi di divieto, in tema di assenza di misure efficaci di contrasto al bracconaggio o in tema di caccia a specie in declino e in periodi di divieto. Ecco perché abbiamo chiesto un chiarimento e chiesto di essere ricevuti dai due ministri. Per Radio Bau, Edgar Meyer, presidente di Gaia Animali e Ambiente e consigliere di Fondazione Capellino.

0: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. Il Tribunale amministrativo ha ribadito un principio fondamentale. La caccia a specie protette non può essere un'abitudine. La deroga, prevista dalla direttiva Uccelli, è un'eccezione straordinaria che richiede prove rigorose. La giunta regionale della Lombardia aveva autorizzato l'uccisione di una quota spropositata e illegittima di 97.637 fringuelli e 36.552 storni tra il 1 ottobre e il 30 novembre. Quindi già l'anno scorso il Consiglio di Stato aveva sospeso la delibera regionale, accogliendo le tesi ambientaliste, ma lo stop è arrivato a stagione inoltrata e purtroppo migliaia di uccelli protetti erano già stati uccisi. Vincere al TAR oggi è fondamentale per il futuro, non certo non restituisce la vita a migliaia di individui uccisi per colpa di questa politica che ignora deliberatamente la legge. Denunciamo inoltre la volontà di diverse regioni di voler riaprire le deroghe anche per l'anno in corso, nonostante la chiarezza dei tribunali. Si tratta di un cortocircuito istituzionale che espone l'Italia a onerose procedure di infrazione europea pagate da tutta la collettività. Di questo ne parliamo sempre troppo poco. Quando si concede la caccia in deroga, noi cittadini, anche quelli contro la caccia, paghiamo delle tasse oscene alla comunità europea. Le associazioni LAC, unitamente a EMPA, LAV, LIPU, Lega Nazionale del Cane, WWF Italia, diffidano formalmente la Regione Lombardia e le altre amministrazioni dal riproporre per la prossima stagione provvedimenti fotocopia. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e non una merce di scambio politico. Mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau, come di consueto vi ricordo www.abolizionedellacaccia.it per approfondire questa notizia e firmare tutte le petizioni del caso.
1: Radio Bau News.
0: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. Un dipartimento di polizia ha deciso di mettere da parte il blocchetto delle sanzioni pecuniarie per una causa molto più nobile: accettare cibo per gatti come pagamento per le multe al fine di aiutare un rifugio locale in difficoltà. Il dipartimento di polizia di Muncie, nell'Indiana, di fronte al sovraffollamento del rifugio di animali locali, che si trovava a gestire oltre 350 gatti con scarsissime risorse, ha ideato una soluzione creativa. Per un periodo limitato ai cittadini sanzionati per i divieti di sosta o piccole infrazioni amministrative è stata offerta un'alternativa. Invece di pagare la multa in contanti, potevano donare un valore equivalente in cibo per gatti, lettiere, scatolette direttamente al rifugio in questione. La risposta della comunità è stata immediatamente straordinaria. Le foto diffuse dai magazine locali mostrano agenti di polizia, solitamente figure molto austere, circondati da gattini affettuosi e sepolti da montagne di donazioni. Ma addirittura molti cittadini, pur non avendo multe da pagare, sono recati al rifugio per donare spontaneamente, contagiati dallo spirito di questa iniziativa. Questa campagna ha dimostrato come le forze dell'ordine possono interagire con la comunità in modo costruttivo ed empatico, invece di limitarsi a punire un'infrazione. La polizia ha trasformato un errore in un gesto di solidarietà concreta. Il risultato di tutta questa operazione? Un magazzino pieno di provviste per mesi per 350 miciotti con la pancia piena e un rapporto di fiducia rinnovato fra cittadini e agenti. Vedete come delle volte basta semplicemente seguire il proprio cuore che nascono delle idee incredibili, come quella che avete avuto voi ascoltando Radio Bau.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati, questa è sempre Radio Bau & Company, io sono Davide Cavalieri. È ora di dire stop all'allevamento di animali per la produzione di pellicce e al commercio di prodotti di pelliceria in Europa. Questo è l'appello che l'organizzazione Human War for Animals ha lanciato a Roma in occasione dell'evento L'insostenibilità economica dell'industria europea della pelliccia. L'evento ha visto la partecipazione degli eurodeputati Cristina Guarda, Alleanza Libera Europa, Carolina Morace, la sinistra, Brando Benifei, Alleanza Progressista, e del consigliere comunale di Roma Capitale Daniele Daco, Movimento 5 Stelle. Su iniziativa degli onorevoli Guarda, Benifei e Moraci, come annunciato durante il convegno, 53 europarlamentari hanno inviato una lettera aperta a Oliver Varely, commissario europeo per il benessere animale, chiedendogli di rispettare la volontà degli oltre 1,5 milioni di persone che hanno aderito all'iniziativa dei cittadini europei For Free Europe e si aspettano entro marzo una risposta favorevole all'implementazione di un divieto europeo. Nella lettera gli europarlamentari esprimono preoccupazione riguardo alle problematiche etiche, ambientali e sanitarie direttamente collegate all'industria della pelliccia nell'Unione Europea. Altresì ne sottolineano l'insostenibilità economica. Human War for Animals opera a livello globale per porre fine all'industria delle pellicce, con un focus su Unione Europea, Regno Unito, Nord America e Cina. Le loro attività includono campagne rivolte a governi, industrie e aziende, collaborazione con designer e marchi di moda, indagini sotto copertura e iniziative di sensibilizzazione. Il loro impegno ha contribuito a una riduzione costante del numero di animali coinvolti in questo orribile commercio. Mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau, io spero di potervi dare presto altre buone notizie. Sentite come man mano viene vietato l'utilizzo di pellicce e l'allevamento di animali da pelliccia. Sono veramente felice di questa notizia.

0: Radio Bau News.
1: Il Parlamento europeo ha approvato norme di tutela per cani e gatti. Come Gaia Animali Ambiente siamo orgogliosi di aver contribuito. È stato fatto infatti un passo storico per la tutela degli animali da compagnia in Europa. Il Parlamento europeo ha approvato l'altro giorno le prime norme comunitarie su allevamento, identificazione e tracciabilità di cani e gatti. Cioè allevatori, venditori, rifugi e anche proprietari di cani e gatti dovranno adeguarsi a queste nuove norme in tutta Europa, quindi anche in Romania, in Ungheria, dove insomma le normative fino ad ora erano abbastanza lacunose, ma ovviamente anche in Italia. Tra queste norme c'è per esempio il divieto di accoppiamenti tra consanguinei o il divieto di pratiche di allevamento dannose per la salute di cani e gatti o il divieto di fare mutilazioni a fini estetici o competitivi. E noi siamo fieri, come Gaia Animale Ambiente, di aver contribuito presentando agli eurodeputati le nostre proposte insieme a Fondazione Cappellino, a Deutscher Tierschutzbund, a Fondation 30 Millions d'Amis, alla Fondazione Brigitte Bardot, all'Eurogroup for Animals e a un gruppo di altre associazioni italiane e europee. Molte di queste proposte sono state accolte e appunto ora dovranno essere implementate in ogni Stato membro. Ovviamente purtroppo non tutte le proposte sono passate. Comunque stiamo assistendo a un cambiamento culturale profondo, il passaggio da una logica di possesso a una di responsabilità e di rispetto concreto della specificità dei nostri compagni animali. Il voto dell'altro giorno è per noi ovviamente solo un punto di partenza. Continueremo a lavorare affinché cani e gatti siano riconosciuti a tutti gli effetti come membri della famiglia in tutta l'Unione Europea. Per Radio Bau, Edgar Meyer, presidente di Gaia Animali Ambiente.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau and Company, vi porto in Grecia, dove una sentenza storica rompe finalmente il silenzio. La sofferenza non può più essere giustificata dalla parola tradizione. In Grecia la Corte Suprema ha stabilito che nessun animale deve più affrontare il momento finale senza essere prima stordito. È già qualche cosa. È una vittoria per chi non ha voce. Per anni pratiche arcaiche hanno ignorato il terrore ed il dolore profondo negli occhi di queste povere creature. Oggi la legge dice chiaramente che il benessere animale viene prima di ogni rito e di ogni usanza antica. Riconoscere che ogni essere vivente prova paura e stress è un passo di pura civiltà che molti aspettavano da tempo. Non si tratta di colpire una fede o una comunità, ma di proteggere i più vulnerabili nel momento del loro estremo sacrificio, compiuto per noi tramite le nostre mani, aggiungerei. Quando la giustizia sceglie la compassione, la società intera fa un passo avanti verso l'umanità. E anche se non sono esattamente le parole che avrei voluto leggere, e come dice questo comunicato, è un passo verso l'umanità. Spero che si continui a farne tantissime. Questa è sempre Radio Bau and Company, restate con noi per altre notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau and Company. Attenzione, c'è un cartello nuovo. Leggete: rallentare, attraversamento, gatti. Ed è stata installata una nuova palina segnaletica della colonia felina di via Cesare Pascucci all'Infernetto a Roma Sud, per lanciare un messaggio chiaro a chi guida, un invito agli automobilisti a prestare attenzione, alzare il piede dall'acceleratore per proteggere dal rischio di investimenti i piccoli residenti dell'oasi urbana capitolina, considerati un prezioso patrimonio da conservare. Questa palina è un'azione concreta che unisce tutela animale, sicurezza stradale e decoro urbano, promosso dall'Ufficio del Garante dei Diritti degli Animali di Roma Capitale, presieduto dall'onorevole Patrizia Prestipino, in collaborazione con le istituzioni cittadini di prossimità e la polizia locale. Un grande grazie ai residenti, in particolare alla signora Sonia, referente della colonia, per l'amore con cui si prendono cura di questi gatti, e ovviamente al municipio di oggi presente con l'assessore Guglielmo Calcerano, per il supporto e per la riuscita di questa nuova opera. Un'altra piccola grande azione fatta a tutela dei nostri amici felini. Così ha affermato al momento della posa in opera la Prestipino, invitando anche a segnalare altre necessità in zona in altre parti della metropoli, scrivendo un'email a garante.animali@comune.roma.it. L'iniziativa segue le tante altre azioni virtuose e di civiltà in questa direzione, per segnalare l'attraversamento di altri gatti, delle vite da proteggere, delle colonie feline presenti nella città eterna. Io sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau and Company, anche se sempre più spesso finiamo per parlarvi di gatti. Restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

ogni sua apparizione in TV diventa una serie di meme per i social, ironica, divertente, cinica e inimitabile. Da sempre legata a relazioni sentimentali piuttosto bizzarre, dobbiamo dire la verità, David Bowie, Salvatore Dalì, come ha dichiarato lei stessa, ha chiuso la bottega diverso tempo fa, preferendo di gran lunga gli animali che non l'hanno mai delusa. Amanda Lear con Tomorrow, adesso qui su Radio Ban Company.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Tiziano Ferro ha un grande amore per i cani, adottando spesso cani anziani dai canili. Ricordiamoci del Doberman Jake, e prima ancora c'è stato Bo. Più recentemente un altro cane di nome Johnny o Gianni è stato adottato da un altro canile, questo per dare una nuova possibilità agli animali in difficoltà. Questo gesto, che Tiziano ha più volte sottolineato essere una grande fonte di gioia e arricchimento. Elisabetta Canalis, fra le cose, ci ha raccontato che per il suo ultimo compleanno Tiziano ha chiesto solo donazioni per il rifugio del suo paese. Tiziano Ferro, con La differenza fra me e te, adesso qui su Radio Man Company.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: e te. Tu come stai bene, io come sto, me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo. Penso sia bellissimo.
1: Pets and Friends, il pomeriggio fra amici, firmato Radio Bau.

Rieccoci su Radio Bar & Company, famosa come la tipica fidanzata d'America, con la sua potente immagine da bionda vivace, intraprendente, esuberante e orgogliosa, e con la sua abilità nella recitazione, nel canto e nella danza, è stata tra le attrici statunitensi di maggior successo degli anni 50 e 60. Ci ha lasciati nel 2019, ma continua a vivere tramite la Foundation No Profit Doris Day Animal Foundation, che si impegna a portare avanti l'eredità e la visione di Doris per rendere questo un mondo migliore per gli animali. E poi che sarà? Sarà.

0: A suggerire Maretta tra le mura domestiche, per gli animali Ariete, maggio sarà il mese ideale per stemperare gli attriti in una gita, viaggio o progetto da affrontare insieme alla famiglia umana. Mercurio e Marte in Toro, nella vostra casa 2, suggeriranno pause bucoliche, passeggiate ricche di odori e colori, mai noiose. Venere, Urano e Mercurio dagli amici gemelli per un tocco di brio amichevole. Non male alla fine della fiera. Gemelli. Venere, Urano e Mercurio nel vostro segno illumineranno il maggio degli animali gemelli, pronti a un restyling delle cucce, così come a qualsiasi novità in merito a giochi, toilettature, corse sfrenate ovunque ci sia una pista sufficiente da conquistare. Marte, Saturno e Nettuno dal dinamico Ariete vi predisporranno alla collaborazione e comunicazione tra specie differenti. Largo a voi! Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: E rieccoci, Radio Bau & Company, ben ritrovati tutti quanti. È il momento di Davide Dadda, presidente di ACAD. Ciao Davide, benvenuto.
2: Ciao Davide.
1: Oggi con Davide parliamo di professionisti del mondo del pet. Il mondo del pet negli ultimi 20 anni ha avuto una grossa evoluzione. Quanto sono cambiate le figure di riferimento del mondo del pet, i professionisti che lavorano in questo settore?
2: Ma il mondo del pet è cambiato moltissimo negli ultimi 20 anni solamente. Oggi educatori cinofili, toilettatori, pet sitter sono figure molto richieste e molto cercate dalle famiglie, spesso considerate indispensabili. Non si parla più solo di servizi, ma di competenze che incidono sul benessere degli animali e sulla serenità delle persone che li vivono ogni giorno. Eppure questo riconoscimento sociale non corrisponde a un riconoscimento normativo. Qui nasce il problema. La società corre, il legislatore resta fermo. Le norme che dovrebbero inquadrare queste professioni sono spesso assenti, frammentarie o ancorate a un'idea di mercato che non esiste più. In molti casi, semplicemente, queste professioni non erano nemmeno immaginabili quando le regole attuali sono state scritte. Il risultato è uno scollamento evidente tra ciò che i cittadini chiedono e ciò che la politica riesce realmente ad offrire. Il mercato del pet cresce, si diversifica, crea lavoro e crea valore. Le famiglie investono sempre di più nella cura degli animali. Le aziende del settore innovano, aprono, assumono. Ma tutto questo avviene in un quadro normativo rigido, spesso incoerente, che non tutela né chi lavora né chi investe. Regole pensate per altri contesti vengono applicate a forza, con interpretazioni variabili, a una burocrazia che complica invece di accompagnare. A pagare il prezzo più alto sono i professionisti seri, quelli che studiano, si formano, investono tempo e risorse per lavorare bene. Senza un riconoscimento chiaro, sono messi sullo stesso piano di chi improvvisa. Nessuna tutela reale, nessuna identità professionale, nessuna garanzia. Ma ci rimettono anche le imprese del comparto, costrette a muoversi in un sistema che non le rappresenta e non le comprende, tra la concorrenza sleale, incertezza normativa e regole inadatte. Il punto non è creare più burocrazia, ma regole migliori. Regole che partano da una realtà di oggi, non da quella di 30 anni fa. Il settore pet non è una moda passeggera, è un pezzo stabile dell'economia e della società. Continuare ad ignorarlo significa lasciare indietro professionisti, aziende e alla fine non tutelare il benessere degli animali. E questo ormai non è più accettabile.
1: Tutelare il benessere e la salute dei nostri animali dovrebbero essere principi fondamentali, visto che li vogliamo come dei veri e propri componenti della nostra famiglia. Ringrazio ancora tantissimo Davide Dadda di ACAD e adesso è arrivato il momento della più bella musica di Radio Bau & Company.

0: Jerry.
1: Ben ritrovati amici Radio Wine Company. La sua carriera inizia nel 2008 con il musical di Broadway 13, confermando poi il suo successo grazie al ruolo di Cat Valentine nella sitcom di Nickelodeon Victorious nella stagione 2010-2013 e il suo spin-off Sam and Cat 2013-2014. Nel 2011 ha firmato il suo primo contratto discografico con l'etichetta Republic Records, con la quale pubblica il suo album di esordio Your Truly nell'estate del 2013. Il disco sale in vetta alla Billboard 200, permettendogli di raggiungere per la prima volta la top 10 della Billboard 800 con il suo singolo The Way, lanciandola nello scenario dell'industria musicale internazionale. È vegana e vive con 10 cani raccolti in varie parti del mondo, fra cui il mitico Toulouse, un meticcio beagle chihuahua, adottato nel 2013 con cui ha posato sulla copertina di Vogue immortalata da Anne Leibovitz. Ma è Coco, un mix tra un bassotto e un pastore tedesco che appare nel video musicale di Position. Adesso qui su Radio Wine Company con Ariana Grande, se non l'avete ancora capito.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Lunedì 19 gennaio è il Blue Monday, ossia il giorno più triste dell'anno, secondo una tradizione ormai consolidata. Le feste di fine anno sono ufficialmente finite e le prossime vacanze sono ancora lontane. Probabilmente fa freddo e il cielo è grigio. Insomma, un leggero calo di umore è prevedibile. Quindi, due dei libri che vi consiglio sono proprio un antidoto a tutto ciò. Il primo è Un gatto per far tornare il sereno di Tania Guerrero, edito da Garzanti, con la traduzione di Elisabetta Valdré. Questo romanzo parla di empatia, rinascita e connessione umana, raccontata attraverso lo sguardo di un animale che sembra comprendere le fragilità del mondo meglio degli uomini. Lo sguardo è quello di Gatto, questo è il suo nome, che vive a Brooklyn e, come ogni randagio che si rispetti, conosce alla perfezione il suo quartiere, vedendo tutto e tutti e intuendo soprattutto quello che le persone non dicono. In quelle strade vivono anime fragili che hanno smarrito la rotta, che hanno qualcosa da lasciarsi alle spalle o un desiderio da realizzare. Ci sono una volontaria della colonia felina, uno scrittore affermato, un fioraio, un postino, una ragazza in cerca della sorella che non ha mai conosciuto. Gatto cerca di dare loro una spinta per trovare la felicità, fino a quando sarà lui ad avere bisogno di loro, che gli restituiranno tutto l'affetto che ha donato, perché a volte basta un gatto nero dal cuore grande per ricordarci quanto sia semplice volersi bene. Un libro sui legami, sulla gentilezza, che parla di come si possa trovare una famiglia nei luoghi più inaspettati. Salvifico. Il secondo libro è Parola di cane, i segreti della straordinaria relazione umano-canina di Lauretana Satta e Sara De Cristofaro, edito da Baldini Castoldi. Lauretana Satta è autrice blogger, Sara De Cristofaro è educatrice cinofila. I cani sono animali straordinari e molto più speciali di quello che si immagina. Bisogna allora cercare di capirli meglio per soddisfare davvero e a pieno i loro bisogni. Solo così possiamo vivere con loro un'esperienza emotiva indescrivibile, perché quel magnifico legame è un punto di partenza per esprimere del tutto il suo straordinario potenziale, che per realizzarsi ha proprio bisogno di comprensione, comunicazione, pazienza, flessibilità, accettazione, dedizione, che sono anche fatica. Istruttivo. Il terzo è L'altro antidoto per il Blue Monday ed è Un gatto per i momenti di tristezza di Koto Takimori, edito da Sperling e Kupfer con la traduzione di Fabio Ciati. Non c'è niente da fare, i giapponesi sui gatti sono il massimo. L'autrice però ha a che fare con l'Italia perché, pur essendo nata a Ichikawa, il suo nome Koto significa antica capitale e richiama la città di Bassano del Grappa, dove i suoi genitori erano impegnati in attività artistiche. Questo libro, che è diventato un bestseller in Giappone, racconta le storie di chi si sente perduto e si pone domande come: che senso ha la mia vita? Che cos'è la famiglia? Come si ricomincia dopo un dolore? E a volte, nei momenti più bui, la vita ci manda un segno che può essere proprio un miagolio lieve. Quello di gatti fuori dal comune, discreti compagni d'anima, creature che osservano in silenzio ma sanno accarezzare le fragilità umane come nessun altro, riaccendendo qualcosa come un ricordo, un po' di coraggio, una speranza. Luminoso. Buona lettura!

di Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di maggio. Su Radio Bau & Company, naturalmente.

0: classe. Non esageriamo, Marte e Mercurio in Toro sapranno remunerare i più diligenti ed elargire le cornie odorose come ricompensa. In caso di stress, restate nella cuccia o tra le braccia di mamma e papà umani. Tutto passerà al meglio. Acquario. Per gli animali acquario, maggio sfavillante con i pianeti veloci in Ariete. A fare festa più di Venere, Urano, Mercurio dai Gemelli. Nella vostra casa 5 zodiacale, divertimento e affetto, esaltati poi da Plutone nel vostro segno. Il clima sarà perfetto per scoprire nuovi angoli di paradiso dalla città, al mare, alla montagna, con l'argento vivo addosso. Attenzione a possibili pericoli provocati da Mercurio e Marte in Toro, bandierine rosse come quella sventolante in mare quando le onde si alzano a dismisura. Affidatevi alla protezione dei vostri cari, senza esagerare con il rischio come i supereroi. Pesci. Giove e Venere amiconi in Cancro per un maggio pieno di raggi di sole tiepidi e piacevoli per gli animali pesci, pullati da Mercurio e Marte dolci in Toro. Non correrete il rischio di assopirvi, perché gli odori di prima estate stuzzicheranno la vostra attenzione, magari con un divertente gioco di ricerca olfattiva, bocconcini nascosti nel prato, in esterna, nel giardino di casa e in villeggiatura. Relax e carezze a iosa per voi. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: Animali notturni. La notte è lunga. Resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: E rieccoci, Radio Wine Company, ben ritrovati con Federica Bertoni.
2: Buongiorno e Davide Cavalieri.
1: Questa mattina, Fede, ti porto nel Regno Unito, che si conferma patria indiscussa di notizie bizzarre.
2: Vai.
1: Ma soprattutto positive.
2: Spero
1: come
2: mi copro
1: in questo
2: bene
1: caso.
2: Allora, se mi porti.
1: Mettiti su perché là tira un vento,
2: esatto.
1: Ragazzi. Lungo i canali di Londra, come il famoso Regent Canal, sono apparse delle segnaletiche orizzontali molto particolari. Per segnaletiche orizzontali intendiamo quelle spruzzate per terra, ragazzi, che sono delle vere e proprie corsie per anatre dipinte sull'asfalto.
2: Che
1: l'iniziativa,
2: bella, dai,
1: sì, simpaticissima. L'iniziativa è nata qualche tempo fa dalla Canal River Trust, ma ormai è diventata virale. Ovviamente non c'è la pretesa di far camminare le papere in fila indiana, ma è un modo simpatico quanto geniale di ricordare ai ciclisti, ai jogger, ai pedoni frettolosi che i marciapiedi sono stretti e che bisogna condividere lo spazio con le papere.
2: Mi piace molto perché la fauna selvatica comunque condivide un sacco di posti che ormai sono diventati umani, no? Abbiamo completamente stravolto nelle loro abitudini e in quella che è la natura, quindi è importante la convivenza e trovo che questo sia un messaggio molto forte e molto positivo.
1: Tu ci pensi, qui per esempio da noi che cosa potrebbero iniziare a fare? Quella con i ratti?
2: Le nutrie, quella con le nutrie però, perché a Milano purtroppo, nelle zone della Martesana purtroppo abbiamo problemi importanti con le nutrie, tra l'altro ne fanno fuori anche ben troppe, su questo non concordiamo.
1: Ti
2: perché,
1: stavo dicendo che io abito a Lodi, ecco. E puntualmente per strada ce ne sono sempre qualcuna che è stata schiacciata,
2: ecco.
1: Spesso mi chiedo se a volte basterebbe rallentare e farla passare. Il messaggio di dire che le nutrie hanno una famiglia come noi per molte persone è ancora troppo forte, anche per molti animalisti, lo dico proprio in maniera molto serena, perché quando dici nutre, quando dici topi, ti dicono per carità, quelli no, e invece sono animali esattamente come noi. Se possiamo contenere la loro riproduzione, assolutamente sì, ma non schiacciandole sotto la macchina.
2: Il fatto è appunto proprio questo, che bisogna prevenire, e noi abbiamo i mezzi per prevenire ma non li attuiamo, e questo succede fin troppe volte, ma questo con un sacco di realtà che abbiamo visto quest'anno tremende.
1: Sì.
2: I cervi da una parte, gli orsi dall'altra, i lupi adesso che sono martoriati e torturati, anche se però il caro Fugatti sta avendo qualche problemuccio, così scusami, apro e chiudo una parentesi di soddisfazione.
1: No, benvenga, ciao Maurizio.
0: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bank Company.

0: deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Questa è Radio Bau & Company, sempre con te, come il tuo migliore amico.

0: da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: Welcome back, Music and Pets su Radio Bau & Company, e vi porto a Overland Park in Kansas, USA, dove un micio poco entusiasta della sua visita annuale dal veterinario ha pensato bene di escogitare un piano di fuga degno di un film. Il nascondiglio che ha scelto? Non lo immaginereste mai. Una poltrona reclinabile. Un'idea che sulla carta avrebbe anche potuto sembrare geniale, ma che si è trasformata rapidamente in un'avventura abbastanza tragica anche. Nel tentativo di sottrarsi alla tenuta a visita, il micio si è infilato nel meccanismo interno della poltrona, finendo però incastrato tra le sbarre. Risultato? Niente veterinario, ma una chiamata d'emergenza ai vigili del fuoco. Pensate come era andato a infilarsi bene. E quindi i soccorritori sono arrivati sul posto e si sono trovati davanti a una scena piuttosto insolita. Un micio bloccato dentro una poltrona. E per liberarlo hanno dovuto usare una sega e tagliare la parte della struttura, oltretutto lavorando con la massima precisione per non spaventare il piccolo fuggitivo, che immagino che a quel punto, alla vista dei soccorritori e dei vari strumenti, sarà stato terrorizzato. Dopo qualche momento di tensione, il lieto fine. Il gatto è stato liberato senza ferite, probabilmente un po' contrariato, ma decisamente sano e salvo. Ed il piano di fuga dal veterinario? Fallito su tutta la linea, perché nonostante l'impegno e la creatività del nostro piccolo cagliostro a quattro zampe, il micio è stato comunque portato dal veterinario subito dopo, come hanno confermato le autorità locali. Mi piace raccontarvi delle storie che ci portano un pochettino a sorriso, perché troppo spesso su Radio Bau gli argomenti sono un po' pesanti, ma sono importanti anche quelli. Morale di questa storia? Puoi nasconderti dove vuoi, puoi inventarti il piano più elaborato, ma dal veterinario, prima o poi, ci devi andare, anche a costo di chiamare l'intervento dei pompieri. Io sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company, vi lascio con la più bella musica di Music & Pets. Restate con noi.
0: Music & Pets ti aspetta ogni giorno dalle 16 alle 18 su Radio Bau & Company. Zita, zita.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Ben ritrovati su Radio Bayern Company, oggi vi porto in Algeria, al giardino botanico di Hamma, che è un bellissimo e storico giardino situato proprio ad Algeri, in Africa, in Algeria. Fondato nel 1832, il giardino contiene una vasta collezione di piante provenienti da tutto il mondo, comprese specie rare e in via di estinzione. Il giardino botanico di Hamma è una meta imperdibile per chiunque sia interessato alla botanica o semplicemente alla ricerca di un luogo tranquillo e rilassante in cui passeggiare. È infatti possibile esplorare i suoi numerosi sentieri, ammirare le bellissime fontane e sculture e apprezzare le splendide serre che contengono una varietà di piante esotiche provenienti dalle regioni tropicali. Oltre alla sua bellezza, questo giardino è un importante quanto significativo patrimonio storico. Fondato durante il periodo coloniale francese, è stato utilizzato come sito per la sperimentazione e formazione botanica. Sperimentazione botanica, attenzione. Il giardino ospita anche un museo di storia naturale e un parco giochi per bambini che lo rendono una destinazione perfetta per le famiglie con bambini. E adesso ritorniamo qui su Radio Bayern Company, dove vi lascio con la nostra musica. A fra poco.

0: E rieccoci, Radio Bio & Company, ben ritrovati tutti quanti. Siamo in studio con Davide Dadda di Acad. Ciao Davide, benvenuto.
1: Ciao Davide.
0: Oggi parliamo di un argomento che non vorremmo mai toccare e invece purtroppo, avendo degli animali, capita spesso, perché gli animali da compagnia hanno un'aspettativa di vita minore della nostra.
1: Tutti noi che abbiamo avuto animali abbiamo prima o poi dovuto avere a che fare anche con il lutto del nostro animale. Elaborare la morte di un animale domestico può essere un'esperienza profonda e duratura, molto simile al lutto per una persona cara. Secondo un recente studio condotto nel Regno Unito, si è rilevato che una parte dei proprietari sviluppa il disturbo da lutto prolungato dopo la perdita del proprio animale. Si tratta di una condizione clinica seria che può durare mesi o anni e che oggi viene riconosciuta solo in seguito alla morte di un essere umano. I sintomi sono quelli che si associano normalmente ad un lutto classico: desiderio intenso e continuo per chi non c'è più, disperazione profonda, senso di vuoto, difficoltà a socializzare e a portare avanti le attività quotidiane. Molte persone descrivono la sensazione di aver perso una parte di sé. A tutto questo si aggiunge spesso un vissuto di vergogna o imbarazzo, come se il dolore per un animale fosse meno legittimo, con il risultato di sentirsi isolati. I numeri sono significativi. Più del 7% delle persone che hanno perso un animale domestico soddisfa i criteri diagnostici del lutto prolungato. È una percentuale molto simile a quella osservata dopo la perdita di un amico stretto e solo leggermente inferiore a quella legata alla morte di un partner o di un fratello o di un nonno. Solo la perdita di un genitore o di un figlio mostra tassi nettamente più alti. Un dato colpisce più di altri. Poco più di una persona su cinque, tra chi aveva subito sia un lutto umano sia la perdita di un animale, ha indicato quest'ultima come esperienza più dolorosa. Nel complesso, lo studio stima che nel Regno Unito un caso su 12 di lutto prolungato sia legato alla morte di un animale domestico. Secondo l'autore della ricerca, il professore Philip Island, ignorare questo tipo di perdita nei criteri diagnostici rischia di lasciare senza supporto persone che ne avrebbero bisogno. Dal punto di vista scientifico e umano, trattare il lutto per un animale come un dolore minore non regge più. E forse è arrivato il momento di prenderne atto con un po' più di attenzione e meno imbarazzo.
0: Attorniatevi di persone che amino gli animali, così saranno in grado di esservi di supporto o capirvi anche solo con uno sguardo, qualora vi dovesse capitare questo triste momento. Sono Davide Cavalieri, grazie a Davide Dadda di Acad ad essere stato in nostra compagnia, e insieme abbiamo toccato questo argomento poco gradevole, ma in due ce l'abbiamo fatta.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è La ragazza che ascoltava i gatti di Thomas Leoncini, edito da Sperling & Kupfer. Anna Midori Bennett è una reporter che ha sempre avuto il cuore in viaggio. È divisa fra due mondi, quello che l'ha cresciuta, gli Stati Uniti, e quello che non ha mai conosciuto, il Giappone. Riceve l'incarico di scrivere un reportage a Nekomitsu, un remoto villaggio del Sol Levante. Parte con la preoccupazione di scoprire verità scomode sulla sua famiglia, scomparsa durante un bombardamento. Quando arriva, qualcosa in lei si risveglia e cerca le sue vere radici. Ma tra le montagne di Nekomitsu incontra anche chi, come lei, porta ferite invisibili e scopre che l'ascolto può salvare, anche quello dei gatti, dei ricordi, dei rimpianti. In un luogo dove il tempo scorre più lento, dove anche le imperfezioni diventano bellezza, Anna scopre che ci sono viaggi che non si fanno per partire ma per tornare e che a volte la vera destinazione non è un luogo ma la sensazione di sentirsi a casa. Un romanzo sulla ricerca di sé, sul potere dell'amore e sulla pace che nasce dal capire chi siamo davvero, educativo. Il secondo è Eri neve e ti sei sciolta di Elena Mearini, edito da Renudo con la prefazione del poeta Lello Voce. L'autrice era direttrice della Piccola Accademia di Poesia di Milano e ha dedicato questo libro alla sua cagnolina Maya, amata compagna di vita e specchio della sua anima. È un viaggio poetico intimo attraverso il dolore della perdita e la ricerca di un senso nell'assenza. La perdita di Maya è il punto di partenza per una riflessione universale sull'amore incondizionato, sulla memoria e sulla fragilità dell'esistenza. Con una scrittura delicata e ricca di immagini evocative, l'autrice esplora il confine tra l'umano e l'animale, tra chi resta e chi se ne va, tra il visibile e l'invisibile. È un libro sulla capacità di trasformare il dolore in poesia e sull'amore che sopravvive al tempo, rendendo eterno il ricordo di chi abbiamo amato. Il volume è disponibile sul sito dell'editore a partire dal 25 novembre, con arrivo nelle librerie previsto per il marzo 2026. Questo scarto temporale è dovuto al desiderio dell'autrice di pubblicare l'opera entro l'anno della scomparsa della sua cagnolina Maya, una richiesta che l'editore ha accolto con grande sensibilità e disponibilità. Poetico. Il terzo è Solo amore, appunti per un manifesto in difesa degli animali di Luca Sommi, edito da Paper First Editore. Con quale diritto consideriamo il dolore degli animali meno importante del nostro? Chi ci ha dato questa autorità? Per questo e per altri mille motivi è giunto il momento di cambiare il nostro rapporto con loro. Sono i nostri fratelli. Belli, amorevoli, simpatici, buffi, generosi, permalosi, orgogliosi, mai violenti gratuitamente e capaci di amore incondizionato. Non abbiamo una lingua comune, ma con loro, se vogliamo, possiamo comunicare con un linguaggio che potremmo definire preverbale, quello che gli ha insegnato la volpe Carolina. Ma noi li trattiamo male, usurpando il loro habitat, cacciandoli in modo anacronistico, usandoli come cavie. A tutti gli effetti non li consideriamo più dei soggetti, bensì degli oggetti. Questo libro è un viaggio sentimentale e culturale nel rapporto tra noi e loro, raccogliendo tanti appunti per un nuovo manifesto in difesa del mondo animale, perché gli animali provano le nostre stesse emozioni, dolore, paura, abbandono, solitudine, sofferenza e amore, esattamente come noi. Intenso. Buona lettura.

Ben ritrovati amici Radio Band Company, Rosalia torna con Berghain, un brano incredibile che vede la partecipazione di Björk con un video carico di simboli e riferimenti spirituali, un racconto visivo che parla di colpa, amore e liberazione e che molti hanno letto come una riflessione sulla trasformazione interiore dopo la fine di un amore. Il video inizia con Rosalia che arriva a casa e apre le tende per far entrare la luce. Una statua della Vergine Maria introduce la dualità chiave del video, spiritualità contro desiderio. La casa è rifugio, ma anche prigione, il luogo dove l'anima cerca pace e trova invece il proprio tormento. Anche fuori casa l'orchestra continua a seguirla e non può fuggire dai propri sentimenti. È alienata, disconnessa dal mondo, circondata dalle belle note della musica, ma senza pace. Al rientro in casa diventa una sorta di Biancaneve perduta in un bosco artificiale. Un cervo piange sangue, l'innocenza ferita. Un uccellino parla, la coscienza chiede un segno divino. Non è una favola, è un delirio. La purezza non salva, la fede nemmeno. Rosalia con Berghain, adesso qui su Radio Band Company.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Mind Company. Se non siete mai stati a Perugia, sarete curiosi di sapere che le sue antiche mura nascondono un segreto che ben pochi conoscono. Passeggiando e ammirando i suoi bastioni medievali per il valore storico, sotto i nostri occhi si sviluppa un fenomeno naturale straordinario. Camminando lungo questi antichi percorsi, non stiamo solo attraversando la storia, ma anche un vero e proprio supermercato naturale a cielo aperto. Sono ben 75 le specie di piante selvatiche e commestibili che crescono spontaneamente tra le pietre secolari. Un patrimonio di biodiversità unico in Italia che trasforma le mura cittadine in un orto medievale naturale. Tra queste ci sono erbe aromatiche che i nostri nonni conoscevano benissimo, piante dimenticate che un tempo invece arricchivano zuppe e insalate e fiori edibili che potrebbero far parte e colorare una cucina un po' più ricercata. E la prossima volta che vi capiterà di passeggiare lungo le mura, guardate con occhi diversi quelle che potrebbero sembrare delle semplici erbacce. Il nostro patrimonio storico non è fatto solo di pietre, ma anche di vita che continua a rinnovarsi. Insomma, pare che dovremo proprio imparare a convivere con delle nuove presenze selvatiche in città. E come di consueto, mentre state per controllare quanto tempo ci mettete da casa vostra ad arrivare a Perugia in auto, io vi lascio con la più bella musica di Radio Bau & Company.

0: sigla di Bau & Company, naturalmente.
1: Astrobau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie celesti del mese? Cancro. Giove e Venere in una melodica gradevolezza nel vostro segno, armonici con Mercurio e Marte in Toro, predisporranno voi animali Cancro in allegria, necessaria per poter arginare le fatiche educative o di apprendimento di Nettuno, Marte e Saturno in Ariete. Il periodo sarà indicato per attività di gruppo o cooperazione, mettendo il vostro tartufo fuori dalla solita cuccia. Bocconcini premio, da stanare, in scatole nascondigli potranno motivarvi come l'inizio della primavera. Leone. Una cascata di emozioni per gli animali leone nel mese di maggio. Dall'energia di Marte, Saturno e Nettuno in Ariete a rendervi assertivi, ma tenete a bada la dominanza alias Baldanza, con Plutone opposto. Ai simpatici Venere e Urano, che insieme a Mercurio in Gemelli solleciteranno le relazioni a 360 gradi. Non starete fermi un attimo, iperattivi e pionieri verso nuovi territori, giochi e relazioni, addestramento con premio, non starete fermi un attimo, iperattivi e pionieri verso nuovi territori, giochi e relazioni, addestramento.

e vi inviteranno a un apprendimento coinvolgente e profondo, suggellato da un bel Giove di successo in Cancro. Ostacoli e podi saranno per voi ambite e meritate conquiste. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: E questa è sempre Radio Bau and Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno Bau. E questa mattinata I Love Animal, quindi finiremo per parlare di gatti, perché io e Federica siamo due gattari.
2: E io sono anche io una parte della Company.
1: Della Company, perché soprattutto noi siamo gattari, non c'è niente da fare. Sì. Sapete di quella tizia che il suo gatto era solito rubacchiare nei giardini dei vicini, e lei a un certo punto si è accorta di avere in casa tipo calzini, pallini, insomma, cose che il gattino aveva preso l'abitudine a rubare, e poverina si è un po' vergognata e ha detto: adesso che cosa faccio, vado in giro a suonare i campanelli? E detto, no dai, ha messo il suo bel filo da stendere come si fa di solito, con le bollette attaccato tutte le cose che il gatto, questo bottino che il gatto aveva rubato, e ha fatto un cartello dove sopra c'è scritto "My cat is a thief", ovvero il mio gatto è un ladro, e se riconoscete la roba entrate in giardino e prendetevela. Così, con
2: fantastico,
1: un po' di umorismo è stato restituito tutto il bottino.
2: Ma dai, ma comunque trovo che sia una storia fantastica. A parte che io ricordo, se ti ricordi le gazze ladre, no?
1: Sì.
2: Questo è un gatto gazzaladra. È un gazzaladrone.
1: Sto pensando se i miei gatti hanno mai rubato qualcosa. Beh, che il mio, no.
2: Allora, devo dirti la verità, che Piper ha un po' questa mania.
1: Ah.
2: Per esempio, lei ruba, sai quei cuscinetti che usi nella lavatrice per raccogliere i pelucchi?
1: Sì.
2: Ecco, non esistono più in lavatrice, sono tutti sparsi e nascosti in giro per la casa. Lei va, è fanatica per queste cose. Oppure trovo anche palline, topini messi tutti nello stesso posticino, ecco. Jack no, però Piper ha un po' questa cosa da... Ma il gatto era maschio o femmina? Perché sono curiosa anche di questa cosa.
1: Era maschio.
2: Era maschio?
1: Dice, gatto, se no avrebbero subito detto
2: un clepto gatto.
1: Se no avrebbero subito detto gatta, no? Gatta, la famosa gatta ladra.
2: Esatto, la gatta ladra ci stava bene, però.
1: E invece diceva gatto.
2: Lui è troppo carino, cioè lui...
1: Sai che invece non l'ho mai raccontato, temo, avevo il mio cane, famosissimo Tabù, di quando ero ragazzino, rubava i ciucci ai bambini.
2: Ma
1: sai,
2: no,
1: quando i bambini passano con il passeggino,
2: sì,
1: se il bambino non ce l'aveva in bocca proprio o ce l'aveva in mano attaccato al passeggino, lui glielo rubava e poi entrava in casa col ciuccio in bocca. Era uno spettacolo. Peccato che all'epoca non ci fosse ancora la praticità di fare le foto come oggi, perché avrei una collezione di foto di Tabù con questo ciuccio che faceva spanciare dal ridere.
2: No, troppo carine queste cose. Chissà se i nostri amici ascoltatori hanno delle cose da raccontarci riguardo qualche furto strano dei loro amici animali, soprattutto dei vostri gatti, perché sono veramente particolari.
1: E se anche i vostri animali erano soliti rubacchiare qualche cosa, potete mandarci un messaggio al 345 341 1687 con una fotografia allegata. Sarebbe la morte sua,
2: ah,
1: se suol
2: sì,
1: dire.
2: Sarebbe fantastico, così possiamo anche condividere sui nostri social e raccontare un po' che cosa fa la community di Radio Bau and Company.
0: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bau & Company.

da Music and Pets con Davide Cavalieri. Music and Pets su Radio Band Company, torniamo a parlare di circo e di animali. La Francia compie un passo storico per il benessere animale. Il Parlamento ha approvato una legge che vieterà gradualmente l'uso di animali selvatici nei circhi itineranti. Questa è una notizia che avevo sentito anche, che sarebbe passata anche qua in Italia, poi invece chissà. Vabbè, il divieto riguarda specie come leoni, tigri, elefanti e orsi e fa parte di un pacchetto più ampio che include restrizioni anche sui cetacei in cattività e allevamenti di visoni. La legge non entra in vigore immediatamente, ovviamente, ma prevede un periodo di transizione per permettere ai circhi di adeguarsi e di dismettere man mano gli animali che seguono queste strutture. Alcune misure saranno pienamente operative già nei prossimi anni. L'obiettivo è sempre lo stesso, quello di proteggere gli animali dagli spettacoli forzati e migliorare le condizioni di vita di chi vive nei circhi. E che sa che questo passo sia contagioso, abbiamo già sentito che la famiglia Orfei sta prendendo le distanze, speriamo che man mano la seguano tutti gli altri circhi e che da noi in Italia finalmente diventi legge. Questa è Music and Pets su Radio Band Company, io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica.

Ritrovati su Radio Band Company, vi do il benvenuto a Giverny, alla casa di Claude Monet in Normandia. L'artista ha vissuto in questa villa a Giverny in Francia per 43 anni, esattamente dal 1883 al 1926. Il mio giardino è l'opera d'arte più bella che io abbia mai creato, era solito dire. E in effetti del giardino Monet se ne occupava personalmente. Il giardino d'acqua ospita un numero incredibile di salici piangenti e fiori, ed è proprio qui che di fronte a questo laghetto Claude Monet ha dipinto le sue celebri ninfee che si possono ammirare alle Musée de l'Orangerie di Parigi. E queste ninfee le ha addirittura fatte sbocciare. Un piccolo ponte verde, peoni e bambù ricordano il suo amore per il Giappone. Un vero paradiso di colori, luci e riflessi che Monet amava tradurre in pittura. Ricoperta di intonaco rosa, circondata da fiori e alberi, la casa di Claude Monet emana un certo fascino. All'esterno, sotto le arcate metalliche dei viali, la flora si sviluppa nel giardino chiamato Clos Normand. Giunchiglia, iris, peonia, cappuccina, rosa e narciso sono soltanto alcune delle varietà di fiori che tappezzano le aiuole multicolore. Vi consiglio di visitare questo luogo in primavera. All'interno l'arredamento è rimasto fedele alla storia. Al pian terreno puoi scoprire la sala atelier per vedere le riproduzioni dei dipinti di Monet, la sala blu e la cucina. Nella sala da pranzo dalle mura gialle potrai ammirare la collezione di stampe giapponesi del pittore. Al primo piano troverai la ricostruzione delle camere, quella di Claude Monet tanto per iniziare, con riproduzioni di quadri degli impressionisti contemporanei appese alle pareti, ma anche quelle della seconda moglie Alice Ochedet e della figlia di lei Blanche Ochedet, allieva di Monet e sposa di suo figlio. Ricostruita nel 2014, presenta una graziosa tappezzeria con motivi floreali e mobili in legno. Stanze di vita e creazione, dove Monet ha vissuto fino a 43 anni, fino a quando si è spento nel 1996. Vi lascio l'indirizzo: Fondazione Monet, Rue Claude Monet 84, Giverny. Oppure potete consultare il sito www.parigi.it. A me non resta che lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau. A fra poco.

0: E rieccoci su Radio Bayern Company, ben ritrovati tutti quanti. Che cosa ne pensate se vi offrissero di andare in vacanza gratis in cambio delle solite vostre prestazioni? Vabbè, se siete una parrucchiera forse non vi conviene, se siete un meccanico ancora meno, specie se siete un pet sitter, un dog sitter o un cat sitter. Vi danno una grande villa, in cambio dovreste guardare semplicemente gli animali. Ne parliamo in compagnia di Davide Dadda di ACAD e gli passo la parola.
1: Ciao Davide, è vero, è proprio così. Soggiornare gratuitamente in una tenuta australiana, in una villa con piscina a Sorrento o in un appartamento elegante a Parigi o in una casa a vista oceano in California non è un'illusione da brochure. È una possibilità reale, sempre più diffusa, basata su uno scambio semplice, una casa accogliente in cambio della cura degli animali domestici mentre i proprietari sono via. Il funzionamento è chiaro. I padroni di casa partono per lavoro o vacanza e affidano i loro animali ad una persona selezionata che vive nell'abitazione per tutto il periodo necessario. I protagonisti sono soprattutto cani e gatti, ma non mancano richieste per conigli, pesci, tartarughe, galline, cavalli, pecore e anche animali meno comuni. L'impegno richiesto è quello della vita quotidiana: presenza, attenzione, rispetto delle abitudini dell'animale e della casa e, perché no, qualche coccola. L'incontro tra proprietari e pet sitter avviene tramite la piattaforma internazionale Trusted Out Sitter, che si basa su profili verificati, recensioni e accordi trasparenti. La fiducia è centrale perché in gioco ci sono sia un'abitazione sia esseri viventi. I numeri confermano il successo del modello. Nel solo 2025 si contano 243.000 abbinamenti andati a buon fine e 4.800.000 giorni trascorsi dai pet sitter nelle case di tutto il mondo. Un sistema che funziona perché risponde a esigenze concrete per chi parte e per chi ama viaggiare in modo diverso.
0: Certo, il lavoro bisogna saperlo fare comunque, perché essere cat sitter o dog sitter, come abbiamo sentito, pet sitter per genere, per altri generi di animali, comunque richiede la professionalità subito dopo l'amore, perché a volte si scambia questo punto: io voglio tanto bene ai cani, voglio tanto bene ai gatti, quindi sarò un bravissimo pet sitter. Non è esattamente così, bisogna fare dei corsi. Grazie a Davide Dadda di ACAD ad essere stato in nostra compagnia. Io vi lascio come sempre con la più bella musica di Radio Bayern Company.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è I gatti hanno sempre ragione di Damiano Giordano, edito da Sperling & Kupfer. L'autore è un attore, creator e gattore, con uno show a teatro che già dal titolo fa capire il suo rapporto con i felini. Infatti si intitola Da Miao Show. Questo libro racconta la storia di Diego, che si ritrova a fare una vita che non aveva mai immaginato né desiderato e che deve cambiare qualcosa per vivere davvero e non continuare soltanto a sopravvivere. La svolta arriva in un giorno di pioggia. Una gatta compare nel suo giardino con due micetti appena nati e Diego si ritrova così improvvisamente a dover badare a Ines e Jonas. La sua nuova vita è da quel momento piena di ciotole, tiragraffi, paranoie da neogattaro, notti rubate al sonno e ancora crocchette, lettiere, corse dal veterinario, piccole ansie e improvvise meraviglie. E poi c'è Chloe, pittrice elegante e stravagante, incasinata quanto basta, con un passato misterioso e un gattino zoppo a cui manca solo il nome. Pian piano Diego impara a fidarsi degli altri, del presente e di sé. Perché accudire qualcuno è il primo passo per imparare ad amarsi davvero. Con la sua ironia, Damiano Giordano racconta una storia che fa sorridere, commuovere, riflettere, che profuma di copertine calde, peli sparse e silenzi condivisi, che parla di cure e di rinascita e del potere salvifico dell'amore, anche quando ha quattro zampe, gattoso. Il secondo e il terzo libro sono libri con un titolo simile, dato che contengono entrambi le parole a spasso con. Uno è A spasso con Missy di Mick Duerden, edito da Giunti. Il sottotitolo è Come una piccola cagnolina ha reso grande il mio mondo. È una storia vera, quella dell'autore. Mick Duerden è un uomo di 40 anni, un marito, un padre di due figlie e un giornalista freelance. Si ammala di un male che i medici non riescono a identificare e la sua vita subisce un brusco contraccolpo, dato che non vuole più neanche uscire di casa. Ecco che però entra in scena, letteralmente zampettando, Missy, un tenerissimo cucciolo di Border Terrier, e stravolge tutte le abitudini, portando una vera e propria ventata d'aria fresca e salvando anche il matrimonio del suo padrone. Nick riscopre così, nelle passeggiate al parco con Missy, tutto il valore dei rapporti umani, esemplificato da personaggi indimenticabili e dai loro doppi canini. Incontri straordinari in un parco ordinario, un legame speciale che invita a cercare la felicità nelle cose semplici, ottimista. L'altro è A spasso con il cane Luna di Giorgio Vallortigara, edito da Delphi. L'autore è professore di neuroscienze all'Università di Trento ed uno tra i più grandi neuroetologi italiani. Scritti nelle domeniche oziose, solo con la voglia di raccontare storie avvincenti, i brevi testi sono un saggio dell'onnivora curiosità, molla vitale di ogni scienziato, anche di chi, come Vallortigara, per mestiere passa il tempo a studiare il linguaggio delle lucciole e il tabù dell'incesto delle falene. Intrecciando etologia, neuroscienze, amore con la letteratura e sempre forzando i confini tra discipline diverse, l'autore smaschera i più diffusi pregiudizi sul mondo animale, elargendo rivelazioni sorprendenti sull'empatia delle formiche e l'altruismo dei pappagalli, sugli esiti dei processi di selezione genetica delle galline, sul luogo misterioso del cervello dove è custodita la memoria, sull'origine biologica delle credenze umane in entità sovrannaturali. E ci ricorda che gli animali, oltre che amici meravigliosi, sono anzitutto una fonte inesauribile di interrogativi. Interessante. Buona lettura!

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali. Animali notturni. La notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau.

È da sempre una grande sostenitrice dell'adozione di cani da rifugi, incoraggiando spesso i suoi fans a fare lo stesso. Ha due cani pitbull, Shark, adottato durante il lockdown, e Miss Moody, ed entrambi sono stati adottati tramite l'organizzazione Angel City Pitbulls. Shark è il suo compagno praticamente sempre, presente in molte attività e si sente persino in sottofondo in alcune delle sue canzoni. E questo non può che confermare il suo valore come persona che ci piace, perché insomma Billie Eilish ci piace davvero molto. Adesso qui su Radio Bau con Bad Guy. Wait.

Rieccoci su Radio Wine Company, vi porto a Padova. Nel cuore di questa città sopravvive un tesoro verde che ha fatto la storia. L'orto botanico più antico al mondo, ancora nella sua sede originale. Fondato nel 1545, questo giardino straordinario continua a crescere e fiorire esattamente dove venne piantato quasi 5 secoli fa, tanto da meritarsi il riconoscimento UNESCO come patrimonio mondiale nel 1997. Mentre imperi sono caduti e città sono cambiate, questo luogo magico ha continuato a coltivare sapere e bellezza, diventando un modello per tutti gli orti botanici universali del mondo. Nato per lo studio delle piante medicinali, ha visto generazioni di studiosi svelare i segreti della botanica e catalogare specie provenienti da ogni continente. Un vero e proprio museo vivente che, pur mantenendo la sua struttura architettonica originale, non ha mai smesso di evolversi. Oggi custodisce antiche varietà botaniche insieme alle più recenti scoperte, testimoniando come la tradizione scientifica italiana continui a fiorire, nel vero senso della parola. Le radici del sapere botanico mondiale affondano in questa terra padovana, un patrimonio vivo che da secoli nutre la nostra comprensione del mondo vegetale. E come di consueto, mentre sta per arrivare alla più bella musica di Radio Ba, vi ricordo ortobotanico1545.it per controllare gli orari di visita dell'ortobotanico.

0: Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Ariete. Con Giove e Venere in Cancro, a scornare con Marte, Saturno e Nettuno nel vostro segno, a suggerire maretta tra le mura domestiche, per gli animali Ariete, maggio sarà il mese ideale per stemperare gli attriti in una gita, viaggio o progetto da affrontare insieme alla famiglia umana. Mercurio e Marte in Toro, nella vostra casa 2, suggeriranno pause bucoliche, passeggiate ricche di odori e colori, mai noiose. Venere, Urano e Mercurio dagli amici gemelli per un tocco di brio amichevole. Non male alla fine della fiera. Gemelli. Venere, Urano e Mercurio nel vostro segno illumineranno il maggio degli animali gemelli, pronti a un restyling delle cucce, così come a qualsiasi novità in merito a giochi, toilettature, corse sfrenate ovunque ci sia una pista sufficiente da conquistare. Marte, Saturno e Nettuno, dal dinamico Ariete, vi predisporranno alla collaborazione e comunicazione tra specie differenti. Largo a voi! Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Animali notturni. Questa notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.